0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: it's a ritual.
1: Enough talk! It's time to rock.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia. If only we could fly.

0: way to heaven.
1: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Project.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music, right?

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto nello studio di un neurologo, nello specifico del neurologo britannico Oliver Sacks, uno dei più straordinari narratori della medicina del Novecento. Quella mattina Oliver deve incontrare un uomo che per motivi di privacy verrà chiamato solamente Dottor P, un uomo rispettatissimo. Un musicista affermato, insegnante di canto, persona colta e raffinata. Mai un segno di squilibrio, mai una parola fuori posto. E anche in quei giorni, in realtà, conversava normalmente, ricordava il proprio passato, discuteva di musica con competenza e intelligenza. Insomma, a prima vista, sembrava perfettamente sano. E allora perché Oliver lo doveva incontrare? Beh, perché in realtà i suoi studenti per primi si erano accorti che qualcosina non andava. Ad esempio, si erano accorti che capitava che dopo aver salutato un po' di studenti, mentre tornava a casa, proseguisse salutando gli idranti, oppure che cercasse di discutere con i parcometri. A volte non riconosceva i conoscenti, altre volte sembrava confondere oggetti completamente diversi fra loro. Non lo faceva sempre, non gli era impossibile vivere, ma le scene erano veramente strane, stranianti. Quando comincia a fare cose come tentare di scrivere un voto sul registro adoperando la sedia, gli studenti si convincono a contattare la famiglia che chiede una valutazione neurologica. Il dottor P non capisce, ma pur di rassicurare tutti, è pronto ad andare dal medico.

0: Assolutamente.
1: Avremo uno alle 9.
2: Le costruzioni sono al top.
0: Allora, che volevi dire?
3: Che vuoi?
0: Vabbè, basta, vai, sentiamo.
4: Ah, belli, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ma voi ci siete mai stati in Calabria, in Sicilia? Fa callo, sì. Lavorateci voi, ho 40 gradi.
3: Vabbè, okay, capito? No, sta a un punto di fare un bagno al mare.
1: No, posso dire, però, m'ha convinto l'amico. Spiegato così.
0: E voti al ponte. Caldo.
5: Buongiorno, sono esperto giapponese. Mitseka, un ponte non si può fare. Mitseka. Non fa le ponte, Mitseka. Mafia ponte, Mitseka.
0: Ma perché Mitseka? Non ho capito perché Mitseka. Ma Mitseka è un'espressione giapponese, non ho capito.
1: È giapposicula.
0: Ah, ok. È integrato, diciamo.
6: Noi parliamo sempre del ponte sullo stretto, del quello, di quell'altro.
0: Sì.
6: Poi.
0: Quello di quell'altro.
6: Sono andato in Basilicata per lavoro.
0: Bene.
6: Una distesa
0: di che
6: una
0: cosa?
6: Distesa di paleoliche,
0: paleoliche.
6: Di energia verde, di quello che è, e poi stanno col treno a gasolio, cioè stanno col treno a diesel, regà. E manco sapevo che esisteva il treno a diesel.
0: E con questo cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire con questo?
4: Ma Emilio, io costruirei il ponte sullo stretto e poi a sfregio una centrale nucleare a destra e una centrale nucleare a sinistra. Dove? Così. Bello.
0: Ah, okay.
4: Però purtroppo il problema è che siamo un paese dei vecchi, fatto per i vecchi, con i politici che pensano solo agli interessi dei vecchi.
0: Bene, allora il problema è che tocca avere macchine più potenti e fare una super rampa come Hot Wheels. Da ricordi,
1: per saltare, bella.
0: No, quella che faceva il 360, no? Bellissima, aveva la macchinina che andava sopra, faceva il 360 e ritornava di giù. Potremmo fare anche così.
1: Facciamola così.
0: Beh, sarebbe il primo al mondo, sarebbe molto interessante.
4: Guarda, i giapponesi non mettono la L al posto della R, ma la R al posto della L.
0: Ah, ho capito.
1: Bene,
0: adesso
1: dividiamoci sull'imitazione del giapponese.
0: Oh,
1: dai.
0: Un bel tunnel, perché un buco mette sempre allegria. Cheat. Vabbè, buchiamo. Ragazzi, facciamo quello che volete. Basta e facciamo qualche cosa,
1: esatto.
0: No? Sennò che facciamo?
5: Ma come basta? Stavo a dire la cosa più importante.
0: E dilla allora.
3: Vieni al sodo.
5: Non essere facilmente corrompi, va bene,
3: vaffanculo, ma cosa hai riuscito a dirla? Hai fatto
7: brand new music right here.
8: Brand

0: la nuova dei Muse su Radio Rock.
1: A me piace, non so se voi volete scagliare contro questa.
0: No, mi piaceva più quell'altra, sinceramente. Sì? Questa la trovo un po' leggerina.
1: Paraculo, un po' paraculo.
0: Paraculetta. Allora, buongiorno ragazzi. Probabilmente la differenza è che la critica valuta la qualità di un lavoro, ma hanno un livello culturale differente, quindi probabilmente valuteranno aspetti diversi. Riguardo al ponte, io ho paura che finisca come l'autostrada privata in Lombardia, che non prende nessuno perché costa troppo. Comunque, secondo me, ci scrive sempre Marco, magari sbaglio, ma se sistemassero le autostrade e linee ferroviarie in Sicilia mettendo il binario doppio, ora è unico e praticamente ovunque, sì, ci si guadagnerebbe di più in vivibilità rispetto a fare un po'. Però sai cos'è? Se fosse posta così la questione, cioè se dice ok, c'è un politico, dice alla signori, ho deciso questo da politico, il ponte non lo facciamo perché non ci interessa, non ci serve, però faccio questo, sistemo le autostrade, faccio le ferrovie e in 5 anni vedrete come rivoluzioniamo.
1: Fai.
0: Allora sì. Allora mi piacerebbe, cioè no. Io non sono un'ossessione, cioè, per me non è che, come dire, non è un'ossessione, non è che dobbiamo fare il ponte a tutti i costi, però questo immobilismo per il quale non si fa il ponte perché poi le priorità sono altre e poi non si fanno manco le altre cose, la trovo una cosa assurda. Mauri si sta rapidamente trasformando nel personaggio di Joe Pesci di Goodfellas, state attenti, fanni au, eh? Siamo il buffo, ti faccio ridere. Allora, vediamo un po'. Allora,
1: preoccupazione, facci sapere, allora, condizioni, cena di pesce.
0: Benissimo. Allora, attenzione, intanto la I fa crollare le borse. Sta scoppiando la bolla speculativa sui mercati, dei mercati borsistici mondiali, pare. Ieri pioggia di vendite sulle azioni legate all'intelligenza artificiale ha mandato le borse in rosso. Seul perde il 10%. Tokyo meno 3,5%. I future sul Nasdaq 100 il 2,8%, a Milano meno 1,46%. Oh, ma ragazzi, male, che vogliamo fare?
2: Che dobbiamo fare?
1: Però Emi, no, se te commuovi, no, aspetta, no, la risolviamo.
0: Che vogliamo fare?
1: Risolviamo.
0: La vogliamo fare.
1: Allora, preoccupazione, pronto soccorso, come stai? Cena di
0: cosa
1: pesce.
0: Cosa vogliamo fare? La questione centrale è questa: la I sta generando investimenti giganteschi, ma i ritorni economici concreti non sono ancora pienamente visibili. Gli investitori iniziano a diventare inquieti per il fatto che molte aziende impegnate nell'AI stanno finanziando l'espansione anche a debito, in un contesto in cui il mercato si aspetta nuovi rialzi dei tassi di interesse. L'ultimo punto è importante perché questi titoli sono molto sensibili ai tassi di interesse. Se il costo del denaro sale, il valore attuale degli utili futuri diminuisce e quotazioni elevate diventano più difficili da sostenere. Leggo sulla stampa. Dunque l'interrogativo non è se ma quando, una risposta non ce l'ha nessuno e se qualcuno pensa di averla la usa per scommetterci sopra. Attenzione signori a quello che sta per accadere.
1: Occhio.
0: Da queste parti. Intanto il caldo in Italia, città col bollino rosso, oggi sono 16, domani saranno 17.
1: Buono.
0: Ben 15 tra queste, cioè Torino, Roma, Milano, Firenze, Bologna e altre, permangono da 3 giorni nel massimo status di allerta. I consumi elettrici sono aumentati di quasi il 20%. Causando che cosa? Blackout, soprattutto a Milano e a Torino. Centinaia di baristi e ristoratori hanno dovuto buttare via la merce che stava in frigo e freezer. Le ordinanze per proteggere i lavoratori sono scattate in molte zone, ma i fondi per la cassa integrazione poi sono stati dimezzati da 30 a 15 milioni. Attenzione, noi pensiamo al ponte sullo stretto quando ci sono i fondi per la disegua. Intanto, ieri una signora di 83 anni e un trasportatore di 63, Max il trasportatore, sono morti per il caldo.
1: Morto Max?
0: Sì. Il bilancio delle ondate di afa sulla salute non è però immediato. Negli ultimi
1: ma come è morto Max?
0: Emilio, ho visto il principio, Emilio, sono morto di caldo.
2: Guarda,
0: caldo.
2: Emilio,
0: allora, sarà così per tutta la stagione? Però è morto adesso. Luglio resterà a rischio per altre ondate di calore. Agosto avrà probabilmente un tempo più instabile, ma credo di poter escludere che sarà mite. Lo dice il meteorologo del CNR, Giulio Betti, sempre sulla stampa. Quindi avremo probabilmente una situazione analoga a quella degli anni scorsi, cioè un giugno-luglio molto caldi e un agosto
1: Barzotto.
0: Ma perché questo? Perché ovviamente il caldo si sta spostando e anche questo agosto mitologico in cui si chiude tutto. Finito. Dobbiamo un po' rivedere le cose, perché ragazzi
1: forse bisognerebbe chiudere a luglio.
0: Io
1: anche
0: penso,
1: perché io mando un abbraccio, sì. L'altro giorno ho beccato sul raccordo, degli operai che stavano lavorando con l'asfalto. Io ti giuro, volevo scendere per abbracciarli. Tanta perché una sofferenza in volto.
2: Sì, abbracci pure, già sudano.
0: Abbraccia. Allora attenzione, perché Meloni non vuole alimentare lo scontro con Trump. ha detto: vabbè, mo basta. Ho detto quello che dovevo dire, adesso basta.
2: Gira un video meraviglioso su TikTok del tipo un falò di confronto tra Meloni e Trump.
1: Fatto con la I, perfetto. Sì, fatto,
2: è perfetto, meraviglioso.
0: Beh, bellissima, queste cose mi fanno impazzire. comunque, l'Iran smentisce Trump su tutta la linea, alla grande. Dai, bellissimo che Trump dice cose. Ormai il trend è questo qua, indipendentemente da quello che, dal contenuto di quello che viene comunicato.
1: Qualsiasi cosa, sì.
0: Il trend è questo: Trump dice cose e l'Iran dice il contrario. L'Iran smentisce.
2: Secondo me l'Iran lo fa apposta per delegittimarlo completamente.
0: Per allora, cioè, è un modo. La cosa bella qual è? Che lui dice una notizia falsa. Darlo. Cioè, lui dice: gli ispettori dell'agenzia l'energia atomica torneranno in Iran. Notizia falsa. L'Iran dice: non è vero, non ci sono piani su lei. Trump nervoso ribatte: notizia falsa.
2: Ma quale? Secondo, allora, in questa situazione ti posso dire che secondo me lui c'ha ragione.
0: Ha ragione.
2: Cioè, secondo me
0: ragione.
2: È lui che dice la verità, però l'Iran dice il contrario per dargli fastidio e per delegittimare.
0: Dice la verità. Teheran gli ha ricordato: Hormuz è gestito da noi. Rubio a quel punto tuona. Che buffonata, ragazzi. Che cosa incredibilmente imbarazzante. Nessun paese può imporre pedaggi in acque internazionali. Il capo negoziatore Ghalibaf gli ha risposto: le norme saranno rispettate, ma la gestione non tornerà più a essere quella di prima. Cioè, forse si parla di un pedaggio mascherato, ovvero le navi pagheranno servizi di navigazione, protezione o altro che saranno forniti. Hanno fatto un pasticcio incredibile e gli hanno fatto il più grande regalo che gli potessero fare.
2: Sì,
0: il regime sta ancora là. Peccano 300 miliardi.
2: Fanno
0: pagare i pedaggi mascherati. Hanno il controllo dello stretto che possono utilizzare come spauracchio per eventuali questioni future. A questo punto tocca invadere e ammazzarli tutti. C'ha ragione Trump. Non c'è altro per la
1: dire. Bisognerebbe
2: togliere Trump, forse.
0: Basta. Ci facciamo prima, no? Facciamo prima a rimuovere Trump.
2: Dire, se proprio dobbiamo invadere qualcuno.
0: Zelensky accusa Lukashenko. Il presidente Zelensky ha accusato la Bielorussia di aver installato 4 ripetitori vicino al confine in modo da assicurare le comunicazioni fra i droni che bombardano l'Ucraina e le basi in Russia. Hanno una settimana di tempo, devono smantellare i ripetitori. Se non lo farà Lukashenko, lo faremo noi. Minaccia che verrà discussa tra Putin e Lukashenko. Oggi stesso li avremo ospiti noi in collegamento Zoom.
1: Sì.
0: Collegamento su Zoom, naturalmente. Intanto processo Regeni, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per gli imputati che avrebbero rapito, sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano. La richiesta del procuratore aggiunto con la Iocco del capo dei magistrati romani Lovoi è arrivata dopo una requisitoria di 8 ore che si è chiusa con la frase: verità e giustizia per Giulio Regeni. Vedremo se arriveranno questa... intanto dopo un mese sono stati liberati i 2 italiani della flottiglia, Dina Alberizzi e Domenico Centrone, 2 attivisti della flottiglia di terra detenuti in Libia da un mese. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, lo ha annunciato Antonio Tajani. Quindi questa è la situazione. Intanto invece sul caso Mari, che accennavamo prima, Teresa Ciabatti ha rotto il silenzio. Ha rotto il silenzio dicendo: alcuni giorni fa ho assistito e poi preso parte a una conversazione. L'oggetto della conversazione era Michela Murgia, il suo corpo. Non c'è stato alcun litigio furioso fra me e Michele Mari, ma un confronto diretto di idee profondamente diverse. In seguito Mari si è scusato dicendo che non era sua intenzione ferirmi. Punto. Forse ora si metterà fine alle congetture di questi giorni sulle polemiche che hanno investito il premio Strega. Vedremo se si metterà fine o non si metterà fine. Questo lo decideremo più tardi. Intanto arrivano i Talking Heads con Road to Nowhere.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
4: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Oasis con Samba e Seba. Veniamo al giochino di ieri, di oggi. E ai mondiali, quello che è avvenuto nella giornata di ieri.
1: Gusto.
0: Abbiamo detto, noi faremo dei pronostici. Allora, beccherà un punto chi di noi quattro azzeccherà il risultato inteso come 1x2, diciamo così, come vittoria, pareggio, sconfitta di una delle due squadre, insomma il pareggio tra le due squadre, ma prenderà 3 punti nel caso azzecchi il risultato preciso. Sì. Esatto. Partiamo da Portogallo Uzbekistan. Allora, Alessandro ha detto 3-0 per il Portogallo, Martina 3-1 per il Portogallo, Maurizio 2-0 per il Portogallo e io 2-1 per il Portogallo. Abbiamo dato tutti la vittoria del Portogallo, prendiamo tutti un punto, ma nessuno ha beccato il risultato preciso, che è di stato di 5-0 con doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa il primo giocatore a segnare in 6 mondiali diversi. Copertina, uomo copertina, doppietta, nuovo record mondiale. 6 mondiali, ragazzi, i mondiali si tengono ogni 4 anni, 6x4, 24. Fate un po' due calcoli. Allora, quindi siamo a un punto tutti quanti.
1: Buono.
0: Allora, passiamo a Inghilterra-Ghana. Questa è una sorpresa, ragazzi. Yes. Inghilterra-Ghana è finita 0-0. Cosa hanno detto i nostri amici? Maurizio ha detto 2-1 per l'Inghilterra, sbagliato. Martina 3-0 per l'Inghilterra, sbagliato. Emilio 2-0 per l'Inghilterra. E Alessandro invece azzecca il pronostico 1-1. Non hai azzeccato il risultato, però becchi un punto e noi 0. Quindi Alessandro 2 e noi tutti a 1. Attenzione a quello che accade fra poco. Abbiamo Panama-Croazia. Tanto su Inghilterra-Ghana, ragazzi, dominio inglese nel possesso, dominio inglese nelle occasioni, ma Ghana resiste e porta a casa un punto pesantissimo in ottica sia personale ma anche nei confronti della Inghilterra, che resta apertissimo in quel gruppo. Inghilterra 4 punti, Ghana 4, Croazia 3, Panama 0. Con l'ultima giornata che sarà decisiva. Panama-Croazia, attenzione, Panama-Croazia. Vediamo cosa abbiamo detto. Allora, Martina diceva 1-1. Maurizio ha detto 2-0 per la Panama-Croazia. Maurizio ha detto 2-0 per la Croazia. Alessandro 3-0 per la Croazia. Emilio 1-0 per la Croazia. Quindi Emilio azzecca il risultato giusto e becca 3 punti. Attenzione, Panama-Croazia 1-0 per la Croazia, gol decisivo di Budimir. Panama eliminato matematicamente, Croazia ancora viva. E vediamo l'ultima partita, che è Colombia-Congo. Ultima partita di ieri, Colombia-Congo. Maurizio dice 2-1 per la Colombia, Alessandro 3-1 per la Colombia, Martina 2-0 per la Colombia, Emilio 1-0 per la Colombia ed Emilio azzecca anche.
2: Lucio, c'è più culo che anima.
0: Azzecco il risultato esatto.
1: Lui ha fatto 3-6 una 7.
0: Bravo.
1: Io mi fermo a 5.
0: Ma che 5? Quando
2: no, a
0: 2. Tu 2 hai fatto.
2: Io ho una mezza e Martina 1.
0: Esatto. Bravo.
2: Ho segnato
0: la classifica è la seguente. Emilio 7, Alessandro 2, Martina 1, Maurizio 1. Questo è il risultato.
2: Ti posso dire, Colombia-Congo, rispetto alla mia preparazione calcistica, uno per me è
0: una vittoria. Allora, Colombia-Congo era l'ultima partita del programma, va considerata per il riepilogo finale della giornata, con l'Uzbekistan praticamente fuori dopo il pesante KO con il Portogallo, la Croazia che celebra le 200 presenze di Modric con una vittoria fondamentale sul gruppo L, avevo detto, vabbè, diciamo tutto abbastanza chiaro. E quindi questa è la situazione. Vediamo le partite di oggi invece, che sono 6, ragazzi, quindi tocca per fortuna non c'è Martina, quindi facciamo prima. Martina purtroppo rimane al palo perché
2: che noi scriviamo e...
1: non ci interessa niente,
0: insomma, è troppo comodo così. Allora, Svizzera-Canada. Svizzera-Canada, vai, partiamo con Maurizio. Svizzera-Canada. Sarà complicata, eh?
2: Eh sì, perché
0: Svizzera-Canada è complicata.
2: Valla a sapere, Canada è grande, la Svizzera è piccola.
0: Vabbè, che cazzo ordi?
2: No, io su qualcosa mi dovrò basare, non conosco i nazionali, non conosco
0: Maurizio,
2: i giocatori.
0: Svizzera-Canada, vai.
2: Boh, a me viene la Svizzera 1-0.
0: 1-0 per la Svizzera. Ci può stare. Sentiamo Alessandro, Svizzera-Canada. Vanno a veloci che sono 6 partite, se no stiamo qui in un mese. Dai, Svizzera-Canada.
1: 1-1.
0: Pure io di 1-1, posso dire, no?
1: Certo.
0: 1-1 pure io. Allora, 1-1 Emilio, 1-1 Alessandro. Bene, passiamo a Bosnia-Herzegovina-Qatar. Bosnia Erzegovina Qatar. Vai Alessandro.
3: 3-0 Bosnia.
0: Attenzione, tu dici questo? Bosnia Qatar 3-0 sì. Bosnia? Molto bene, vai.
2: Avrei voluto dire anch'io, a questo punto dico 2-0.
0: No, puoi dire la stessa
2: cosa? No, 2-0 dico.
0: Allora, Maurizio
2: o dice hai copiato.
0: Maurizio 2-0. Io pure dico 2-0. Emilio 2-0.
2: Ah, hai copiato,
0: una cosa incredibile. E Ale 3-0.
1: Okay. 3-0.
0: Mi sa che è caduto.
1: Segna pure Ale Ibegovic.
0: Marocco Haiti. Oh, se qualcuno di voi vuole partecipare lo scriva, perché...
2: No, ma se gioca?
0: Eh sì, regaliamo.
2: Ma dice che quell'altro se ne so, Haiti.
0: No, chi gioca? Marocco, Haiti, Mauri.
1: Schifo. 2-0 Marocco.
0: Allora, aspetta, Maurizio, Alessandro, parti tu Maurizio.
2: Anch'io 2-0 Marocco.
0: 2-0 Marocco?
2: Sì.
0: Allora io metto risultato a sorpresa. Tu dici 2-0 Marocco? Io dico...
2: Il risultato per Haiti?
0: No, Haiti no. Io metto 1-0 Marocco. 1-0 Marocco.
2: Aia.
0: Scozia-Brasile, attenzione, Scozia-Brasile.
1: Bello.
0: Scozia-Brasile.
2: Il cuore mi porta
0: io
2: in
0: dico,
2: Scozia.
0: Io dico 0-1 Brasile. Vai, Ale.
1: 2-1
0: Brasile. 2-1
1: Brasile,
0: sì, tu dici?
1: Segna Neymar.
0: Sì, che forse gioca, non si sa. Vai,
2: 0-2 Brasile.
0: Allora, Maurizio, 0-2 Brasile?
2: Sì.
0: Ah, quindi tu addirittura il cuore ti porta, però...
2: il cuore mi porta in Scozia.
0: Sudafrica, Corea del Sud. Sudafrica, Corea del Sud.
2: Lo so.
0: Che vuol dire lo so?
2: No, è che.
1: Lo so.
0: Sudafrica, Corea del Sud, vai.
2: Ma perché sempre primo io?
0: Allora vado io. Sudafrica, Corea del Sud.
2: Corea.
0: Ma voglio giocare. Sì, ma gioco 0-2. 0-2. Sudafrica, Corea 0-2. Alessandro.
1: C'hai ragione, però dico possibile che non fanno manco un gol tutto il mondiale. Facciamo un 1-2. Cioè vince Corea. Ma...
0: Bravo, bravo. Hai fatto meglio te. Vai, Maurizio.
2: 0-2 pure io.
0: 0-2. Ok, abbiamo finito. Vediamo domani che
1: occhio a domani
0: succede.
1: Quello che succede.
0: Ah no, ne manca uno, scusa. Repubblica Ceca-Messico.
1: Ah, bravo.
0: Repubblica Ceca-Messico. Vai, Alessandro.
1: Allora, Repubblica Ceca-Messico. Il Messico è già andato praticamente. Diciamo che secondo me lì c'è il sorpresone. 1-1.
0: Attenzione, 1-1. Io dico 2-2. Guarda che te dico. 2-2. Maurizio? Repubblica Ceca Messico?
2: 1-2. Yeah.
0: Cioè, quindi vince il Messico.
2: Ma ti dirò.
0: Ti dirò. Okay.

Temptations tra le nostre 15 novità, 12 tracce inedite, Sanctuary, la sesta uscita in carriera della formazione capitanata da Emily, disponibile dal 5 giugno sulle principali piattaforme digitali, ma anche in CD e doppio vinile. Una cosa molto importante che vi voglio ricordare è Radio Rock si può guardare oltre che ascoltare, come scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, andando su Twitch, e salutiamo anche gli amici di Twitch che ci seguono su Twitch, e cercando Radio Rock 106.6 e andando sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Ma attenzione, grande novità, ci potete guardare ed ascoltare Radio Rock e Radio Rock Italia anche sul canale 833 in tutta Italia, canale 833, fate la prova e diteci se non è così, con la tecnologia HBBTV, quindi praticamente cliccate sul canale 833 e cliccate poi il pulsante dell'interattività, selezionate Radio Rock e ci guardate, oppure ascoltate Radio Rock Italia, naturalmente per voi a disposizione. Fateci sapere se riuscite a vederci e dove, da dove, in quale zona d'Italia, perché siamo presenti appunto in tutta Italia già sul canale 833 con il pulsante della interattività, canale di Super Six in tutta Italia.

0: deciso, ragazzi, che loro, allora, noi abbiamo dato i nostri pronostici, no, per le sei partite di oggi che andranno in delle squadre che andranno in campo alle ore 21, alle ore 00:00 e alle ore 3 del mattino, ora italiana. Però possono partecipare anche i nostri ascoltatori. Allora, prendete una partita di oggi, se vi va, tra quelle che abbiamo nominato, dateci il vostro pronostico. Allora, se azzeccate il risultato tipo 1x2, vi facciamo scegliere una canzone domani, qualunque canzone.
1: Bello.
0: Se azzeccate il risultato esatto, vi facciamo scegliere tre canzoni.
1: Mazza.
0: Tre canzoni, qualunque, una tripletta praticamente per voi.
1: Dai.
0: Vabbè, non è un brutto
1: ottimo
0: premio.
1: Ottimo premio.
0: È un ottimo premio.
1: Forza,
0: ripeto le partite, che sono Svizzera-Canada, Bosnia-Erzegovina-Qatar, Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Sudafrica-Corea e Repubblica Ceca-Messico. Se qualcuno di voi vuole provare, noi ci segniamo tutto e poi chi azzecca domani lo accontentiamo.
1: Noi
0: assolutamente sì. Noi, Radio Rock, The Rock Show.
1: Che cosa c'ha in contrario?
2: Capite come segni tutto?
0: Me lo scrivo.
1: Ma adesso arriva. Scusa,
0: adesso arriva il signore
1: e ti dice, che ne so, quella contro quella, 2-1.
0: Lo segniamo.
2: Ci voglio a scrivere.
0: Che
2: di solito scrivono, so, 400.
0: E che ci vuole?
2: Minimo.
3: Buongiorno Maurizio, Alessandro,
2: Gatone,
3: Emilio Pappagallo,
0: sì.
3: Cara Carona Martina.
0: Non c'è Martina.
2: Carona Madina.
0: Vabbè, non c'è. Ai baci.
2: Ai bacetti.
0: Bacetti a Martina. Che è qua?
3: E stavo mangiando gambero, anche ieri aveva mangiato gamberone.
0: Buono.
2: Il gamberone.
3: Sulla idea del ponte il tunnel. Sì, sì. Il tunnel sarebbe bellissimo.
0: È bello
3: anche
0: attraverso
3: la
2: siciliano.
3: Sardegna e della Sardegna,
1: se ne frega, Sardegna
3: all'entroterra dell'altra
0: vero.
3: Parte dell'Italia. E ciao, buona
0: perché
3: idea,
0: non
3: buona,
0: fare, buona idea, perché non fare un tunnel che va da
2: Civitavecchia?
0: No Maurizio,
2: no.
0: Mai
2: no.
0: Un tunnel che va da Civitavecchia, no. Villa San Giovanni a Messina e poi riparte e va, che ne so, da Trapani a Cagliari e poi se ne riparte e va da Sassari alla Liguria e quindi
1: facile,
0: unisce
1: no?
0: tutta Italia e poi a sto punto ne facciamo uno pure da Trieste in giù. che va giù fino alla Puglia, no? Vogliamo fare dal Gargano al Gargano, vai, sentiamo chi c'è, Mauri.
4: E me tutte queste cose, intelligenza artificiale, non gli aveva detto a questi investitori.
0: Ah, questa no, questa è una brutta, questa è una cosa proprio pesante. Vai.
5: Ma no, non parliamo del pane eoliche, per favore, per favore.
0: Per favore.
5: Sono una gran cagata quelle cose lì, una gran cagata pazzesca. Vanno a inquinare anche loro.
0: Certo.
5: Ma non l'inquinamento da smog, l'inquinamento sonoro, laddove la vegetazione, gli animali, eccetera. Non stanno più in quelle zone lì. Scappa.
0: Lo so, ci salviamo, ragazzi. Allora, l'idea del tunnel inizierò a studiarmela. La risposta: non riusciamo a fare un ponte, figuriamoci un tunnel, non è un atteggiamento costruttivo. Vabbè, studiamoci il tunnel, che te lo dico. Cioè, dopo un anno di Aldair cuore giallo rosso, il cuore ti porta verso la Scozia. Mauri. Dopo un anno.
1: No, aspetta,
0: di Aldair...
1: sia chiaro. Io lì sono andato per il pronostico del Brasile per una questione di analisi di forze in campo.
0: Certo.
1: Il cuore avrebbe detto Scotland.
0: No, mai. Brasile.
1: Mai, Brasile.
0: Allora, occhio che il direttore vi sta facendo la supercazzola. Ci scrivono i futuristici tunnel per avvicinare la Sardegna e anche a Milano. Ci hanno già pensato di fare un tunnel che colleghi la Sardegna con Milano.
1: Da dove passa?
0: Passa sotto. Se può fare il tunnel sotto il mare, può farlo anche sotto la terra, no? Parte dalla Sardegna e arriva direttamente a Milano.
6: Maurizio, dacci dei risultati che me li vado a giocare al picchetto.
0: L'abbiamo dati, allora, l'abbiamo appena dati.
2: Però la distanza del distanza del
1: tunnel si è segnato
2: tra l'Inghilterra e la Francia. È di 50 km di cui 39 sott'acqua.
0: Devo stretto
2: mentre
0: sulla
2: distanza
0: 3
2: km. La Sardegna a terraferma sono 188
0: km. Ma chi se ne frega dalla Sardegna? Scusa, io sto parlando del ponte sullo stretto.
2: Giappone ha detto Sardegna.
0: Silenzio. Allora, Silvia dice: con il giochino di ieri speravo intendessi le bestemmie. Certo, le bestemmie. Le bestemmie che tiriamo, se non azzecchiamo,
1: nascoste.
0: Il risultato. Allora, anche qui si fa il anche Piero fa il Fanta Mondiale. Buongiorno, dottori. Attenzione a chi prende a Tiburtina verso Direzione Verano, mia moglie Donatella stanno andando al lavoro per la prima volta con la macchina. Io vi ho avvisati. No, dai, che dici così, cattivo, dai, esatto. Donatella.
2: È sessismo o non è sessismo?
0: In assenza della Italia, forza Croazia, secondo Luca, ti fa la Croazia. Vabbè, ognuno poi ti fa quello che gli pare. Anzi, ditecelo, se avete una nazionale di riferimento, visto che non c'è l'Italia, facciamo un piccolo sondaggio, una piccola statistica.
7: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
8: Stay with us.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Rock

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
2: Sei su Radio Rock. Get ready! Tutta un'altra storia. Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: E noi rientriamo alle 8:34 minuti con i Ghost di Call Me Little Sunshine.

0: Sunshine, è tanto meno male che siete arrivati voi a elaborare un tunnel sullo stretto, scrive un ascoltatore. Un ascoltatore.
1: Siamo qui anche per questo.
0: Una seggiovia che parta da Mazara del Vallo e arrivi a Courmayeur. A me non è male. Una bella soggiovia.
1: Che bello, cazzo.
0: Soggiovia.
1: Mille chilometri in soggiovia.
0: Allora, soggiovia. Allora, buongiorno amici di Radio Rock. In pieno mondiale, Didier Deschamps è tornato in Francia. Eh sì, perché è morta la mamma. Quindi non sarà presente alla partita Francia-Norvegia, in quanto sarà ai funerali della mamma. Ha fatto bene o non ha fatto bene andare ai funerali?
1: C'è un'altra grande querela anche con quel giocatore del Belgio che ha detto: se nasce mia figlia io vado a mia figlia. E c'è chi ha detto: ma come, il mondiale, le cose, certe
0: ci
1: cose.
0: Saranno altri mondiali, ci saranno altri.
1: Io penso
0: è
1: questo.
0: Questione di priorità nella vita, no?
1: Come si fa a preferire?
0: Io vado al funerale mia madre, non vado alla partita del mondiale, oppure viceversa, vado alla partita del mondiale, non vado al funerale mia madre. Cioè, ci sono delle priorità nella
1: oppure
0: vita.
1: Ancora non vado a nessuna delle due
0: è
1: parti.
0: È una persona spregevole per essere andata al funerale della mamma, oppure era spregevole la mamma e quindi non meritava che lui andasse al funerale, oppure è spregevole la partita di calcio,
1: e allora tanto vale andar via,
0: insomma valutiamo, no?
1: e decidiamo
0: noi. Intanto la squadra del cuore, i calciatori dell'Iran, scrive Sara, nonostante tutto portano messaggi di pace. Avete letto?
2: Sì, bello, un biglietto bellissimo
0: per ringraziare il pubblico, gli addetti ai lavori, il team Melli. Tra l'altro sti poracci, lo sai che non possono stare negli Stati Uniti,
2: sì.
0: Quindi Berlin sono costretti a soggiornare in Messico e a spostarsi negli Stati Uniti,
1: sì.
0: E poi la cattiveria di avergli fatto fare le gare negli Stati Uniti, cattiveria tra virgolette, nel senso che non è stato deciso a tavolino, però nel sorteggio non sono venuti fuori che fanno le gare negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti non li fanno stare, quindi li fanno andare in Messico e spostarsi solo per le gare, quindi partono già con uno svantaggio,
1: certo.
0: No? Legato al fatto che si devono spostare. Lasciano questo bigliettino negli spogliatoi perché si sposteranno da Los Angeles e quindi dall'antica Persia di migliaia di anni fa all'Iran civile di oggi lo spirito iraniano resta vivo e saldo. Siamo venuti qui a Los Angeles con orgoglio, abbiamo giocato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie a Los Angeles per la tua ospitalità e grazie a ogni cittadino iraniano che ha dato il suo cuore, la sua voce, la sua anima per l'Iran in questi 180 minuti. E la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra tutte le nazioni. Mi sembra anche un messaggio
1: bello.
0: Positivo, insomma, bello
1: sì.
0: da mandare. Bastava che gli dicessero che la mamma fosse morta il giorno dopo la partita. Cioè, gli potevano... però poi si perdeva i funerali.
2: Vabbè,
0: funerali,
2: aspettavo un attimo.
0: Un po' come la storia di una festa esagerata di Vincenzo Salemme, no?
1: Sì.
0: Cioè, me lo potevi dire il giorno.
1: Sta mamma, ma non la potevano mettere in frigo?
0: Il giorno dopo.
3: Il cazzo di Shop non c'era quando la madre è morta.
0: No, tra l'altro, posso dire una cosa: anche il brutto, il brutto gusto di questa signora di morire proprio durante i mondiali. Voglio dire, poteva aspettare
2: cioè,
0: aspetta, un pochino.
2: Beh, stavo pensando pure
0: erano finiti,
2: roba.
0: Proprio, oppure prima.
1: Anticipa, bravo. Esatto.
0: No,
1: esatto.
0: Proprio allora voglio male a sto figliolo.
2: Comunque, pare lui si è fatto Duchamp e è partito.
4: Brand new music, right?

0: Bene, bene, allora 8 e 47 minuti, tra poco ripartiamo con i Mister Mister. Intanto però c'è un amico che ci è passato a trovare che dirà la sua, come dire, in modo assolutamente
1: sul tabellino marcatori dei mondiali.
0: Assolutamente sì, ci ha proprio chiamato, ci tiene ad intervenire.
1: Lui c'ha le dritte.
0: E quindi noi a questo punto gli lasciamo la parola al dottor Roberto Gol. Radio Rock Promotion. Studio Gol, buongiorno Roberto, come stai? Come va?
2: Ragazzi, buongiorno, molto bene, voi?
0: Ma tu sei riuscito a seguire i mondiali? Io non sto seguendo niente, perché qui sei partita a notte, sono 200.000 partite, forse quando si andrà nella fase un pochino più... Ma così non ho visto, ma molto
2: poco. Un quarto d'ora probabilmente.
0: Infatti,
2: tutto.
0: Non riusciamo a...
2: partite poco interessanti, in orari poco improbabili.
1: Ti faccio una domanda a bruciapelo per vedere se sei dove sei settato.
0: Sì.
1: Brasile-Scozia, risultato e marcatori, vai.
0: Vediamo, addirittura pure i marcatori.
1: No, marcatori no, scusa.
2: Non ho idea.
1: Ah, ok.
2: Vabbè, non risulta... manco si sono qualificati ai mondiali.
0: Non sono qualificati. È un amichevole. È un amichevole. Sì. Allora, senti, caro Roberto, tanto.
2: Ma gioca ancora al Aldair, peraltro. No?
0: Allora, sì, come no? Aldair, cuore, cioè, cuore rosso. Sarà in campo con la Scozia, però, incredibilmente.
3: Cosa mazza.
0: Insomma, sarebbe divertente. Allora, intanto, signori, qui ci sono delle curiosità. Dei nostri ascoltatori, per il dottore Roberto Gol.
2: Infatti è il dottor Gol per i nostri ascoltatori.
0: Esatto, e anche viceversa, naturalmente. Allora, Studio Gol è in piazza dell'Alberone 31, c'è un comodo parcheggio convenzionato, è il dentista dei Vanvini, è sul sito studiocall.com, 06789346 è il numero di telefono, WhatsApp al 334 840 7923. Ma partiamo con le domande.
2: Bene,
0: prima domanda.
2: Buona giornata a tutti.
0: Arrivederci, grazie. Allora, la prima domanda è questa: in caso di problemi ossei, signori, si può risolvere con l'integrazione? A. O serve un vostro intervento?
2: No, ragazzi, si parla di integratori, la risposta è assolutissimamente no.
0: Ah, ecco.
2: Proprio no.
0: Davvero?
2: No, punto. Se manca dell'osso, si fa l'intervento.
1: Ok, quindi bisogna fare per forza l'innesto?

0: L'intervento, l'intervento.
1: Si chiama rigenerazione, bone regeneration, okay. Rigenerazione ossea.
0: Ai, quindi non niente integratori, cose, strumenti. Ai. Che sta cosa?
1: Ma proprio no. Mi piace per i farmacisti in questo senso, ma purtroppo no.
0: Tu te la senti di...
2: Questo mi pare chiaro, dottor Col, due punti, farmacisti, è tutto magna magna.
0: No, beh, insomma...
1: No, d'altronde è una guerra di lobby. La lobby, giusto. La religione contro la lobby dei farmacisti.
0: C'hai ragione. Allora, c'è una ragazza, una nostra ascoltatrice, che è una persona molto attenta, così sostiene, all'igiene dentale, ma soffre da sempre di carie. Si sono cariati tutti i denti, praticamente, uno alla volta. Esiste una predisposizione al di là del prendersi cura dei propri denti in modo accurato, dottore Roberto?
1: Posto che secondo me non è vero che se ne prende cura, secondo me è una zozzona. Però ora, al di là di questo, qualche piccola predisposizione genetica, cioè nel senso che potresti avere uno smalto un po' meno mineralizzato e quindi va incontro più facilmente a demineralizzazione e quindi a carie, si potrebbe essere, ma non utilizzarla come scusa. Potrebbe essere che avete poca saliva e la saliva serve per tamponare gli acidi, ma pure questo non utilizzarla come scusa. E mi fermerei tendenzialmente qui, non aggiungerei altro, onestamente.
0: Quindi tu dici, dici il resto poi sono alibi, diciamo, no, che uno si può costruire per magari poi
1: i
0: sai
1: solchi dei molari, pure potrebbe essere, sai, quando c'hai i solchi dei molari troppo profondi è più difficile andare a pulire in quelle zone, ma insomma, ripeto, scuse.
0: Ma quando tu vai dall'igienista allo studio Gol, per esempio, ti insegnano anche una cosa importante, sì. No? Non ti regalano il pesce, ti insegnano a pescare e ti insegnano come lavarti i denti per bene, perché ci sono delle cose che uno sbaglia costantemente. Ma questo pure, Roberto, può dar luogo, se non lavati correttamente, non spazzolati correttamente i denti, può dar luogo a delle carie? In attesa, imprevedibile.
1: No, questa è una domanda quasi opportuna e adeguata. Se non ti spazzoli bene i denti, potresti andare incontro più facilmente a carie. Ma il concetto è lo stesso di prima: se non sei attento all'igiene, o perché sei un zozzone, o perché non sei attento con lo spazzolino, il risultato è lo stesso.
2: Oh, tra l'altro, vi voglio dire che allo studio Gol, quando sono andato a fare l'igiene, mi ha dato un trick per pulirlo con lo spazzolino elettrico, un trick mandibolare che si fa quando vai a lavare dietro. Mi ha fatto capire esattamente dove mettere e che movimento fare con il morso per arrivare in zone nelle quali difficilmente si arriva. Quindi è vero che ti danno delle indicazioni molto utili.
0: Bene.
1: Torni pure a giorni.
2: Sì, esatto.
0: Attenzione.
1: Tra qualche giorno.
0: Sì. Non diremo il giorno e l'ora, perché altrimenti sarà preso d'assalto lo studio Gol da domenica. Esattamente, perché Tirocchi ha così tanto paura di essere poi preso d'assalto dai fan, che si fa aprire lo studio di domenica. Sì. Solo per sé.
3: E non si fa aprire solo lo studio.
0: Allora, Maurizio. Ci sta tutto il giorno.
3: Anche la bocca.
0: Tutto il giorno, prego.
2: No, Robby, non c'entra nulla, però volevo dirti: posso mandarti le mie analisi del sangue per vantarmi? Che l'ho fatta, mi hanno dato i risultati.
0: Perfette. Azotania magnifica.
2: No, glicemia mi voglio vantare con un medico, ecco.
0: Ma lui te trova qualcosa, qualche patologia da trovare, non ti preoccupare. Allora, grazie al dottore Roberto Col, che insomma aspettiamo qui alla prossima. Intanto ricordo il numero di WhatsApp per entrare in contatto velocemente con lo studio Col: 334 840 7923. Grazie Roberto,
2: ciao,
0: alla prossima.
2: Roberto.
0: Ciao, ciao.

0: Deb con Orange Crush. Allora, vediamo un po'. 3899 106 600, vai.
1: Oh, mazza che stronzo. Durano 20 giorni i mondiali, oh. Tu io sta sempre a casa. Vero. Cazzo, 20 giorni, oh.
0: Allora, qualcuno ci, giustamente ci dice anche questo, Stefano.
2: Ma tu pensa, se io dicevano, già mi immagino la scena. Oh, ho vinto i mondiali, vado a chiamare mia madre. Ma tu cazzo avete sciampo, ma lascia perdere.
0: Allora, questo lo so.
3: Però, allora, però sarebbe stato tipo, chiamo mamma.
0: Sì, sarebbe,
3: no, lascia perdere, Didier. Didier, non chiamarla.
0: È come quella cosa lì del chi c'ha la mamma mia faccia un passo avanti, no? Dove cazzo va le sciampo? Vabbè, la roba di questo genere.
3: No, allora, di chi è che ci ascolta sempre, si gioca sempre. Si ride di te.
0: Allora, dal popolo iraniano, lezioni continue di civiltà a chi si crede superiore. Ci scrivono lezioni continue di civiltà a chi si siede.
3: Io non esagererei neanche nell'altro caso.
0: Di superiorità, di civiltà.
3: No, lezioni di civiltà, le prendiamo.
0: È bello, dicevo, questo, no?
3: Ah no, dal loro nazionale, sì, mo' pensavo si riferisse... No, i ragazzi... Che... Tra l'altro, tu dicevi, sfortunati e messi nelle condizioni molto sfavorevoli. Non solo, si sono dovuti anche subire, una volta arrivati, delle critiche da altri iraniani, sì, perché secondo loro, sì, i calciatori erano fiancheggiatori del regime. Quindi questa spedizione calcistica sta subendo veramente,
0: sì,
3: una cosa che doveva essere un sogno, in realtà...
0: Ragazzi, leggo che nel 2025 sono calati drasticamente gli scioperi. Allora, ci sono stati 1020 scioperi dal lavoro nel 2025, il 5,5% in meno rispetto al 2024 e il 10% in meno, Maurizio, tu che critichi sempre il nostro governo,
3: caro Maurizio,
0: rispetto agli ultimi 3 anni. La riduzione non riguarda solo l'attuazione finale dello sciopero, ma anche l'iniziativa conflittuale a monte, anche se il calo delle proclamazioni totali è stato più contenuto del calo delle effettuazioni reali. Quasi 3 scioperi su 4 avvengono a livello locale, questi rappresentano il 72,5% delle astensioni totali, quindi si sciopera molto più localmente che in modo nazionale. Allo stesso tempo la relazione annuale della Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali registra il raddoppiamento degli scioperi generali, che sono saliti da 17 a 33. Ma intanto sabato c'è sciopero dei taxi.
4: Bene.
0: Sciopero dei taxi a Roma sabato, si fermano per protestare contro le dilaganti forme di abusivismo che oramai da troppo tempo avanzano nel comparto del trasporto pubblico non di linea, nel disinteresse dell'amministrazione capitolina, dicono gli amici taxisti. Da più di 4 anni attendiamo dal sindaco Gualtieri e dall'assessore alla mobilità Patanè o viceversa misure concrete per contrastare un fenomeno che danneggia utenti e operatori regolari. Oggi nulla è stato fatto. Oh, attenzione ragazzi, perché vi ricordate quella storia dei siti porno a proposito dei tassisti, no?
3: Sì.
0: E degli scioperi.
3: Link.
0: Tassisti, scioperi, siti porno. Cioè, tassista sciopera, cosa fa se sciopera?
3: No,
0: rimane a casa e guarda il sito porno.
3: Certo,
0: allora, praticamente hanno fatto questa delibera per la verifica dell'età, te la ricordi?
4: Sì.
0: Bene, è un flop. Stando alla G-Com, le piattaforme avrebbero dovuto dotarsi di sistemi di verifica dell'età, pena multe fino a 250.000 euro, oscuramento del sito. Eppure tutte le società con sede all'estero, la gran parte, hanno fatto ricorso per inosservanza delle regole UE sul paese d'origine. Così siti come Pornhub, YouPorn e RedTube, che hanno sede in Lussemburgo, dalla delibera della G-Com se ne fottono.
4: Quindi,
0: così migliaia di minori continuano indisturbati a visionare materiale porno, semplicemente dichiarandosi maggiorenni nella schermata iniziale. Ricordiamo, stando a una ricerca del CNR, l'uso precoce, leggo sulla stampa, e intensivo di pornografia online in Italia riguarda il 46% dei ragazzi e l'8% delle ragazze, secondo
3: comunque
0: questa
3: c'è statistica. Sempre un'altra roba, in attesa che qualcuno prenda delle decisioni, che però ricordatevi sempre, cari genitori, che sui telefoni dei vostri figli, sui smartphone, ma anche sui PC, voi potete mettere degli strumenti che
0: blocco.
3: Disinnescano determinate cose. Si può fare. Applicate
0: un po' di più. Bisogna un po' controllare. No?
3: E poi stategli dietro.
0: A lanciare l'allarme è stato il presidente del telefono azzurro Caffo. C'è una facilità di usare il proprio corpo per riprese che sono alla base del grooming, cioè del cosiddetto adescamento dei minorenni.
3: Esatto.
0: Con adulti che contattano bambini e giovanissimi con comportamenti predatori e una volta entrati in possesso di immagini con ricatti e minacce di informare i genitori. Seguono autolesionismo e comportamenti suicidari. Poi chiamano noi, telefono azzurro, perché hanno paura di chiedere aiuto ai genitori. Il sexting è cresciuto tantissimo. Bisogna stare attenti, bisogna monitorare,
3: bisogna
0: fare il mestiere dei genitori.
3: Esatto, sui telefoni e bloccarlo per quello che potete. Poi l'altra info è da adolescenti, ora invito tutti i nostri amici a essere un attimo sinceri, siamo tutti andati alla ricerca del materiale pornografico, ok? Certo, era più difficile, era solo cartaceo, bisognava mandare coraggioso in edicola, come vi pare a voi, però non è una roba che si può azzerare. Ma per quello che riguarda l'informatica, voi potete intervenire con il controllo degli strumenti che utilizzano. Per il resto, forse è anche sano che un ragazzo si adoperi per cercare un giornale porno, ok? Detto ciò, esercitate, cioè ci sono proprio delle applicazioni, voi nei telefoni potete mettere degli alert, delle robe che diciamo escludono la possibilità di frequentare determinate pagine, per esempio.
0: Sì, poi dipende sempre, parliamo di minori, dipende sempre pure che età abbiamo, perché
3: tra l'altro,
0: la facilità
3: 14, conto 17,
0: insomma,
3: cioè,
0: la facilità è
3: sono
0: anche,
3: universi diversi,
0: purtroppo estrema rispetto a dei ragazzi che hanno il telefono in mano già a 12 anni, a 13 anni.
3: Ecco, insomma, magari riflettiamo anche su quello. Cerchiamo di capire se è utile che si abbia un telefono personale già dai 12-13 anni, magari invece spostarlo, oppure se gli viene dato un telefono gli dovete dare tipo quello di vecchi.
4: Buongiorno ragazzi,
3: fa chiamate e basta.
4: Piccola provocazione.
0: Provocazione,
4: perché noi facciamo un problema di accesso al porno quando anche questo alla fine è un problema educativo, nel senso, molto spesso in giovane età ci si avvicina al porno anche per curiosità, per scoprire delle cose di cui si è sentito parlare ma che non ci sono state spiegate, quindi
5: dicendo,
4: perché non introdurre appunto un'adeguata educazione sessuale a scuola, così quel tipo di curiosità non c'è, e quindi probabilmente il bambino, il ragazzino non sentirà la necessità di accedere al porno perché ha già un accesso a quel tipo di risposte.
0: La provocazione di Silvia, rispondiamo fra poco. Grazie Silvia.
4: Viene fornito in una modalità specifica per quelle che sono i suoi strumenti.
0: Certo. Grazie Silvia.
6: Basta. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Just like that!
6: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia.
8: Welcome to Violence.

0: show di Radio Rock on Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 9:06 con i White Stripes di Blue Orchid.

0: molto bene, vediamo un po' ancora che c'è, dai, vediamo.
1: Voglio dire, con il porno sopperiscono un vuoto che noi creiamo e che continuiamo a voler creare.
0: In parte è così.
2: Infatti è una riflessione da assolutamente da fare. Tra l'altro è anche molto logica, tra l'altro è anche molto verificabile, è qualcosa di tangibile e reale.
0: Sì, Mauri.
2: Il fatto è che io penso che con la proibizione poi alla fine si raggiunge poco. È stato sempre nel periodo del proibizionismo in America, si beveva più di quanto si bevesse prima, per cui
0: quell'elettricità del proibito, no?
2: Tanto più che abbiamo mezzi tecnologici che poi comunque fanno sì che la cosa possa essere aggirata, per cui penso che l'educazione e magari come diceva Alessandro anche l'approccio in maniera un po' più di vegliare di più sui nostri ragazzi forse.
0: Bene, allora Maria Luisa scrive: parliamo dei porno domani con Martina, visto che sa solo di questo e della caccia. Attenzione, l'affondo durissimo di Maria Luisa nei confronti di Martina.
3: Profondo
0: si occupa solo di porno e di caccia, o di caccia al porno, o di porno alla caccia.
3: Che bello.
0: O di porno con i cacciatori.
3: Caccia, potrebbe essere una categoria del porno.
0: O con gli animali, naturalmente.
2: Maria Luisa, però, non la conosce bene Martina, per dire una cosa del genere.
0: E invece la conosce bene perché pensa è la zia. Quindi la conosce bene.
2: Penso che Maria Luisa
0: è la nipote.
3: Zia Maria Luisa.
0: Una provocazione. Attenzione. È mia zia, Maurizio. Non ti permettere
2: zia,
0: di offendere.
2: Maria Luisa è tua zia?
0: Mia zia è tua zia.
2: È tua zia?
0: È mia zia.
2: Io ho una zia che
0: è una zia di tutti.
2: Mamma, io ho una zia che si chiama Maria Luisa.
0: Ce l'hai, è morta.
4: Sì, ce l'hai, è morta.
0: Allora, contate anche il digital divide, oltre all'educazione sessuale. Che manca? Vogliamo il porno anche sui ponti e sui tunnel, così possiamo farci le pippette mentre viaggiamo.
2: Hai ragione, che sono importanti.
0: Inclusivo, che pippette?
2: Metti che c'è fila, una
5: bipetta. Buongiorno, Rocky.
0: Io sono anche le donne, ragazzi.
5: E posso confermare che siamo dei flippati, perché siamo la prima generazione che ha potuto vedere i porno al computer a 11-10 anni, così. E ci ho messo una vita a decostruire quella merda, però alla fine ce l'ho fatta, ce la potete fare tutti, ragazzi. Siamo tutti dei grandi, dai.
0: Bene, siamo tutti dei grandi. Attenzione, dai. Intanto il super computer più veloce del mondo è cinese. Si chiama Lanshan ed è situato a Shenzhen. Il primato strappato agli USA è sancito dalla prestigiosa conferenza ISC di Amburgo in Germania. È la prima volta dal 2017 che una macchina cinese è in testa alla classifica. Lanshan è stato realizzato interamente con processori cinesi, nessun chip di produzione americana. Oltre che per la velocità pura, il sistema cinese si è distinto per l'utilizzo esclusivo di microprocessori standard anziché dei chip specializzati noti come unità di elaborazione grafica, sui quali la maggior parte dei supercomputer di fascia alta fa affidamento per l'elaborazione dei dati. Tra l'altro continua la guerra commerciale fra Pechino e Washington, e quindi la guerra commerciale continua. Il Pentagono ha deciso di inserire altre 60 compagnie, tra cui Alibaba, Baidu e BYD, BYD, no? le auto che fanno concorrenza alle Tesla cinesi, nella lista nera delle aziende considerate collegate all'apparato militare cinese. In tutta risposta, Pechino ha imposto nuove restrizioni all'export di terre rare verso 10 aziende USA. Un occhio per occhio, dente per dente, che colpisce anche MP Materials, USA Rare Heart, due simboli della strategia americana di emancipazione della Cina per quanto riguarda le materie prime critiche. Insomma, ragazzi, qua la situazione è abbastanza... A Praga si protesta per la libertà di stampa. Domenica a Praga migliaia di cittadini cechi sono scesi in piazza per difendere la libertà di stampa al grido di giù le mani dalla TV pubblica. Una protesta, lì devo dire protesta molto spesso. Pensa che quando sono andato io un paio d'anni fa, l'ultima volta, a Praga, stavano protestando per un'altra roba che riguardava appunto sempre l'informazione, sono molto attenti su questo. Una protesta contro la riforma del governo nazionalista di Babiš, che ha abolito il canone annuo. Dal 1 gennaio 2027 niente canone, una cosa che vorremmo anche noi tante volte, no? Parliamo del canone Rai, dice no, il canone ci vuole. Perché? Perché adesso la radio televisione nazionale sarà finanziata direttamente dalle casse dello Stato, con un taglio del 15% dei fondi. Non sono i soldi il problema, la partita ha molti finanziamenti. Per chi protesta, la riforma è solo un modo per controllare l'informazione. Così come è accaduto nell'Ungheria di Orban o nella Slovacchia di Fico, dove la nazionalizzazione ha coinciso con la trasformazione dei media in megafoni del governo. Quindi c'è questa... c'è questo, diciamo, timore. Da quando sono piccola sono appassionata di anime. Ovviamente negli anni sono arrivata agli hentai. Mi sono messa a studiare le particolarità dell'erotismo giapponese, i vari generi, alcuni molto fantasiosi, di pornografia animata, e ne ho fatto un podcast, ci scrive Silvia. Una delle tutte Silvia, le ragazze che oggi stanno come parlando mai? Di questo argomento.
3: È un caso?
0: Ragioniamo su questo. Una delle conclusioni a cui sono giunta è che dovremmo prendere sesso e pornografia in maniera giocosa, come ci insegna lo shintoismo, secondo cui il sesso è sacro in quanto generatore di vita, e perciò che il diamine. Rendiamo una cosa gioiosa. Ho in cechia quando si incazzano, poi non ci vedono più dalla rabbia, ci scrive qualcun altro. Porno e armi, Martina. Ma dove si trova una così? Ha anche dei difetti? No, porno e armi. Porno è contro le armi. Che vuol dire porno e armi?
3: Porno e armi. Porno è la paladina del porno e delle armi.
0: No, non è pro caccia, è contro la caccia. Quindi sì, è porno e contro le armi. È come dire un bel porno di un porno cacciatore pacifista. Che muore. Che ne so, no, che muore.
3: No, un cacciatore che si redime e pentendosi...
0: Con la pornografia.
3: Beh, sì, con la pornografia.
0: Invece, no, è un cacciatore che è talmente, diciamo, assuefatto dalla pornografia che si dimentica di cacciare gli animali.
3: Bellissimo.
0: Sta lì in casa.
3: Ho dimenticato, che faccio un'altra pippa.
0: Che dove...
3: Mannazione, devo andare a caccia.
0: E mi ricordo che dovevo fare qualcosa.
2: E poi, poi però deve stare attento a sparare all'uccello giusto.
3: È la volgarità. Brand new music right here.

0: Molto bene, loro sono gli A Perfect Circle con Starless. D'altro, ditemi chi è che non ha pensato. Dunque, c'è l'amico Ivan, sì, che dice: anche io sono contro la caccia, si spara solo a bersagli. Sì, però Ivan c'ha sta foto profilo bello palestrato con dietro una specie di gigante di proiettile gigante, tipo un missile. Cazzo, è un missile. Con una forma fallica, io penso. Allora, chi è così, secondo me, è gay. Cioè, nel senso, non può non essere gay.
1: Beh, però mi sembra un po' qualunquista la tua affermazione.
0: Qualunquista, è simbolo fallico questo qui, dai. Oppure bisessuale al limite, però. Dai, tu ti ritrai con uno con un pisellone dietro
1: magari
0: gigantesco.
1: Chiediamolo, amico, il pisellone che c'ha alle spalle.
0: No, ma non lo so, non è consapevole.
2: Bomba,
0: è una bomba, che cazzo.
2: Però,
0: so?
2: Sembra.
0: Dai, sembra un pisellone, dai. Io penso che è simbolo fallico questo qui, dai, c'è poco da fare. Scusa, tu ti fai una foto col pitellone gigantesco che ti piace il cazzo, cioè, abbi pazienza. Scusa, non ho capito.
1: Allora, diciamo che sì, se dai, tu avessi la foto con dietro un enorme pene, forse sì.
0: Dai, su, va bene così, nel senso, per carità, siamo tutti sulla stessa barca. Allora, intanto in Germania è stato paralizzato il traffico ferroviario. Chi è di voi non ha pensato? Allora la Germania impeccabile, meno male che stavolta ne è toccata a noi, no? In Germania tutti i treni del paese sono rimasti bloccati nelle stazioni a causa di un guasto ai sistemi di comunicazione radioferroviaria. Tutti i treni.
2: Pensa che pure loro si sono incazzati con Salvini.
0: Completamente il traffico ferroviario, anche se l'AD delle ferrovie tedesche Palla aveva parlato di problema che ancora non conosciamo. Ha detto una palla, vuol dire.
2: No, non è venuta.
0: No, perché sai, il pesante disservizio ha interessato tutti i treni della Deutsche Bahn, urbani, regionali e a lunga percorrenza, e anche le compagnie private. I tecnici sono immediatamente intervenuti lavorando per rimediare al malfunzionamento, un intervento che è proseguito tutta la scorsa notte. Alcuni convogli sono riusciti a raggiungere le stazioni, in altri viaggiatori sono stati forniti di bottigliette d'acqua e sono già cominciate le polemiche. Perché per una volta non toccano il nostro paese, ma toccano la Germania, dove anche un po' questo miraggio, no, del, anche l'Austria devo dire, questo miraggio del che funziona tutto, che i treni arrivano in orario, è un po' da rivedere,
1: sì.
0: È un mito un po' da rivedere.
1: In Germania è qualche anno che ha smesso di essere un po' la locomotiva europea. Tra l'altro questa cosa ci ha danneggiato anche a noi, eh? E però sì, e mi sembra un po' sempre gioire per le disgrazie altrui, mi sembra sempre un po'
0: Non noi, però, nei mesi scorsi.
2: Prendi la responsabilità di quello che dici.
0: No, sta succedendo un po' un casino al Tasso, che è uno storico liceo di Roma, perché c'è un professore di filosofia che è stato accusato di molestie sessuali. Ma a una studentessa, a due studentesse, a tre studentesse,
2: c'è un basso
0: a
2: tasso
0: due studenti,
2: in questo liceo,
0: a uno studente. A uno studente e una studentessa, a tre, due studenti e due studentesse,
1: opzioni,
0: a uno studente e una studentessa e un professore, a uno studente e una professoressa e una preside, a un bidello, un bidello e vicepreside,
1: a due genitori, una studentessa
0: e un agricoltore, che ne so, a un pastore e una pecora in Tari, a un militare e un vicepresidente urbano. No, niente di tutto questo. Non è stato accusato da nessuna di queste categorie.
1: Pensi?
0: È stato accusato da una decina di studentesse tra i 16 e i 19 anni. Avrebbe inviato messaggi e email sfruttando il suo appeal di uomo colto, secondo chi indaga, ovviamente, naturalmente, mettiamo le mani avanti. Cercava di intrattenere relazioni emotive, ma con finalità predatorie. Lunedì l'insegnante, di anni 55, è stato raggiunto la misura cautelare di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico e dalla sospensione dell'insegnamento per un anno. Quindi insomma ci sono dei presupposti evidentemente di gravità per essere arrivati a questo...
1: Dov'è Mauri?
0: A questo divieto d'avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico e sospensione dall'insegnamento per un anno. Cioè, quindi evidentemente sono stati ritrovati degli elementi probanti che fanno sì che insomma...
1: Abbiamo capito, dai.
0: E poi io non riesco a capire... Cioè, tu c'hai 55 anni, no?
2: Ma poi...
0: Scrivi, tra l'altro, scrivi sti
2: mail,
0: messaggi,
2: email, cioè
0: tutto scritto, tutto rintracciabile.
1: Diciamo che non sei proprio una lince, ecco, via.
2: Ma non sei
0: manco tanto bene di testa, cioè, senso, come fai a
2: pensi
0: a
2: proprio
0: oppure è talmente tanto e questa è la situazione più inquietante, è talmente tanto per te una cosa normale, il fatto di approfittarti di una studentessa, che non ti poni proprio il problema della
1: rintracciabilità.
0: Dici,
1: è così.
0: Dai ragazzi, se no non riesco a capire francamente, perché mi sembra una cosa talmente assurda che francamente non saprei. Sentiamo Marco, vai.
3: Buongiorno, perché gioire per le salvinate delle ferrovie tedesche? Certo. Cerchiamo di non fare le salvinate con le ferrovie nostre.
0: No, sono d'accordo. Cioè, nessuno gioisce. Sto
3: partendo da un Salvini a casa.
0: Allora, ragazzi, però voglio dire una cosa: nessuno qui ha gioito. Cioè, io ho semplicemente detto: chi è che non ha avuto il pensiero del se è fermata la Germania, se siamo fermati noi? Non. Che bello,
1: però è
0: riuscito
1: normale
0: a distinguere tra questo, il dire
2: quello che dici te,
0: ho notato questa cosa e l'esultare, cioè semplicemente l'ho notato. Cioè, se io c'è un radiofonicamente c'è un esempio di grandissima performance, che ne so, che potrebbe essere la radio più ascoltata in Italia, che è RTL 102.5, e un giorno si ferma RTL 102.5 in tutta Italia, e io dico cazzo, lo noto questa cosa, il che non vuol dire che sono contento, certo. Perché io comunque non sono contento delle disgrazie che capitano alle altre radio,
1: però
0: io voglio andare bene io, e voglio che io che noi insomma no, facciamo dei bei risultati, non alle spalle degli altri. Però poi da questo a non notarlo e a non notare per una volta non ci siamo fermati noi, ma si è fermato un paese tra l'altro molto civile, insomma è una cosa che fa colpo, no, diciamo così. Attenzione, c'è un amico che ci ha mandato tutti i risultati, adesso segniamo chi è qua. Amico Daniele, che ci ha mandato tutti i suoi pronostici, quindi adesso li salvo. Poi,
1: salva del nome e il numero, Mauri, perché se indovina dobbiamo concedere.
0: Però devo dire una cosa per onestà: se tu azzecchi una di queste partite come punteggio 1x2, ti faccio scegliere una canzone. Se ne azzecchi, se azzecchi il proprio risultato esatto, te le faccio indovinare 3, ma non si sommano,
1: non è che diventa 9.
0: No, perché lui mi ha mandato, diventa di più perché sono 5. Lui ha mandato 5 partite, anche se sono 6 in realtà stanotte.
1: Se azzeccasse tutte e 5 arriverebbe a 15 con risultato.
0: Non gli faccio azzeccarci 15 canzoni, però ha più possibilità, perché avendo fatto più pronostici ha più possibilità di azzeccare il risultato esatto. Quindi se lo azzecca, a questo nostro amico poi gli scriveremo, adesso mi salvo il messaggio, avrà la possibilità insomma di... Oh, Marquez resta in Ducati, prolunga il contratto, resta fino al 2028, firmato il rinnovo di altri 2 anni... ieri ha potuto provare a Brno la nuova moto di 850 cc con Matapirelli, nuovo fornitore di pneumatici a partire dal prossimo anno. E evidentemente insomma si è convinta, evidentemente la firma era precedente, ma insomma firmerà e rimarrà altri 2 anni cercando di battere quello, il suo evidentemente obiettivo, il record di Valentino Rossi, per il momento eguagliato a livello di vittorie di campionati mondiali. Arrivano i Thin Lizzy dall'Irlanda.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
7: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
6: Solo da Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Wake up! Stai ascoltando
8: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio.

0: con Rock the Casbah. C'è Carlo che mi scrive: il record Marquez lo può battere già quest'anno? Sì, potrebbe, speriamo di no, perché abbiamo in lizza contro Marquez un motociclista italiano, Marco Bezzecchi, che attualmente è primo in classifica su una moto completamente italiana, che è l'Aprilia, quando la Ducati
1: Mauro Bazzucchi.
0: Quando la Ducati sappiamo che non è italiana, non è più italiana, cioè, diciamo che è parzialmente italiana, come vogliamo definirla, insomma,
1: però,
0: la proprietà non è italiana, il team di fatto, team corsa di fatto è italiano, insomma, però sicuramente l'Aprilia, se vogliamo dare una patente di tenerità, che poi a me non me ne frega un cazzo, francamente, nel senso che io vado molto anche su se mi piace un pilota, non mi piace un pilota, cioè non è che non è quello.
2: Invece io ho capito tu chi sei.
0: Chi sono io?
2: Tu sei.
0: Fammi sentire chi sono io.
2: Vannacci dei motori.
0: Bello questo, bello.
2: Oh, sei contento?
0: Vannacci dei motori. Ma perché Vannacci dei motori? Non ho capito.
2: Perché tu sei un sponsor.
0: Sono quanto di meno nazionali. No, zero.
2: Nei motori?
0: Zero.
2: Ferrari?
0: Ma la Ferrari non è italianità. La Ferrari, cioè quanti ci sono? Quanti
1: perché
0: tifosi
1: devi
0: Ferrari?
1: Fare arrabbiare?
0: No, ma dice cazzate. Quanti
1: perché?
0: Tifosi italiani ci sono? Quanti tifosi Ferrari sono nel mondo?
1: Oh.
0: Cioè, la Ferrari è un marchio storico, marchio mondiale.
2: Non mi hai convinto.
0: Cioè, quanti tifosi
2: non mi hai convinto con la logica?
0: Perché se fosse come dici te, tutti i tifosi Ferrari che tu vedi nei vari circuiti del mondiale
2: loro tutti italiani.
0: Sarebbero tutti italiani.
2: Ma se tutti gli italiani tifano Ferrari.
0: Ma non è vero, manco per
2: sì,
0: niente.
2: C'è la statistica.
0: Ma neanche per niente. Ci sono
1: lascialo perdere,
0: ci sono tantissimi italiani. No, gli rispondo tranquillo, ci sono tantissimi italiani che non tifano Ferrari. Anzi, che gli sta sul cazzo la Ferrari, tantissimi.
2: Vediamo
0: quindi, per carità. Per quanto riguarda il discorso Marquez Mauro Bazzucchi, è chiaro che noi tifiamo per Bezzecchi perché poi tra l'altro Bezzecchi non ha ancora vinto, Marquez ha vinto tanto, facciamogli vincere il mondiale, a lui, all'Aprilia, a Massimo Rivola che se lo mette.
1: Marquez quel modo che c'è Canato, la corsa,
0: vaffanculo. Fa schifo. Quindi spero che non lo vinca né quest'anno né mai, molto onesto, no? molto chiaro,
2: molto sportivo.
0: Uno d'altra parte può esprimere delle preferenze.
2: Allora,
0: no?
2: Sei il generalissimo degli sport dei motori,
0: il Che Guevara dei motori, possiamo dire a questo punto, no? Il Fidel Castro
2: da cui si arriva ai diari della motocicletta.
0: Vedi,
2: tutto torna.
0: Se si fermasse per un giorno RTL, per una volta RTL avrebbe fatto una cosa buona. E ragazzi, ma perché, scusa, a te non ti piace RTL? Lascia far ascoltare RTL a chi gli piace. Allora, buongiorno, volete passare questa canzone per favore? Nonna di Chiaro. Grazie mille per l'attenzione.
1: Nonna di Chiaro, lei è la nonna di Chiaro?
0: E che ne so, se è la nonna di Chiaro, non lo so. Comunque è così.
1: Hai detto te, nonna di Chiaro?
0: È così scritto. Quel che si identifica nel messaggio, non tutti gli uomini, ma è un lavoro complesso e corretto che dobbiamo fare tutti insieme. Tutti insieme. Ci scrivono. C'è chi, per il divario di potere, crede di poter permettersi di approfittarsi di una studentessa. Chi partecipa a un gruppo Facebook. Ah, c'è un gruppo Facebook, ragazzi. Che ho visto ieri, che si chiama Meglio una di meno che una femminista di troppo, dove c'è un signore che ridicolizza il termine femminicidio e espone contenuti misogini. Io ho visto uno di questi video e lui dice Vannacci, questo signore dice, poi sì, magari se volete lo facciamo ascoltare. Vannacci, io molto spesso mi trovo in disaccordo con lui, però sul femminicidio ha perfettamente ragione, perché allora dovremmo fare solita stronzata, dovremmo fare anche il maschicidio, dovremmo fare che poi è una cosa che voglio dire, se basterebbe guardare le statistiche, leggere i numeri e vedere che non c'è nessuna emergenza maschicidio in Italia e nel mondo, ma invece al contrario c'è un'emergenza che viene purtroppo da una cultura che noi ci portiamo avanti di possesso, perché lui dice il possesso c'è anche nei confronti dell'uomo, ma numeri alla mano non è così, ragazzi, perché sì, cioè, potrebbe essere una donna che esercita possesso nei confronti di un uomo non si può pensare di mettere sullo stesso piano i due fenomeni, perché è una follia.
1: Ora voglio lanciare una provocazione ad una persona come Vannacci, no?
0: Ma non c'entra Vannacci
1: è ovvio, però semina certe idee, le porta avanti, tra l'altro le espone in vetrine molto insomma guardate un po' da tutti. Allora, una persona così che ha un megafono tale e che dice certe cose, uno non lo dovrebbe denunciare per istigazione alla cazzata?
0: Ma questo non è un reato.
1: Non è un reato questo, istigazione alla violenza, istigazione all'omicidio. Non lo so,
0: denuncialo, denuncialo. Tu sei un libero cittadino, tu puoi denunciare chi vuoi.
1: Ovvio,
0: eh.
1: Sì, non è che
0: tu
1: non lo vuoi. Ovvio,
0: non, no, perché se no facciamo. Non è ovvio, perché se no facciamo sempre questa cosa. Si potrebbe denunciarlo allora.
1: Capito,
0: se tu
1: denuncio, se vado poi a Dama, vorrei sapere se ci sono i fondamenti.
3: Cosa vuoi andare?
1: Vorrei sapere se ci sono i fondamenti per fare una cosa.
3: Quello che dici te, che è una provocazione, chiaramente per riflettere, però poi in realtà, nella fattispecie, nelle sue parole sono più subdole, ma non c'è nessuna istigazione.
1: Però se poi si svegliano quattro coglioni e iniziano a dire il femminicidio non esiste, e a trattare male, non lo so, no? A
3: far sono sì cose che non so correlate, lo so, quindi la denuncia non arriverebbe a Dama, no.
0: È difficile,
1: però,
0: Maurizio,
1: però sta gente
0: dimostrare...
1: si assumere la responsabilità.
0: Sì, però
1: Maurizio,
0: io capisco la tua rabbia, però devi essere anche minimo lucido, perché così vai a
1: sfasciare. Certo, ma infatti ho detto è una provocazione.
0: Allora, ho capito. Allora, come provocazione si può... Allora, come provocazione fai la denuncia. La fai come provocazione.
3: Simbolica, sapendo che non andrai a Dama, ma per far parlare
0: 400
3: della
0: bis codice penale, Mauri. 400 bis 300 codice bis. Penale. No, perché poi il rischio qual è? Il rischio è anche...
1: 104 bis.
3: Il rischio è che si fa diventare Vannacci un martire, perché per una cosa... Mo dico una cretinata. Partisse una class action per fare una denuncia, come dice Mauri, di questo tipo, che andrebbe a schiantarsi sul muro, perché non esiste quella fattispecie, nel senso che non ci so proprio... Non sta facendo...
1: Ecco.
3: Che succede? Che lui la utilizzerebbe gridando allo scandalo, perché viene martirizzato per le sue idee, che sono solo idee, quindi tu otterresti l'effetto contrario.
0: C'è qualcuno che dice il femminicidio è compreso nell'omicidio, per la parità di genere non dovrebbe esistere. Il problema è che non c'è la parità di genere, amico
1: mio.
0: Ma
1: non c'è.
0: Non c'è, perché se ci fosse sarebbe come dici tu. Siccome non esiste la parità di genere, perché esiste ancora un gender gap della Madonna in termini di stipendi dati a uomini e dati a donne, in termini di uomini che uccidono donne a differenza delle donne che uccidono uomini, che praticamente è un fenomeno

0: Siamo sullo stesso piano, non no. Siamo sullo stesso piano, perché io se vado in giro, io se vado in giro, scusate ragazzi, io se vado in giro con la mia fidanzata e su via dei Fori Imperiali e me la bacio alla francese su tutta la via dei Fori, non mi dice un cazzo nessuno. Se io faccio la stessa operazione col mio fidanzato, è scientifico che arriverà qualche insulto, qualche approccio sgradito, se non peggio, perché abbiamo visto
1: stati
0: che
1: pure picchiati per strada,
0: appunto.
2: E quindi succede
0: quindi,
2: per quello.
0: Quindi siccome succede, dobbiamo intervenire. E quindi dico all'amico che mi ha scritto: è già compreso. Non è sufficiente che è compreso, perché avvengono questi fenomeni che sono di portata maggiore.
1: Certo, ma non è aggravante.
0: Insomma,
1: non è aggravante.
0: Allora, dire che il femminicidio non esiste perché esiste l'omicidio è come dire che la pedofilia non esiste perché esiste la violenza, scrive Antonio. Le parole servono a distinguere i fenomeni, non a negarli.
2: Certo che sì.
0: Già. Quindi, quella legge va in quella direzione contro la parità di genere. Non è... Ragazzi, allora forse ci siamo di... La parità di genere non c'è su questa cosa. La dobbiamo raggiungere. E la raggiungiamo anche con questi strumenti. La raggiungiamo con la cultura e con gli strumenti legislativi. In questo caso serve uno strumento legislativo, perché il fenomeno è di una portata talmente folle. Una donna su ogni 3 giorni viene ammazzata in questo paese.
1: Cos'altro volete sapere?
0: Io non riesco a capire.
1: Cos'altro dato, quale altro dato vi serve per far sì che nelle vostre teste si possa accendere una luce ed essere illuminati improvvisamente? Io non lo capisco.
0: Bene. Allora, la giurisprudenza è una materia complessa. Ogni reato va contestualizzato. Ogni omicidio può avere una gravità diversa. Per esempio, esiste l'omicidio stradale, e quella è un'altra fattispecie ancora, no? Poi è chiaro che ogni caso fa caso a sé e tutto quanto, però è giusto che ci sia, ragazzi, una addirittura un governo di destra, che tendenzialmente non sono proprio i più progressisti, evidentemente, no? Ha riconosciuto l'importanza di norme più stringenti da questo punto di vista. Quindi, figuriamoci.
3: Buongiorno. Sicuramente abbiamo un retaggio culturale un po' retrogrado e i femminicidi sono causati da questo, ma in altrettanti casi, idea personalissima mia, un po' provocatrice, se cambiassimo la legge su o comunque
0: cosa?
3: Attenuassimo il fenomeno che molto spesso vede elargire benefici maggiori,
0: no, però,
3: in caso di separazione.
0: Ferma un secondo. Allora, ragazzi, questo non c'entra nulla, però, credimi, non c'entra nulla. Cioè, dati alla mano, questi casi di femminicidio, che sono tantissimi, sono troppi, vengono fuori da un senso folle di possesso dell'altra persona, una incapacità a gestire una separazione, a gestire anche una cosa che non hai deciso te e della quale devi prendere atto, punto, la fine di una relazione che magari non hai determinato tu. Il fatto che poi ci possano essere dei casi in cui, che poi bisognerebbe andare a vedere questi famosi casi in cui, perché pure qua c'è una mitologia dietro a sta cosa, in cui della separazione la donna è avvantaggiata, e secondo me non esistono, cioè nel senso non esiste come fenomeno, poi ci sarà il singolo caso,
2: certo,
0: però
2: non fanno statistiche.
0: Ma non è quello che genera il femminicidio, ragazzi, dati alla mano, ragazzi,
1: ma
0: che
1: no,
0: parliamo?
1: Non è quello, no.
0: Il femminicidio è una piaga e questo è innegabile, ma già che esiste il termine femminicidio, a mio modo è una disparità di genere. Che vi devo dire, ragazzi, voi non capite che femminicidio è una conseguenza della disparità di genere, non crea la disparità di genere, è una conseguenza, cioè è esattamente perché c'è la disparità di genere, è esattamente perché gli uomini hanno questa mentalità di possesso dell'altra persona, ancora, nonostante non siamo più nell'Ottocento, nonostante non siamo più nei primi del Novecento. È proprio per questo che si crea poi quella roba lì. E noi ne prendiamo soltanto atto dicendo... Cioè, dire femminicidio, ragazzi, è un sottoinsieme ed è una roba quasi, come dire, quasi statistica, quasi scientifica. Cioè, semplicemente un prendere atto di una cosa che esiste.
1: E poi, sinceramente, cioè, ci vorrebbe anche un po' di rispetto per tutte quelle persone che questa cosa l'hanno subita. E qui manca proprio il manca proprio la base del rispetto. Solo
4: io
1: per
4: sono
1: questo,
4: uno di quelli,
1: guarda,
4: che la Ferrari gli sta sul cazzo.
0: Bene,
4: da Montezemo che avanti, la Ferrari mi sta sul cazzo. Che devo fare? Figurati
0: come dire. Lo vedi che è come dico io.
4: No,
0: lo vedi è come. Fidati di me, fidati. Brand new music, right?

0: che Silvia che mi stava facendo riflettere su una cosa, no? Che dice tirare in ballo la parità di genere in questo contesto mi sembra una boiata. No, noi la parità di genere la tiriamo fuori soprattutto quando ci conviene a noi. Cioè, a prescindere dal fatto che secondo me è una cazzata, no? Tirare barra, perché come ho detto il femminicidio è una conseguenza, non è la causa della parità di genere. Però, al di là di questo, no? Mi fa ridere questo fatto che noi accettiamo che non ci sia parità in nessun campo. Poi quando però si parla di femminicidio, no, però la parità non c'è,
1: allora
0: la parità
1: non c'è parità.
0: Ma se ci fosse davvero, servirebbe solo ad annullare quelle differenze antropologiche e fisiche che fanno della donna un soggetto fisicamente più debole rispetto all'uomo e quindi maggiormente a rischio. C'è David che scrive: fatemi indovinare, tutti quelli che lamentano la disparità di genere per via della definizione giuridica di femminicidio sono tutti maschi, vero?
1: Sì,
0: al momento sì, sono tutti maschi.
2: No, poi aggiungo un altro dettaglio.
0: Carità, magari dovremo anche qualche
2: molto
0: donna,
2: freddo e molto poco empatico. Io che spero di essere una persona empatica, vado oltre ogni tipo di discorso nobile che fa Maurizio sul capire il dramma, vado oltre tutto.
1: No,
2: e rimango freddo.
0: Giù una sequela di bestemmie.
2: Rispettare, io vado proprio da un altro punto di vista. Voi non è che state facendo queste cose, perché molto spesso voi parlate, siccome siete fondamentalmente chi parla di queste cose qui è un ignorante, ma per ignorante intendo non solo che ignora, ma anche che è proprio ignorante nei modi, nei costumi, perché non riesci proprio a capire 3-4 cose di comprensione del testo. Quindi significa che, per quello che mi riguarda, per esempio, gente che fa questo tipo di ragionamenti e non arriva a capire che parliamo di fattispecie giuridiche per cui vengono previste delle aggravanti e ci sono dei reati, è come l'aggravante per odio razziale.
0: Però sai,
2: l'aggravante,
0: ho pensato,
2: quindi significa
0: una cosa...
2: che tu non capisci proprio un cazzo.
0: Però lo sai, però lo sai che pensavo una cosa, adesso mi ha fatto venire in mente Maurizio, che effettivamente potrebbe aver ragione. Nel senso che sarà un caso, è una statistica che non ha nessuna rilevanza scientifica quella che sto per dare. Però adesso sto vedendo tantissimi uomini che scrivono questa roba qua. E non sarà che forse Vannacci qualche conseguenza l'ha creata nell'amplificare queste idee? Perché
1: è un
0: precedente
1: importante.
0: A me sembra che un anno fa, due anni fa, non ci fossero, quando parlavamo di queste cose, così tante. Sì, sdoganare, perché forse sono cose che hanno pensato. Le stesse persone le hanno pensate anche prima, però forse adesso il fatto che le dica Vannacci in prima visione, su, non che non lo debba fare, per carità, perché poi però
1: se c'è
0: un pochino
1: pensa
0: forse
1: cose di merda,
0: non lo so,
1: dire.
0: Mi viene a pensare questo. Gianni scrive: ok su tutto, ma secondo voi uno che decide di uccidere una donna prima si pone la domanda sul tipo di reato? Secondo me va aumentata la pena sulla base di semplice denuncia della vittima. Ma scusa un attimo, Gianni, ma abbi pazienza, allora non dobbiamo fare, noi non dobbiamo dare 30 anni a uno che ammazza una persona perché non è un deterrente? Che vuol dire? Tu lo fai perché è giusto farlo. Poi
2: anche qua io gli voglio molto bene a
0: sulla deterrenza,
2: no?
0: Lavorerà la cultura, ragazzi, no?
2: E quello è un discorso. Poi ti voglio molto bene, però anche qui c'è proprio una mancanza di capacità di comprendere il testo, il senso delle cose. E cioè, non è il fatto che io decida 6 donne e quindi, è che io arrivo a quello per il comportamento che c'è prima,
0: dobbiamo,
2: la mentalità.
0: Dobbiamo chiudere.
2: Quindi, amico mio, non capisci.
0: Cerchiamo di ascoltare un po' di messaggi che stiamo...
3: Ragazzi, buongiorno. Ma il punto secondo me è proprio questo. Cioè, se stiamo ancora cercando di far capire che cos'è il femminicidio in quanto tale, dal tono dei messaggi che sto sentendo, si capisce perché poi personaggi pagliacci come Vannacci o il prossimo che arriverà, il prossimo strillone, seminano, che a me è termine che mi fa una paura terribile, riescono a seminare. Il problema è il contesto culturale in cui stiamo vivendo.
0: È proprio così, Giuseppe, grazie. Grazie, un abbraccio, scusa, ti interrompo perché sono tantissimi messaggi. Allora, purtroppo c'è molta confusione nella questione femminicidio, purtroppo stanno mischiando dati a cazzo, ora è l'ondata del femminismo malato. Vogliamo vedere quanti papà si ammazzano o vengono ammazzati, l'abuso di potere delle donne che usano i figli per distruggere gli uomini. Io ne parlo perché sto vivendo proprio questo, bisogna avere la parità e i diritti di entrambi. Spero di essere chiaro, ci scrive. Chissà perché molte avvocatesse prendono la posizione dei papà. Fatevi due domande, grazie. Non ci deve essere violenza fisica e neanche psico. Ma chi è che dice che ci deve essere violenza?
2: Anche questa affermazione io la discuto finché tu non mi porti una statistica fatta da un istituto con patente riconosciuta dall'Europa che mi dica che le avvocatesse donne oggi in una percentuale almeno del 70% stanno dalla parte dei papà. Ma questa cosa è una cosa che tu percepisci per il tuo vissuto su 3 esperienze inutili. Per cui faccia la cortesia tu e tutte le altre persone, invece di parlare, perché se facciamo i tuttologi sul calcio, sulla musica, ti arriva di pure sulla politica, può anche andare bene, su certe tematiche no, state zitti.
0: State zitti oppure
2: parlate, però almeno parlate, però poi sentite, cioè accettate anche il fatto che vi venga detto state zitti.
0: Bene. Allora, ragazzi, voi state cercando di fare cultura in un paese come l'Italia, che sostanzialmente è fascista e retrogrado. È un'impresa ardua. Andrea da Milano. Poi ancora, qui abbiamo Sandrone, che dice: il fatto che ci sia uno stato di fasci e gente come Vannacci sta normalizzando la merda e sta legittimando i quattro cialtroni omofobi e razzisti a vomitare la loro bile, che ovviamente pensano da sempre, ma ora si sentono meno soli e protetti. Ed è esattamente
1: quello
0: che... Tra l'altro
1: c'è una delegittimazione anche del, del femminismo, che poi è grave soprattutto per il fatto che spesso viene perculato questo termine, viene appunto delegittimato, e invece vengono legittimate poi altri tipi di posizioni che boh, nel 2026 anche no, cioè possiamo utilizzare veramente i mezzi intellettivi che abbiamo per capire che c'è un problema, è un problema reale, e che probabilmente con il tempo non ne parleremo più, ma adesso è necessario parlarne, perché la statistica quello dice, per cui non è solo una cosa de pancia, non è solo una cosa istintiva, è una cosa che ha delle reali radici all'interno della nostra società, fondamentalmente patriarcale ancora, e forse molti di questi messaggi lo stanno anche confermando.
0: Allora, io intanto il messaggio dell'amico che dice: non sto zitto, e va bene, no, non stare zitto, però tu hai mandato un messaggio dicendo delle cose, no? E io allora sto facendo un fact checking a questo punto. Bene, allora, il termine femminicidio ha definizioni diverse nei vari contesti e dibattito su come contare i casi è reale. Tuttavia i dati Istat e il Ministero dell'Interno parlano, che sono abbastanza solidi, parlano 2023 120 donne uccise in un anno, quindi quello che dicevamo, più o meno uno ogni tre giorni, di cui 100 da partner o familiari, ok? Quindi la maggior parte, la stragrande maggioranza, da persone che abbiamo, che queste donne avevano vicino a loro. Sul femminismo da un lato neanche discuto, perché chiaramente quello è un giudizio ideologico. Vediamo un attimo, gli uomini vengono uccisi in numero maggiore in assoluto, spesso in contesti di criminalità a rischio, ma con una differenza cruciale: le donne vengono uccise prevalentemente da partner, ex partner in contesto domestico. È un fenomeno strutturalmente diverso, non comparabile uno a uno. Certo. Quindi il tema del suicidio degli uomini in Italia, per carità, è un tema importante, ma non va confuso con questa roba qua, cioè è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa.
0: Domani, se vuoi, amico mio, parliamo dei suicidi degli uomini, certo, e apriamo il thread, ma insomma, poi sul fenomeno che tu citi dell'alienazione parentale, strumentalizzazione dei figli nelle separazioni conflittuali, il tema è vero, ma in entrambe le direzioni. Non esiste nessuna evidenza che sia prevalentemente femminile, lo ripeto. Bene. Non esiste nessuna evidenza che sia prevalentemente femminile. La giustizia familiare italiana ha storicamente penalizzato anche i padri nell'affidamento, e questo è un problema legittimo. Poi bisogna avere la parità dei diritti di entrambi. Ovviamente è un principio condivisibile, ci mancherebbe altro. Dunque, secondo me, anche, dice Sara, anche la popolarità di personaggi come Vannacci sono la diretta conseguenza di come i social e la IA abbiano radicalizzato un sacco di persone, quando tutte le informazioni che circolano tendono a dare ragione ai tuoi bias e anzi li rafforzano, non può non accadere. Vannacci ha preso solo il posto di Salvini e altri Fratelli d'Italia, grosso modo hanno sempre detto le stesse cose, scrive qualcun altro. Poi
3: no,
0: sentiamo.
3: Ragazzi, il problema è il contrario, non è che Vannacci parla e influenza le persone. Vannacci parla perché le persone già pensano quello che dice Vannacci.
1: Sì, sdogana.
3: E allora lui sa di avere una platea che gli va appresso.
1: Certo.
3: Questa è proprio una questione culturale. Se tu parli di educazione sessuale affettiva nelle scuole, tantissimi genitori, tantissimi papà, sai come rispondono? Che mo mi fio deve parlare degli froci che se inculeno. Beh, è questo, il livello è questo, è questa.
1: Tanti frase, papà dicono questo.
4: Vabbè, al momento il gruppo Yoda di Facebook, però ieri guardavo delle statistiche di omicidi e mi sembra nel 2025 l'Italia era uno dei paesi con il più basso tasso d'omicidio.
0: Sì, sì, allora, questa è vera, ma non è che vuol dire che noi siamo bravi, vuol dire che gli altri purtroppo stanno peggio, ma il che non vuol dire che non dobbiamo intervenire, perché parliamo di una donna su ogni tre giorni, ragazzi. Quindi, cioè, per questo caso dell'ascoltatore ce ne sono almeno 100 a sfavore di donne, ma forse anche di più.
5: Vabbè,
0: direi.
5: Ma anche a Radio Rock era successo un giorno che avevano oscurate. Tu ricordi, Emilio, quando era venuto Leo Zagami che parlava dei preti che compravano una cocaina a Borgo Pio, che mentre parlavate a un certo punto si è sentito.
0: Sì, come no?
2: Vero.
0: Assolutamente sì. Allora, bisogna esserci. Allora, il nostro amico ci dice: bisogna esserci dentro prima di parlare. Vabbè, questo non vuol dire niente. Anzi, ti posso dire esattamente il contrario, secondo me. Nel senso che se ci sei dentro, tu parli per la tua esperienza personale. Se non ci sei dentro, hai la lucidità di analizzare i dati, che sono incontrovertibili e fanno statistiche e sono scientifici. Perché se no, tu parli per quello che fanno certe donne, usano i figli, soffrire, usano i figli per soldi e non lavorare.
2: Certo, dice questo. Però io rispetto la tua posizione e sono convinto che ci siano più di qualche caso, anche forse tanti. Ma non è quello che dici tu, cioè non esiste una sistematicità come tu ritieni, e questa cosa va chiarita. Poi,
0: anche perché, scusa, scusami, pazienza, tu mi stai dicendo, no, perché io devo capire le cose, tu mi stai dicendo che ci sono delle donne, e parli per esperienza personale, lo dici tu, no? Che usano i figli, li fanno soffrire, usano i figli per soldi e per non lavorare, e poi aggiungi ora lavoro che devo mantenere la zecca che non lavora. Molto bene. Allora, quindi il messaggio qual è? Che tu mi stai dando, che magari non tu, ma gli uomini che in condizione analoga ammazzano una donna fanno bene, cioè sono comprensibili, no? Perché fanno
1: giustificabile.
0: Allora, ragazzi, innanzitutto sono due cose distinte. Il femminicidio, con questa roba che tu hai detto, non c'entra niente. Cazzo. Dopodiché, se tu ti trovi in una situazione del genere, e io non lo so se ti ci trovi, tu lo stai dicendo, ti ci trovi, è sbagliato, ma è un altro fenomeno, è un'altra cosa. Cioè,
1: è la tua storia.
0: E non è che siccome io. Allora, poi gli uomini avranno anche degli strumenti. Rivolgiti a un giudice, fai una querela se c'è qualcosa.
1: No, io sto da 32 anni con una donna che ho sposato, che era precedentemente separata da un matrimonio con una figlia, e non ha mai chiesto una lira per se stessa, anche se in quel periodo non lavorava. È andata a lavorare e si è sempre mantenuta da sola, per cui non sono tutte come
2: senso che
1: non,
2: quindi,
1: sono tutte queste,
2: secondo me,
1: visto,
2: la statistica dovrebbe essere che il 100% delle donne se fumano perché è un caso personale.
1: Penso di no, ma ce ne stanno tante che sono anche così.
0: Comunque, giustamente, come ci scrivono, la legge non si fa sulle esperienze personali.
2: Fortunatamente.
0: Ci fermiamo un attimo, ci fermiamo definitivamente per oggi. Torniamo domani mattina alle 6. Tra poco Gagarin con voi. Il The Rock Show ritorna domani con una puntata, ragazzi, incredibile, perché avremo un ospite che non ve lo so svelare ancora, perché è molto. Mauro Fasucchi.
6: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
8: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock. Rock News. Edizione della mattina.
9: Apriamo oggi con i Papa Roach l'annuncio di un prossimo concerto italiano del gruppo. In programma il 14 novembre alla Chorus Life di Bergamo, con in apertura Landmark Kiss e Sleep Theory. Biglietti disponibili su Vivo Club in pre-sale dalle 10 di domani, online dalla stessa ora di questo venerdì e dal 1° luglio in tutti i punti vendita autorizzati. Proseguiamo con i primi di Horizon, perché è ufficiale l'uscita domani della nuova Dehumanized, inclusa nella riedizione per i 20 anni dell'album Count Your Blessings, rinominato per l'occasione Count Your Blessings Repented, fuori il 10 luglio. La canzone è l'unica inedita presente all'interno dello stesso disco, dato alle stampe per la prima volta nel 2006. Infine Yantrax, con l'infortunio alla mano occorso al batterista del gruppo Charlie Benante, lontano dai palchi fino all'inizio del mese prossimo. Al suo posto comunica la band Derby Todd. Voglio concentrarmi sul rimettermi in salute e non vedo l'ora di tornare in tour, ha scritto ai propri fan il musicista. Grazie per il supporto e per la comprensione.
8: Le ricorrenze.
10: Oggi, 24 giugno 1967,
11: nasce Richard Kruspe, chitarrista e cantante tedesco, fondatore e membro dei Rammstein.
10: 2007,
11: i White Stripes raggiungono la numero uno delle classifiche del Regno Unito con il loro settimo e ultimo album, Icky Thump, pubblicato il 15 dello stesso mese.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
12: Gagarin. Che dicevi?
13: Forte e chiaro.
12: Accensione motori.
13: 3, 2, 1. Decollo.
8: Questo è Gagarin. On Radio Rock.
14: Buongiorno, bentrovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente come ogni giorno fino alle ore 13 per questo mercoledì 24 giugno, in cui siamo arrivati tutti così rigenerati grazie all'acqua di San Giovanni.
15: Oggi Tatiana ha portato questa vaschetta in cui ha messo delle erbette varie.
14: No, non ho messo delle erbette.
15: Vabbè, hai fatto il brodo in pratica.
14: No,
15: il brodo
14: allora,
15: vegetale.
14: Fra l'altro Marco non riesce a dire San Giovanni, no. Dice sempre San Giuseppe. Non sappiamo perché. Aspettavi i bignè, di la verità.
15: Magari, sai, potevi portare i bignè infatti.
14: Comunque
15: invece
14: sai che avevi ragione, perché ho letto un sacco di cose sull'acqua di San Giovanni che alcune persone, col fatto che dicono no, prendi le erbe di campo, le cose, prendono anche delle cose velenose che possono essere poi nocive per la pelle.
15: Capito,
14: quindi
15: capito.
14: Bisogna stare attenti a quali erbe a quali insomma fiori utilizzare però, per fare l'acqua di San Giovanni.
15: Hai portato una vaschetta, ora due
14: io
15: cose
14: io l'ho portata, poi se volete
15: no vorrei sapere
14: usufruite,
15: che
14: altrimenti
15: acqua, che acqua ci hai messo dentro, cioè che
14: acqua
15: ci hai messo.
14: È quella che ha preso gli influssi della luna, okay, stanotte, okay. Quindi non è che
15: acqua di rubinetto,
14: l'acqua del rubinetto con gli influssi della luna,
15: che vogliamo dire
14: tutta
15: l'acqua
14: la notte sotto la luna,
15: l'acqua del rubinetto di Roma è l'acqua più buona del mondo. E poi dentro che ci hai messo di
14: rose, vedi quanto è bella,
15: un po'
14: salvia
15: di erbette.
14: No, un po' di erbette,
15: fiori.
14: Guarda, alcune cose prese al parco degli acquedotti, santissimo parco degli acquedotti di Roma,
15: ok,
14: meraviglioso al tramonto,
15: esatto. Ora che ci devo fare con quest'acqua?
14: Allora, ti devi un po' benedire, Marco, così
15: da
14: ce
15: solo?
14: La, sì, da solo, la prendi
15: mi
14: e
15: mi sciacquetto
14: un po'...
15: come quando entra a fare,
14: bravo,
15: il bagno in acqua,
14: bravo, sì,
15: la pancia,
14: sì. Ho visto che lo facevano anche al rock show, quindi non essere da meno. Radio Rock.

0: Rufus, Life is Dream, il brano che potete ovviamente votare sul nostro sito internet che è radiorock.it. Vedo tra gli ascoltatori foto di chi ha preparato. Sicuramente ti sarà capitato anche su Instagram, no? Sui social di vedere.
1: No, però va bene, perché
0: non credo
1: la mia
0: che
1: bolla...
0: il tuo feed questa mattina non sia un tripudio di erbe e aromi praticamente fluttuanti
1: con
0: no?
1: l'acqua di San Giovanni, non lo so. Ma
0: vabbè, comunque ti dico che sì, è la giornata di San Giovanni Battista e anche solstizio d'estate, quindi
1: si
0: fa adesso. E si tratta di un rito che affonda le radici nei popoli contadini, quindi la rugiada che diventa magica.
1: Oh, però la domanda
0: porta un'energia.
1: È questa. Mi hai detto che questa mattina hai portato l'acqua anche a i conduttori del The Rock
0: Guarda,
1: Show.
0: Guarda, c'è sì, mio marito, per favore, sì, vuoi l'acqua di San Giovanni almeno tu?
1: No, non lo vuole nemmeno due,
0: due ne vuole.
1: Perché pensa che sia alcolica, ma non lo è. Senti Tati, no, mi hai detto che all'interno del The Rock Show comunque tu l'hai lasciato e l'hanno utilizzato.
0: Sì, non lo so.
1: Anche il direttore, perché se
0: ti protegge dal malocchio comunque, allora, se ti interessa.
1: A parte che il direttore è di per sé lui una persona contro il malocchio, che funziona proprio da amuleto mobile che si sposta eccetera, ma se l'avesse utilizzata lui, se serve, a quel punto io mi rimetto
0: sicuramente
1: e mi ci faccio la doccia con
0: però
1: l'acqua di San Giovanni.
0: Però quello che ti voglio dire, no? Cioè tu sei veramente troppo scientifico. Perché questo è un rituale carico di emotività, capisci? Un rituale sociale.
1: L'acqua di San Giovanni.
0: Esatto, sì. Invece tu cerchi là la validazione scientifica anche dove non dovresti cercarla, Marco mio.
1: Vabbè, è andata così. Senti, tra poco
0: questa ce la chiedeva Tony e dice che oggi il 24 giugno del 1974 veniva pubblicato questo album. No?
1: Che comunque posso dire,
0: accontentiamo.
1: 52 anni portati discretamente bene.

0: questa per esempio cosa ti fa pensare? Che atmosfera ci metteresti con questa?
1: Questa qua, beh, questa qua mi fa venire in mente un viaggio in macchina in cui però decidi di non prendere l'autostrada ma di fare le strade statali, le provinciali, capito? Quelle
0: Bravo.
1: Che passano in tutti
0: Bene.
1: I paesini.
0: Sì,
1: secondo
0: sì,
1: me
0: mi piace, mi piace.
1: È quella. Perché effettivamente noi facciamo sempre un processo con voi, no? Vi diciamo, ok, cerchiamo canzoni che ci ricordino questo, che ci ricordino quest'altro, canzoni perfette da essere ascoltate prima di fare all'amore. O in altri casi, ma non facciamo mai il procedimento inverso. Cioè
0: che ora oggi faremo?
1: Vi facciamo ascoltare una canzone e a quel punto vi chiediamo, ma secondo voi questa canzone, ma... che atmosfera descrive, ma specifica, molto perfetta. Ieri parlavamo di degli Otto Om, Crepuscolaria, canzone di ritorno dal mare, ma verso la fine dell'estate, uno di quei giorni in cui torni un po' tardi, capito? Che è l'ultimo giorno di ferie e il giorno dopo torni al lavoro e tu comunque ancora stai tornando dal mare, ma c'è quell'atmosfera dell'estate che ormai è finita e così via. Ecco, suggestioni di questo tipo che vi generano le canzoni, che è anche un modo nuovo per ascoltare le canzoni, cioè capire quello che ci suscita.
0: Comunque, cari amici, Marco vi vuole parlare degli accampati a Tor Vergata.
1: Li ho visti, sai, ieri? Sono passato davanti a Tor Vergata, io sono abbastanza di zona, insomma, più o meno. E ho visto queste tende che erano là fuori, ho detto, ma che cacchio ci sta facendo la gente là? E poi ho ricollegato, andando a fare un giro su internet, che era gente che si è accampata con 12 giorni di anticipo per andare a vedere il concerto di Ultimo, che sarà il 4 luglio, 250.000...
0: Sì, sono già lì.
1: 250.000 biglietti staccati.
0: Ma vivere tutti questi giorni così, senza bagno, senza niente?
1: Eh beh, penso che faranno là, un po' su un pradino, con le tende. Non lo so come fanno, sai?
0: Comunque,
1: però stanno là, già pronti, che stanno...
0: Il concerto di Ultimo sarà un evento con 250.000
1: sì.
0: spettatori.
1: Paganti. Penso sia il più grande numero
0: stanno
1: di spettatori
0: là,
1: paganti in Italia.
0: Stanno là già dal 19 giugno, sembra.
1: Eh sì, qualcuno sì. Comunque... già adesso
0: vengono da Taranto, da Napoli, da Mantova, da Ancona.
1: Sì, mi viene in mente che sia gente che non ha tanto da fare, nel senso che se può stare 12 giorni accampato a Tor Vergata è abbastanza.
0: Ma io poi quello che mi chiedo, no? Forse non so, sono ignorante, ma quando poi aprono, cioè tu...
1: Guarda, se tu sei ignorante, io sono ignorante come te. Mi sono chiesto.
0: Ma perché?
1: Ma
0: grazie a questa intuizione dovresti stare.
1: Ma metti che aprono. Metti che il cancello che aprono è dall'altro lato. E loro si trovano con le tende. Come fanno?
0: Ma poi c'hai tende, c'hai cose.
1: Non lo so, è complicato, eh. Faticoso.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Sei su
6: Radio Rock.
5: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: una trasmissione spaziale
1: on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano Iron Maiden. Radio Rock.

0: Europe, ovviamente il brano novità che potete votare sul sito radiorock.it già da 3 settimane nella nostra alta rotazione.
1: Dunque, allora Tati,
0: c'è Piero che dice 250.000 persone per ultimo, che mi sono perso, mi sento come Woody Allen nel film Il Dormiglio.
1: Tra l'altro penso che abbia staccato 250 biglietti ma nel giro di pochissime ore,
0: sì, cioè, sì, sono appena andati... annunciato.
1: E un anno, oltre un anno fa.
0: Tra l'altro quello è un posto dove per la prima volta viene fatto un concerto con questa portata.
1: Ma ti dico,
0: ci saranno diverse cose che cambieranno. Penso anche gli orari della metro. Ci saranno, no? Penso la viabilità sarà in qualche modo controllata,
1: palco,
0: o aiutata.
1: Palco da 150 metri, 18 maxi schermi, 36 torri audio e luci. Una roba veramente molto grande,
0: speriamo che
1: imponente.
0: Faranno anche altre cose.
1: Speriamo di sì. Bisogna dar merito. Ora, ultimo non rientra proprio tra i miei, diciamo, standard di ascolto. Mediamente penso.
0: Standard, ragazzi, ha detto la parola standard.
1: Nemmeno,
0: l'acqua di
1: tuoi.
0: San Giovanni ti ha trasformato immediatamente.
1: Sì, me la sono spalmata
0: in
1: addosso.
0: Un puzzolente radical chic. Incredibile, ha detto standard.
1: Vedi, io lo sapevo che mi trasformava in quello. Capito? Adesso mi stanno crescendo le toppe sui gomiti alla giacca.
0: No, invece è un buzzurro, perché io ho detto di essermi dimenticato una cosa importante a casa che mi servirà oggi.
1: Lo possiamo dire cos'è?
0: E lui lo... No,
1: no,
0: lui
1: come
0: sapete
1: no?
0: Come mi ha risposto. Questo però prima dell'acqua di San Giovanni.
1: Perché funziona se diciamo cos'è.
0: Vabbè, certo. Allora, mi sono dimenticato del caricatore del cellulare. Vabbè.
1: Esatto.
0: Ma
1: e
0: detto,
1: si è ricordata.
0: Adesso ricarica no. Con l'acqua di San Giovanni. Detto così, me l'ha urlato per i corridoi della radio.
1: Perché
0: pensate.
1: Stamattina si è ricordata.
0: E insomma, invece, 5 minuti dopo l'acqua
1: importante.
0: Di San Giovanni.
1: Sì.
0: E se l'è spruzzata, ragazzi, c'è un video che su
1: lo
0: Instagram
1: testimonia.
0: Che lo testimonia. Ha detto. Questa musica non è ai miei standard. Quindi l'acqua di San Giovanni, ragazzi, funziona.
1: Forse sì, ti ho anche prestato il caricabatterie mio, diciamo la verità, perché poi se no mi insultano gli ascoltatori. Però effettivamente
0: dopo
1: serve,
0: infatti dicendo ma io ce n'ho 3, prendi.
1: Ti serve per una cosa, ti serve per una cosa importante e ti sei dimenticata quello, però l'acqua di San Giovanni la sei ricordata con tutte le erbette dentro. questo fa capire le priorità di Tatiana Fabrizio. Va bene, va bene, va bene.

0: e Biffi Clyro. Ma adesso attenzione, dovete essere velocissimi, perché al 3899-106-600 vi regaliamo dei biglietti.
1: Radio Rock Promotion.
2: Radio Rock infatti vi regala il concerto di Fantastic Negredo e Eric Stack alla Pistoia Blues Festival, in programma sabato 4 luglio in Piazza del Duomo, con in apertura gli Electric Cherry. Inviate ora un messaggio WhatsApp al 3899-106-600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Fantastic per provare a vincere un ingresso omaggio. Chiaramente il più veloce sarà ricontattata o ricontattato dalla nostra redazione in tempo utile. Quindi vi ricordo, 4 luglio, Piazza del Duomo, Pistoia Blues Festival, concerto di Fantastic Negredo e Eric Stekel. Chiaramente per tutte le informazioni basta andare sul sito pistoiablues.com.

0: Classic Negrito. I più veloci saranno ricontattati ovviamente per questo biglietto del concerto del Pistoia Blues. Fra l'altro poi regaleremo anche altri biglietti per altri eventi sempre del Pistoia Blues.
1: Oh, tra l'altro insomma siamo sempre con voi noi di Radio Rock, lo saremo anche durante questa estate, quindi non abbiate paura, vi terremo compagnia. Qualcuno sogna di andare a gridare ultimi al concerto di ultimi? Tra l'altro penso si chiami proprio il concerto degli ultimi o qualcosa del genere.
0: Richard Benson, lo sai?
1: Penso che sia proprio il concerto degli ultimi o qualcosa del genere il nome del... ora scusami, non è tra i miei standard di ascolto ultimo, non so se te l'ho già detto e quindi non so benissimo il nome dell'evento, perché non è nemmeno un tour, è un evento proprio one spot molto grande, ma insomma in cui ha deciso di concentrare tutti i suoi fan. Chissà se c'è tra gli ascoltatori di Radio Rock qualcuno che comunque insospettabilmente ascolta musica rock ma ha anche questa sorta di parafilia.
0: Sì, io vorrei ascoltare Richard Benson con un brano che era uscito postumo, no?
1: Sì.
0: Un singolo che era uscito postumo qualche anno fa, anzi era il 2022 e me la ricordo bene quell'estate, mi sa che era estate, no non era estate, forse era un po' prima, però lui era mi sembra lui era morto a maggio e successivamente, sì, era uscito questo singolo postumo molto bello, devo dire, molto bello.
1: Forse era verso la fine dell'estate.

0: Manson. Io voglio leggere un paio di messaggi.
1: Meraviglioso.
0: Questo pezzo, grande Richard, dovunque tu sia, ti abbraccio forte.
1: Sono d'accordo, tra l'altro
0: ci manchi Richard.
1: Richard
0: ancora.
1: Manson, che è stato anche un po' schiacciato dal suo personaggio rispetto alla sua capacità musicale, eh?
0: Allora, per arrivare al break delle 11, facciamo una prova, un test per questo gioco che vogliamo fare oggi. Qual è il gioco, Marco?
1: Il gioco è questo: noi non vi chiediamo canzoni che sono collegate all'emozione, ma vi facciamo ascoltare una canzone e ci piacerebbe che voi ci diceste la situazione perfetta specifica nei dettagli.
0: Tipo la colonna sonora di cosa?
1: Di cosa?
0: Nella vostra vita? Di quali emozioni? Di quali situazioni?
1: Questa canzone che sentite.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock.

0: Estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando?
6: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: E Gagarin li tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano Placebo.
0: Radio.

0: stazioni di Radio Rock, cari amici, oggi grazie alla nostra, al nostro rituale dell'acqua di San Giovanni riusciremo a fare la nostra preghiera delle 11:11 perché
1: sono appena scattate
0: ed è insomma il momento in cui apriamo il nostro cuore alla luce e all'abbondanza dell'universo, quindi ringraziamo per le benedizioni presenti nella nostra vita. Io insomma benedico anche Marco Muscarà,
1: sì,
0: che è diventato bigamo perché sta mantenendo sia la sua compagna che me.
1: È vero.
0: Grazie,
1: è
0: Marco. Vero. E accogliamo con fiducia le nuove opportunità di crescita, di amore e di pace, no?
1: La messa è finita. Andate in pace.
0: Andate.
1: Amen. Va bene. Anche oggi
0: andate
1: abbiamo onorato
0: Gagarin.
1: Questa cosa delle 11:11.
0: No, anche oggi succede molto raramente.
1: Raramente, è vero, perché c'è un boicottaggio. Il direttore di Radio Rock sta cercando di mettere sempre dei pezzi molto lunghi o corti,
0: sì,
1: in maniera che poi non entriamo mai all'orario preciso.
0: Allora stiamo facendo un gioco, il gioco è questo: vi facciamo sentire una canzone e voi dovete raccontarci al 3899 106 600 quali emozioni, cioè che colonna sonora potrebbe essere, di quali situazioni, quali emozioni provate. Le emozioni sono tantissime, quindi...
1: cioè costruite un'immagine di uno scenario intorno a quella canzone. Per esempio abbiamo ascoltato prima
0: Sex on Fire The Kings of Leon.
1: Qualcuno dice: canzone perfetta per fare le pulizie in bagno mentre vai con lo spazzolone. Secondo me quella canzone è perfetta per...
0: No dai, però, ma perché l'hai letto? Dai,
1: non dovevo dire.
0: Vabbè,
1: perché no?
0: No, Marco ha azzeccato. Secondo me,
1: secondo me quella canzone è perfetta per dopo che ti sei fatto la doccia in accappatoio, decidi cosa metterti per uscire per una serata che però non è una serata impegnativa, è una serata di quelle mezze rilassanti che vai, ti mangi una cosa e poi torni a casa. Capite? Tu stai là che ti prepari, però
0: cioè,
1: con tranquillità.
0: Non un date, diciamo.
1: No, non un date. No, no, no, non c'è quella pressione addosso.
0: Basta con sti date.
1: Tutte quelle aspettative. Serata con zero aspettative, che sarà piacevole proprio perché ci sono poche aspettative e tu stai là, ti stai preparando e decidi cosa metterti.
0: Comunque, ho visto che il ghosting estivo questa estate 2026 sarà livello Messina Denaro, quindi
1: sì,
0: mi raccomando, state attenti ai date. Intanto, il prossimo brano del quale vi chiediamo di immaginare la situazione è un brano dei Pink Floyd.
1: Quindi chiudete gli occhi, se siete alla guida no, lasciateli aperti, chiudeteli così in maniera...
0: Se state lavorando, prendetevi una pausa.
1: Prendetevi una pausa, ascoltate le note di questa canzone e ditemi che immagine vi viene in mente.
0: Un po' tramonto, eh?
1: Secondo
0: Tramontismi!
1: Me sì.

0: Floyd, ovviamente. E tantissimi messaggi al 3899-106-600 su cosa, che atmosfera vi immaginate come con sottofondo questa canzone.
1: Beh,
0: bellissimi messaggi, bellissimi
1: evocativa.
0: Messaggi. Sentiamo anche quelli vocali.
1: Vai, vai, vai.
2: L'immagine che mi viene in mente sentendo questa canzone è il panorama visto da una scogliera tipo in Scozia. Quindi il mare con le onde che si infrangono sulla scogliera lentamente.
1: Però lente.
0: Perché c'era qualcuno che diceva aspettando il tramonto al mare.
1: Quindi
0: Marco diceva
1: il
0: tramonto al mare, ma secondo me non d'estate.
1: È vero, secondo me non è una canzone da mare d'estate comunque. Prima dell'estate o magari verso l'autunno, quel periodo di ottobre, eccetera, che comunque ancora non
0: Scozia.
1: Si sta male. Scozia ci sta, infatti, effettivamente. Poi ci scrivono...
0: Ho fatto la prima pomiciata con la mia compagna. L'immagine è solo quella. Beh, bella.
1: Poi, quella di Pink Floyd è perfetta mentre torni dal lavoro alla guida dell'auto. Quindi immagine di ritorno dal lavoro alla guida dell'auto. Colonna sonora perfetta dopo aver lasciato mia figlia al centro estivo con la consapevolezza che ho 8 ore da dedicare ad altro e mi sento padrona del mondo.
0: Brava!
1: E poi ancora... posso dire che secondo me però vince questa? Senti la scena, immagina... appunto Comfortably Numb, sigaretta fuori dalla finestra alle 2 di mattina perché non riesce a dormire, secondo me d'estate tra l'altro, poi vai ad aprire il frigo in cerca di uno spuntino ma non lo trovi e ti affacci di nuovo con un'altra sigaretta a fissare il vuoto. Sai che
0: sì,
1: è una canzone
0: abbastanza
1: da insonnia,
0: suggestiva però un po' triste, no?
1: Ma sì, però effettivamente sei insonne, però non è detto che deve essere triste. Secondo me, sai quei momenti che tu ti svegli, vai fuori in balcone che fa fresco l'estate, ti godi anche un po' il fresco. Per chi fuma, ti fumi una sigaretta. Per te, Tatiana, ti fumi una sigaretta di quelle modificate che ti piacciono tanto. Beh, un pochino, dai, quello un po'.
0: Tra l'altro, viene pubblicata ieri nel 1980. Bellissimo riascoltarla. A me piace anche questo, uno che mette troppe gocce di LSD sui francobolli
1: sì.
0: Perché perde il conto.
1: Potrebbe essere anche questa.
0: Questa canzone mi fa subito immaginare una giornata fresca su un cucuzzolo di una montagna, sorseggiare una birra fresca accompagnata da una sigaretta e guardare il sole, morire e andare via, lasciando spazio alla luna e alle stelle.
1: Quindi vogliamo dire che tramonto e sigarette sono comunque nell'immaginario di quasi tutti all'interno di Comfortably Numb.
0: Portami con te, amico.
3: Sono rocker, siamo
1: Ciao.
3: In viaggio per Ancona
1: oh.
3: Nel concerto di Vasco Rossi con la mia compagna.
1: Sì.
3: E ci farete tanta compagnia stamattina.
1: Oh, meno male.
3: E comunque ci stiamo immaginando sotto questo pezzo dei Pink Floyd. Io sto immaginando di essere sdraiato sul divano con un drink alla luce del tramonto e una sigaretta in mano.
1: Vedi? Vedi, torna!
3: Sdraiata su una barca in mezzo al mare.
1: Vedi, vedi? Torna.
0: Vabbè,
1: non c'è
0: ti mettiamo Vasco Rossi, quindi vince secondo te?
1: Assolutamente. E già che vai ad Ancona a vedere il concerto di Vasco Rossi, vatti a mangiare i vinci sgrassi marchigiani. Sono una sorta di lasagna.
0: Tra l'altro
1: molto
0: Ancona
1: buona.
0: È l'unico posto dove si vede il tramonto e l'alba.
1: Dal Conero, ma che bello.
0: No, dal Conero.
1: No, dal Conero.
0: No, dal porto, credo.
1: Dal porto.

0: Gini Vasco Rossi, ancora qualcuno che parla del brano dei Pink Floyd e qualcuno dice appunto io che sono su una scogliera a dipingere un quadro.
1: Oh, che bella immagine.
0: Bella immagine, anche quella ci potrebbe stare.
1: Sì, sì, ne dicono tante in realtà.
0: Vi dico una cosa, potete se volete pensare anche di suggerirci una canzone.
1: È
0: qualcuno
1: vero.
0: Lo sta già facendo.
1: È vero,
2: buongiorno,
1: è vero.
2: Ragazzi,
1: buongiorno.
2: A me sta canzone mi dà come che io sono un posto che mi sono perso, non riesco a trovare uscita.
0: Bello perdersi.
2: Un labirinto, una cosa strana del genere.
1: Oh,
2: questa impressione qua.
1: Sai che in realtà il labirinto, se non so uscire da un labirinto, sai che esiste una tecnica infallibile, matematica, per uscire da qualsiasi labirinto? Si chiama la regola,
0: cioè?
1: Della si chiama la regola della mano destra. In realtà puoi applicarla anche a quella sinistra, però te la dico sulla destra. Cioè, se tu appena entri nel labirinto dall'ingresso,
0: sì,
1: appoggi una mano sulla parete destra, la mano destra sulla parete destra,
0: sì,
1: e continui a camminare sempre senza mai perdere il contatto tra la mano destra e la parete destra, matematicamente a un certo punto arriverà all'uscita.
0: Non vedo l'ora di fare una prova. C'è un labirinto vicino Roma dove possiamo andare
1: trovarlo,
0: a fare la prova?
1: Dovremmo trovarlo. Se lo fai, a un certo punto ci arrivi. È matematico, non ti puoi perdere.
0: Voglio provare scientificamente.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock,
5: tutta un'altra storia. State ascoltando
7: Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale
6: on Radio Rock.
8: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Offspring.

0: sul sito radiorock.it. Oggi stiamo facendo un bel gioco, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi ancora per il brano dei Pink Floyd, ma lo faremo tra pochissimo su un altro brano. Vediamo che cosa vi fa venire in mente. Qual è il gioco? Il gioco: noi mettiamo una canzone, voi dovete immaginare quale colonna sonora potrebbe essere, di quale situazioni, quale emozioni vi scaturisce, a cosa vi fa pensare. 3899 106 600. Prima però vi ricordiamo che oltre ad ascoltarci, sembra strano, ma potete anche vederci.
1: Esattamente.
0: C'è anche l'acqua di San Giovanni oggi,
1: ragazzi,
0: con noi.
1: L'acqua di San Giovanni è fondamentale, è il pilastro di questa trasmissione. Pensate come stiamo messi. Intanto vi dico che potete guardarci scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, o ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6, ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, e chissà, magari a breve ci saranno altre novità, ma non vi diciamo ancora nulla.
0: Tra pochissimo vi regaliamo anche la bag di Roman Auto. Intanto facciamo il gioco. Il brano è questo brano, Where Is My Mind, dei Pixies.
1: Immaginate la situazione,
0: la vostra immaginazione. 3899 106 600.

0: stai scrivendo un sacco di cose. L'atmosfera di Where Is My Mind sicuramente è un'atmosfera, diciamo, surreale, disorientata, sospesa, no? Un po' questa energia malinconica. Vediamo un po', qualcuno addirittura ha detto che...
1: Vai, raga, con Where Is My Mind the Pixies praticamente è stata una delle canzoni che ha accompagnato
2: sì.
1: il matrimonio con mia moglie Crizia.
2: Oh, come lo dici Crizia? Vedi in che modo... Sai, secondo me questa canzone è...

0: figura solitaria, vista di spalle, ferma in mezzo al mare, arriva alle ginocchia.
1: Sta facendo, ah no, sei una figura solitaria, di spalle, ferma in mezzo al mare, ferma,
0: dai,
1: sta facendo
0: tutto.
1: Sta facendo
0: non
1: pipì.
0: Dai. L'acqua le arriva alle ginocchia creando una spaccatura visiva, sì, sotto la superficie il fondale roccioso e cristallino, mentre sopra si muovono le onde, una mano tra i capelli, riflessione o il tentativo di aggrapparsi a un pensiero che sta fuggendo via.
1: Bello, però bella anche l'immagine di uno che sta fermo in mezzo al mare, guarda l'orizzonte e intanto sta facendo pipì.
0: Qualcuno scrive: ogni volta che sbaglio, dimentico qualcosa, insomma una volta al giorno.
1: E va bene, succede di sbagliarsi.
0: Where is my mind? Tra pochissimo vi regaliamo la bag di Roman Auto.

0: Romana Auto vi regala da un bel po' di tempo delle bag. Tutto il mese di giugno vi stiamo regalando queste bag con dentro l'attestato per dimostrare che siete cintura nera di guida e anche il vostro etilometro non monouso.
1: Ve lo dovete guadagnare però in qualche modo, come? Rispondendo più velocemente di tutti gli altri a questa domanda di sicurezza stradale. Siete pronti? La domanda è la seguente: secondo il codice della strada, in quali situazioni è obbligatorio accendere le luci anabbaglianti durante la marcia, quindi i fari durante la marcia? A. Quando la visibilità è inferiore a 100 metri a causa di condizioni atmosferiche.

0: atmosferiche avverse, B, sempre 24 ore su 24, C, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba, D, in galleria e durante il giorno su strade extraurbane e autostrade. Quindi quando dovete accendere gli anabbaglianti? A, B, C o D?
1: Il più veloce sarà ricontattato ovviamente dalla nostra redazione. Vi regaleremo ancora bag per tutto il mese di giugno.

0: è stata indovinata da pochissimi stavolta.
1: Hanno sbagliato
0: tantissime cinture nere.
1: Hanno risposto tutti in maniera diversa, devo dire. No, in tanti hanno detto bisogna accenderle sempre. No, nei centri urbani di giorno no. La risposta giusta era D, cioè in galleria durante il giorno, ma su strade extraurbane e autostrade. Facciamo i complimenti a Lorenzo, che ha vinto, il cui numero finisce con 183. Tra l'altro non so se è un omonimo o è appunto un giornalista, insomma, molto noto nell'ambiente romano, ma lo scopriremo. Comunque, complimenti a lui, bravo, bravo, bravo per aver vinto.
0: Allora, intanto noi tra pochissimo, dopo il break, vi annunciamo che siccome giugno è il mese del Pride, state sentendo su Radio Rock spessissimo intervista a tema, e quindi noi anche oggi ne parleremo e quindi lo faremo.
1: Lo faremo tra pochissimo in diretta, per l'appunto, a partire da 12:10. Avremo con noi Biagio Sibilia, che sarà con noi, insomma, attivista HIV Plus, creatore di Diario di Biagio e Gruppo Contatto sul superamento dello stigma verso HIV. Ne parleremo chiaramente con lui tra pochissimo.
0: Sì, dopo il break delle ore 12 vi ricordiamo che le bag di Roman Auto le regaleremo per tutto giugno, quindi rimanete sintonizzati su Radio Rock perché avrete ancora possibilità di vincere la bag con l'attestato, cintura nera di guida e con l'etilometro, naturalmente. Quindi tra pochissimo nostro ospite con noi, poi ancora un'ora insieme fino alle ore 13, quando arriverà Giuliano Leone con Soul Driver.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
3: Stai ascoltando Gagarin,
4: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora per un'ora fino alle 13. Torniamo con Led Zeppelin.
6: Radio

0: questa è Diavolo, potete votare sul sito radiorock.it. Vi ricordiamo ovviamente che oggi siamo qui a parlare di giugno, che giugno è il mese del Pride. In questo mese avete sentito diversi ospiti nei nostri studi.
1: Esattamente, diversi ospiti nei nostri studi, è sempre però un grandissimo piacere parlarne, e oggi abbiamo con noi Biagio Sibilia, attivista HIV+, creatore di Diario di Biagio, del gruppo Contatto. Insomma, parleremo di tutto questo con lui. Benvenuto qui a Radio Rock.
2: Ciao, grazie, grazie.
1: Come stai?
2: Bene, bene.
1: Emozionato?
2: Sì, emozionatissimo, come sempre. Le emozioni per me sono un punto debole e un punto vincente.
1: È all'ordine del giorno. Sì. come cosa. Benvenuto intanto qui a Radio Rock. Intanto, se ti va, insomma, di raccontarci come sei entrato in contatto con il Gay Center, come è nato proprio questo primo contatto, per l'appunto.
2: Allora, guarda, è nato da un periodo molto particolare della mia vita in cui mi trovavo, diciamo, a un bivio. Dovevo scegliere se continuare la vita che stavo portando avanti, lavoro, le amicizie, una serie di cose. E poi per caso su Instagram ho visto che c'era il nuovo corso per i volontari della Gay Helpline. E lì ho deciso di propormi. Poi la candidatura è stata accettata e ho cominciato appunto il corso della Gay Helpline. In realtà questo è stato uno spartiacque tra la vita che facevo prima e quella che ho deciso di fare da quel momento in poi.
1: Oh, quando è nata questa cosa e soprattutto quando hai deciso di diventare attivista per quanto riguarda una tematica che posso dire è ancora poco trattata, come quella dell'HIV, che tra l'altro è una tematica che, oltre a essere poco trattata, secondo me nell'immaginario di tanti è rimasta quella di come veniva, sì, trattata. Io sono dell'83, quando ero piccolo, quella famosa pubblicità dell'alone viola, insomma, sì, che era nata per sensibilizzare e però probabilmente, insomma, ha creato uno stigma abbastanza forte.
2: Certo, guarda, non è nata subitissimo, perché io ho cominciato semplicemente come volontario nel Gay Center per la linea appunto della Gay Helpline, che è il contact center nazionale omo, bi, lesbo, transfobia. E poi da lì ci sono tanti percorsi all'interno del center. Questo percorso rispetto all'attivismo come persona HIV è nato da recentissimo, sono più o meno 8 mesi. Sono 8 okay. mesi che il gruppo Contatto è nato da un progetto che ho proposto al Gay Center e che ha accolto. Sono degli incontri che facciamo appunto al Gay Center e sono molto partecipati. L'esigenza è nata da dentro, perché sono più di 10 anni che sono una persona che vive con HIV e ho deciso che era il momento di smettere di nascondermi, di vivere nella paura, di tenere addosso quello stigma, perché non era una cosa che mi apparteneva. Magari forse potrebbe anche aiutare forse qualcun altro, che è il motivo per cui ci si muove, forse la spinta è quella.
1: Mi raccontavi che questi incontri, insomma, sono incontri, in realtà sono delle proprio chiacchierate, cioè ci si, sì, vede, eccetera, è tutto molto informale, non, sì, è una lectio magistralis,
2: sì,
1: scientifica,
2: no.
1: Ma chi viene, anche penso persone che vengono in maniera soltanto anche come accompagnatori, eccetera, tu quali stereotipi vedi, quali informazioni errate e stigmi, per l'appunto, vedi che sono più diffusi tra la gente, che sono appunto senza nessun fondamento? In quali cose incorri più spesso?
2: Allora, diciamo che noi come gruppo Contatto, allora, le serate sono appunto abbastanza informali, ci sono luci LED, ci sono tavolini, sembra di entrare appunto in un locale. Ci sono le persone che si raccontano in prima persona e che sono venute alla serata, ma abbiamo anche delle persone, lo psicologo, la sessuologa, l'avvocato, perciò in base alla tematica scelta durante la serata, poi lì la serata appunto va avanti, anzi l'incontro va avanti invece che serata. Durante l'incontro escono tante cose. Noi lavoriamo molto anche sul linguaggio, molto spesso si parla di persona sieropositiva, di persona malata di HIV. Io infatti, per esempio, dico: io sono una persona che vive con HIV, oppure oggi si usa: io sono una persona U equal U, untransmittable, uguale U praticamente,
1: sì.
2: Ora mi scappa,
1: sì,
2: sono molto emozionato, ecco.
1: Non ti preoccupare.
2: Perciò il linguaggio è molto forte. Noi lavoriamo tanto anche sul linguaggio, ma anche sulle informazioni, effettivamente. Allora, diciamo che non siamo così indietro. Cioè, prima magari si pensava al contatto, al bacio, questo tipo di cose qui. Per fortuna questo siamo andati molto avanti, però c'è tanto lavoro da fare. Ma perché noi lavoriamo e cerchiamo di far capire la vita della persona che vive con HIV, non tanto l'aspetto medico che è importante, ma quanto il fatto che quella persona faccia tanto nella vita, oltre ad essere una persona che vive con HIV.
0: Allora, ma ascoltiamo i Police, poi torniamo, parliamo anche magari di messaggi che vogliamo mandare, no? Un ragazzo, una ragazza.

0: Elvis. Allora, come spesso succede, la società sembra muoversi più velocemente della politica. Ti chiedo a questo punto, Biagio, se vuoi mandare un messaggio, no? Un ragazzo, una ragazza che ci sta ascoltando, e se i giovani secondo te conoscono la realtà dell'HIV e insomma tutto quello che gira intorno.
1: Allora, io credo che un po' di informazione ci sia, sicuramente qualcosa si perde, ed è quello che il Gay Center cerca di fare con tutto quello che propone, per esempio anche con le serate di contatto. Un messaggio che vorrei mandare appunto è questo di undetectable, untransmissible. Questo significa che una persona che è in cura non è infettiva, non trasmette il virus, perciò questa è una cosa ancora oggi molto importante da capire, perché ancora non è arrivata forse così forte.
2: Forse anche perché si parla molto poco in generale nel nostro paese, per tutta una serie di motivi, di sessualità, e quindi a maggior ragione forse anche nel caso di HIV si parla poco della sessualità di una persona con HIV, immagino, anche nel dibattito pubblico, e quindi chiaramente ci sono una serie di zone oscure che non vengono mai chiarite, e potrebbe essere molto semplice in realtà chiarirle semplicemente confrontandosi e parlando. Non so se sei d'accordo.
1: Certo, sì, assolutamente. Diciamo che questo tipo di informazione è veicolata dalle associazioni, sì, dalle persone che fanno attivismo, però questa informazione dovrebbe essere ancora più forte, dovrebbe arrivare ancora di più, perché è proprio quella che manca per far recepire alle persone che effettivamente una persona che vive con HIV non è un pericolo, una persona che si cura, che fa il percorso di cura, non è una persona che mette in pericolo, perché la paura fondamentalmente ancora per molti è quella, la paura di stringere la mano, di avere anche rapporti sessuali. Allora lì c'è questa paura che esce. Però una volta che si capisce bene questo tipo di concetto, forse la si vive anche meglio, e questa è una cosa che si vede anche durante le serate, perché ci sono persone che vengono che non hanno così tante informazioni, e a volte dopo mi è capitato che mi dicessero: guarda, questa cosa non la sapevo. Questa è una delle informazioni che a volte si perde.
2: Oh, le associazioni, come dici, fanno un lavoro enorme, vanno a tappare spesso delle falle che è inevitabile, certo, cioè non dobbiamo prenderci in giro, vengono lasciate spesso dalle istituzioni che di alcune cose, non solo di questo in realtà, perché poi parlando in generale, prima citavamo la sessualità, anche sull'educazione sesso-affettiva, certo, sì, ha delle lacune molto molto grandi, e forse in questo caso insomma uno magari si aspetterebbe una maggiore apertura verso una parte politica rispetto a un'altra. Tendenzialmente un po' di più c'è, ma se ne parla sempre molto poco, forse a livello istituzionale.
1: Certo, sì, assolutamente. Considera che la Gay Helpline, per esempio il Gay Center, e la Gay Helpline quest'anno fa 20 anni. La Gay Helpline da sola ha fatto tanto, noi abbiamo avuto più di 400.000 contatti. Abbiamo la Gay Helpline, io sono sempre, parlo come volontario chiaramente, del servizio della Gay Helpline.
0: Ricordiamo anche il numero 800 713 713,
1: certo, 800 713 713, è vero. Però la Gay Helpline ha fatto tanto, ma ci si dovrebbe muovere anche di più rispetto alle istituzioni. Per fortuna comunque siamo supportati, c'è la rete dei volontari anche, che comunque porta in giro il messaggio, ma ci sono anche c'è chi supporta appunto il servizio. Dovremmo essere sempre di più, in realtà siamo sempre si è pochi rispetto al numero reale che potrebbe partecipare, ecco.
2: Mettendoci nei panni di qualcuno che magari in questo momento stesse ascoltando e volesse mettersi in contatto, stavi prima raccontando che un'altra delle tematiche legate all'HIV è che spesso uno se lo tiene per sé, non ne parla con i colleghi, non, certo, ne parla con gli amici, non ne parla con i familiari magari non proprio stretti e così via. Se volesse avere un contatto, per l'appunto, e il nome mi sembra che l'abbiamo citato mille volte, il nome del gruppo è perfetto, sì, come può fare in questo momento appunto a mettersi in collegamento con voi?
1: Allora, è semplicissimo, basta chiamare l'800 713 713, esporre semplicemente quello che è l'esigenza che ha in quel momento, magari voler far parte o capire di più sull'HIV, E poi lì durante il servizio vengono veicolate tutte queste informazioni praticamente.
0: Vabbè, poi ricordiamo anche, che c'è anche gaycenter.it, il sito che raccoglie tutte le informazioni,
1: certo,
0: in generale, no?
1: Sì. E perciò lì si può chiamare per qualsiasi tipo di esigenza, ecco, perché noi siamo sempre lì dalle 16 alle 20, dal lunedì al venerdì. Noi abbiamo anche la chat, chiaramente, tutto completamente anonimo, che si chiama Speakly, sia per iOS che per Android, perciò siamo praticamente sempre raggiungibili.
0: Grazie mille allora di essere stato con noi, di tutte le informazioni, e se insomma volete c'è anche il diario di Biagio, che sì, è il tuo percorso in cui racconti la tua storia e insomma cosa ti ha spinto a fare questo percorso, e quindi ti ringraziamo ancora.
2: Fammi dire solo in chiusura che a dicembre ci sarà uno spettacolo teatrale, sì, proprio che stai scrivendo, riguardo appunto questa esperienza, sì. Non so se già ci sono delle date eccetera, o vuoi dare dei riferimenti per come comunque venire aggiornati.
1: Allora, la data precisa ancora non l'abbiamo, siamo già al quinto incontro. Lo spettacolo teatrale è scritto da me e con la regia di Angela Infante e mia. È un percorso di teatro counselor, è bellissimo, perciò dicembre o fine novembre, dove dovete tenervi assolutamente liberi, dovete venire numerosi perché è importante esserci, e poi verrà comunicato tutto tramite i social ufficiali del Gay Center.
0: Facci sapere, così lo ricordiamo agli ascoltatori.
2: Grazie mille, Biagio Sibilia.
1: Grazie a voi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
5: E Gagarin vi tiene compagnia per l'ultima mezz'ora prima di Giuliano Leone con Soul Driver.
6: Radio Rock, back in time.

0: figo di Jack White nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite ovviamente sul sito radiorock.it.
1: Posso dire che Jack White appartiene a quella categoria di persone, forse alla quale appartiene anche Dave Grohl, che qualsiasi cosa fanno, ma qualsiasi cosa fanno, anche se si mettono una roba ridicola, comunque risultano essere delle persone strafighe. Ma come fanno, secondo te?
0: Non lo so, però...
1: Cioè, perché se io mi metto il completo per un matrimonio, comunque mi casca male lo stesso, come in Borotalco, com'è che te casca male tutto?
0: Non è vero che te casca male.
1: Mi casca male. O invece lui, qualsiasi cosa
0: no,
1: fa,
0: guarda,
1: comunque...
0: c'è una sottile differenza.
1: Ne esce alla grande, no, ma no, com'è no, possibile?
0: No, non è vero. C'è una sottile differenza. Allora... persone come Dave Grohl possono permettersi di arrivare al matrimonio vestite con bermuda
1: hawaiani.
0: La camicia hawaiana a righe,
1: la camicia hawaiana, presente quella che andava di moda nei fine anni 90 proprio, no? Che quella con le palme, esattamente.
0: Perché sostanzialmente hanno quello charme che no. Mentre magari qualcun altro ha bisogno di mettersi il completo per avere lo stesso charme.
1: E
0: di
1: comunque te lo metti il completo, ma ti casca male con la cravatta storta, un po' alla mattarella.
0: Adesso vi darò la ricetta per il ramen fatto in casa, perché speriamo che qualcuno cambi canale e non senta le banalità che stiamo dicendo in questo momento. Allora, dovete prefare un litro di brodo vegetale o di pollo, dipende dai vostri gusti.
1: Potete usare
0: poi
1: anche l'acqua di San Giovanni
0: di miso.
1: Al limite, c'è dentro la salvia, c'è quella roba là, no?
0: Ragazzi,
1: sì,
0: stiamo facendo un gioco. Questa è l'ultima canzone di questo gioco. Vi facciamo sentire questa canzone e voi dovete immaginare la situazione, dovete pensare, questa è la colonna sonora di quale momento, quali emozioni. Fatecelo sapere al 3899 106 e 600. E naturalmente stiamo parlando di Dave Grohl con Foo Fighters.

0: Foo Fighters, Learn to Fly. Secondo me questa canzone sa di cuori infranti, però
1: davvero,
0: ci servono,
1: no?
0: Di questo periodo dobbiamo dimagrire.
1: Ma davvero?
0: Ci serve qualcuno che ci spezzi il cuore.
1: No, secondo me invece questa canzone sta proprio da canzone, da non proprio da viaggio in macchina. Allora senti, canzone che metti in macchina durante un viaggio, mentre sei sul traghetto, aspettando di scendere dal traghetto, capito? Che stai là col gomito fuori sul traghetto, aspettando che le macchine davanti scorrano, e tu stai là per scendere, magari sei in Sicilia o in Sardegna. Secondo me quella canzone è perfetta, questa canzone, vabbè.
0: Comunque, tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che spinge parecchio con le sigarette simpatiche.
1: Sì?
0: Adatta a raccogliere i fiori per l'acqua di San Giovanni.
1: Vedi?
0: Ma nel farlo trovi i resti di un aereo che qualcuno sì, di qualcuno che non aveva imparato a volare.
1: Secondo me non sono proprio droghe leggere, nemmeno queste. Guarda,
0: no, forse
1: pesantissime, forse. Chissà.
0: E questo è un cuore infranto forte.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
2: Questa, secondo me, sarò l'uomo più banale della terra.
1: No, no, non lo sei.
2: Questa
1: non
2: è
1: sei.
2: Da moto su, che ne, su strada di montagna. Che è la Valmerina, sulla Valmerina, con la moto.
1: Moto sulla Valmerina. Ah, sono d'accordo. Sono d'accordo.
0: Guarda, secondo me David Grohl, quando ha scritto questa canzone, sì, ha pensato proprio alla Valnerina.
1: Era là, stava su un 125, uno scooterone sulla Valnerina.

0: Psychedelic Furs. Naturalmente abbiamo il messaggio di un povero cuore infranto.
1: Vai,
0: io
1: vai.
0: Ti sono vicino, amico.
2: Altro che apoteosi.
0: Sì.
2: Cuori infranti.
1: Sì.
2: Se non mi sbaglio, Learn to Fly era tra 2001 e 2002. Andammo io e la mia ex, tra virgolette, ex,
0: paura.
2: Per sottolineare i cuori infranti.
1: Sì.
0: Sì.
2: Al concerto di quel... che seguì l'uscita di quell'album a Milano.
0: Senti,
2: era il momento più alto della nostra relazione.
0: Come possiamo...
2: l'inizio al declino.
0: L'inizio delle relazioni, sai perché sono pericolose?
1: Era fine 99,
0: No, dovete stare attenti, perché all'inizio delle relazioni le persone,
1: sì,
0: per farvi innamorare fanno una cosa.
1: Sì.
0: Hanno, ho capito sta cosa, lo sai? Ieri
1: cosa
0: ho capito
1: fanno?
0: Guardando una serie che ho visto che proponeva Zero Calcare, suggeriva, sì, Zero Calcare, ti fanno innamorare, cioè loro cercano di farti innamorare di te stesso e quindi te a tua volta ti innamori di loro. Bella tecnica, eh?
1: Allora, loro, aspetta.
0: Grande tecnica.
1: Cioè loro ti fanno innamorare di te stesso e quindi,
0: esatto,
1: stai meglio perché ti senti più a tuo agio,
0: esatto,
1: con te stesso.
0: E di conseguenza, tecnica vecchia,
1: cioè,
0: come il cucco.
1: Ti innamori di come ti fanno sentire loro, in pratica.
0: Sì, perché loro ti vogliono far innamorare di te stesso per farti poi a loro volta Comunque, caro amico, ti dico,
1: sì,
0: una frase di Dostoevskij.
1: Ah, che bello.
0: Ricordati che ci si rialza da cuori infranti. Ti dico che più scura è la notte, più luminose sono le stelle.

0: tra poco vi salutiamo, vi auguriamo buon pranzo senza cuori infranti.
1: Vi lasciamo con chi non infrange nessun cuore, cioè Giuliano Leone, Soul Driver fino alle 15 con voi.
0: Domani al mio posto troverete Nicole Fondato.
1: esattamente. Tatiana,
0: e Marco
1: tornerà...
0: si vuole sempre prendere pause, che devo fare?
1: È così, una breve pausa però Tati,
0: ciao.
1: Brevissima.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
2: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Buon pomeriggio, buon mercoledì 24 giugno 13.02 in diretta sui 106.6 di Radio Rock. C'è Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è mercoledì e come ogni mercoledì che si rispetti qui a Soul Driver ci sono gli Hidden Treasure, i tesori nascosti, brani meno conosciuti e meno passati in radio, che potete anche richiedere al 3899 106 600 tramite Telegram o WhatsApp. Potete anche, ai voi, guardarmi sulla Radio Rock TV. Prima di tutto un po' di Eagles. Radio Rock, back in time.

0: sono gli Eagles a Radio Rock con Peaceful Easy Feeling, che anticipano anche la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Avatar, Crying Fire.
1: Brand new music right.

Novità di Radio Rock, questa degli Avatar, Crying Fire, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di mercoledì 24 giugno. Giuliano con voi fino alle 15. Oggi mercoledì ci sono Digital Treasure, le canzoni misconosciute ma comunque molto molto belle, sempre per quel che riguarda comunque i nostri artisti preferiti, i brani meno passati in radio. Non parlo ovviamente solo di Radio Rock, che anzi è l'unica che magari va anche alla ricerca di qualcosa di meno conosciuto da proporre. Non parlo solo di Soul Driver, ma di tutte le altre trasmissioni. Ciao Giuliano, brano mai sentito in radio, Phoenix dei Satyricon con il vocalista dei Madrugada. Ah, Sivert Oyem, grandissima voce, grande voce, bello. Galeano, che bel nome, Galeano, va bene, sì, vediamo di accontentarti. Poi cominciamo anche con le vostre richieste ovviamente, ma come al solito inizio di testa mia con la mia preferita degli Alice in Chains.

E come vi dicevo prima, uno dei miei brani preferiti, se non il mio preferito in assoluto, degli Alice in Chains, questa Got Me Wrong, che non passa tra tanto spesso in radio, a parte quando ci sono io, perché io l'adoro. Vediamo chi c'è al 3899-106-600. Luigi, come al solito, un bel piatto di pasta, anzi un couscous. Buon pomeriggio, sua maestà. Oggi couscous con pollo e verdure, come al solito ti deve rimanere sullo stomaco e lo cacherai granello per granello per tutto il giorno, te lo dico. Lo so, se tu mi provochi così durante l'ora del pranzo, è chiaro che poi in qualche modo devo lanciarti una sorta di anatema. Vabbè, buon appetito, maledetto, maledetto. Madrid, scrive al 3899-106-600. Una per tutte, T for One. Ah, bello, The Presence dei Led Zeppelin, semplicemente la più sexy dall'album più sottovalutato dei Led. Tesoro mio, dura oltre i 9 minuti, è radiofonicamente improponibile. Seppur essendo molto molto bella, sono d'accordo con te, anche sexy, però dura veramente troppo. Trovate qualcosa, no? Di meno impegnativo. Già mi costa passare questa Phoenix con la cantante di madrugata che io adoro, Siveta Oyem. Però no, non esageriamo con le lunghezze, va bene? Questa già sfiora i 6 minuti, però 9 minuti e mezzo è veramente troppo. Madrid, trova qualcosa di più breve.

Radio Rock. Ci sono i Phoenix con la splendida voce di Sievert Hyam, cantante e vocalist dei Madrugada, e in questo caso impreziosisce proprio questa Phoenix dei Satyricon, richiesta al 3899 106 600, dove si affaccia anche Nadia con un bel cuore, e Luigi che dice grazie Sire. Poi ancora, buongiorno, gran maestro, vorrei un suo parere sui Patagarri e se ti va mettili in onda, grazie TVB, anch'io ti voglio bene. Caro Ciro, vero? Sì, Ciro, ma non li conosco minimamente, non neanche il nome conosco, ammetto la mia abissale e profonda ignoranza, me l'avevano già chiesto sti Patagarri, non so assolutamente chi siano, non sto scherzando, mi dispiace, magari mi perdo qualcosa di interessante, rimedierò, ma c'è talmente tanta roba da ascoltare che non lo so, troverò il tempo anche per i Patagarri, che genere fanno, chi sono, non... Ti giuro, è la seconda volta che li sento, ma perché già me le avevate chiesti. Non so assolutamente chi sia. Vabbè, che vergogna, che vergogna. Buon pomeriggio, Giuliano. Propongo Turn Curtain di Television, bella, dall'album Marky Moon. In genere viene trasmessa sempre la traccia omonima, peraltro spesso tagliata, vista la lunghezza. Ti dico, ti svelo un segreto. Molti speaker, non parlo di Radio Rock in assoluto, conoscono solo la title track di Marky Moon, te lo dico, e passano sempre, è solo quella. Vabbè, 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda Hidden Treasure, e ce ne andiamo in pausa con Lenny Kravitz.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
0: Solo da Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: That'll be fun.
12: Yeah, good.
10: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
14: Stai ascoltando
15: Soul Driver.
10: Soul Driver, a spasso con Leone.
16: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo mercoledì 24 giugno con gli Interpol di Obstacle One.
17: Radio Rock, back in time.

0: Interpol a Radio Rock con Obstacle One, gli Interpol che anticipano la novità delle 13.30 che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta degli Evanescence con Tell Me When You're Had Enough.
1: Brand new music right here.

0: novità per gli Evanescence, questa Tell Me When You Had Enough, da votare sul nostro sito radiorock.it. 13:41 di mercoledì 24 giugno, la voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi è mercoledì, ci sono gli Eden Tracer, tantissime le richieste al 3899 106 600. Grazie Evanescence, grazie mille. Allora andiamo con ordine, vediamo chi c'è. Buon pomeriggio, perso l'inizio della trasmissione, non so il tema di oggi. Il tema di oggi è lo stesso da 2 anni a questa parte, ogni mercoledì ci sono Hidden Treasures. Ma comunque First Day of My Life di Bright Eyes ci sta sempre bene, in base a quale concetto, a quale logica, caro Mirko? Vabbè, vediamo. Jazz, i Patagarri fanno jazz, e giustamente si interroga anche Luke dicendo... Ciao Sir, ma i Patagarri non sono quelli di Aldo, Giovanni e Giacomo? Sì, ero rimasto a quelli io, vi giuro, il gruppo musicale non lo conosco, magari, ripeto, mi perdo qualcosa di veramente bello, chissà, ma posso recuperare, poi sentiamo, vai, chi c'è?
1: Cara, meno impegnativo, sì. Guarda, innanzutto buonasera.
0: Intanto, grazie.
1: Io due, sì. Van Diemen's Land.
0: Van Diemen's Land.
1: Penso si dica così.
0: Sì.
1: È cantata
0: da
1: esattamente
0: Age, sì.
1: Da The Age.
0: The Age, sì.
1: E basta.
0: Allora, lo so,
1: è bellissima, dura poco, e io la metterei.
0: E la metteremo, va bene,
1: se
0: mi
1: la
0: hai convinto.
1: Passi,
0: sì.
1: Questa la voglio dedicare a un mio vecchio caro amico che si chiama Emiliano.
0: Emiliano, va bene, sì. Van Diemen's Land, oh me now, oh me now, è quella lì. Ossequi Sire, naturalmente ancora ringrazio spontaneamente per ieri. Qui avremmo una richiesta. Ieri che è successo? Non mi ricordo, Andrea. Ah, è lab, ciao Andrea. Qui avremmo una richiesta, non so quanto esaudibile, ma qui quanti siete, quantifichiamo. I Corpi Clani, ah, con Lempo, grazie comunque, un abbraccio. Gruppo svedese, metal, bello, sì, me li ricordo. Mazza che ricaccione. Va bene, dai, vediamo cosa riesco a fare nel frattempo. Mi corre l'obbligo di ricordarvi che oltre a sentire potete anche vedere Radio Rock in TV, la vostra radio preferita. Potete ascoltarla e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

Il grandissimo Leonard Cohen con Closing Time qui a Radio Rock, scelta dal sottoscritto. È un po' che non passavo la seconda parte della carriera di Leonard Cohen, quella più elettrica e plasticosa, che io adoro. Cominciata anche con I'm Your Man del 1988, album spettacolare. Andrea dice che i Korpiklaani, gruppo svedese, gliel'ha suggerita Fabio, che è un frequentatore del Traffic, vecchio porcellino, che lavora qui. Salutami Fabio, con tutta probabilità ci saremo visti a qualche concerto, credo. Poi ancora, vediamo, Patrizia dice: ciao Giulianino, i Patagarri non li conosci forse perché sono usciti da X Factor e non credo sia una trasmissione che segui. Hai ragione, però magari sì, c'è qualcosa di buono, o forse non c'è nulla di buono, non lo so, non mi permetto di giudicare, ripeto, non li conosco minimamente, rimedierò. Quindi santità per le Hidden Treasure, ti propongo un brano tratto da un disco poco conosciuto, forse l'ultimo dei miei amati The Who. Il brano It's Not Enough ed è tratto da Endless Wire del 2006, quasi un concept interamente scritto da Townsend, e questo brano è caratterizzato dal classico bellissimo controcampo alternato tra Townsend ed Daltrey, tipico dei Who, bellissimo. Già come me li descrivi mi invogli ad ascoltarlo, e cosa che farò, così come i Korpiklaani li ascolteremo nella seconda ora, perché adesso chi era? Per Emiliano, questo è Van Diemen's Land, gli U2, anzi The Edge che canta con gli U2, Van Diemen's Land a Radio Rock.

0: Van Diemen's Land, questa bellissima chicca. In realtà, quando comprai il disco, mi meravigliò parecchio il fatto di sentire finalmente la voce di The Age, che cantava questa Van Diemen's Land sull'album Rather Than Dumb. 1988, avevo 16 anni e tutti i sogni ancora da infrangere, tutti intatti, e poi sono andati tutti nel cesso, ecco, lo posso dire. Buongiorno Giuliano Tesoro di Soul Driver, che ne pensi di Bailey's Walk dei Pixies? Amore mio, cosa mai potrò pensare dei Pixies, il mio gruppo preferito in assoluto, ce l'ho anche tatuato, pensi, Pixies. Poi ancora
1: Van Diemen's Land, mi colpisce al cuore.
0: Sì, bella, dire. Bella.
1: Grazie, grazie.
0: Ma figurati, sono qui apposta per fare del bene a tutti voi. Buongiorno Sire, tutto bene? Corpi Clani? Visti una volta e forse a luglio vado la seconda. Tuona Alberto, da ubriaco sono la cosa più bella che puoi vedere, li adoro. Quindi se li passo dalla seconda ora dovrei ubriacarmi, ma io sono astemio, come ben sapete. Va bene, dai, 3899-106-600 le vostre proposte per quel che riguarda gli Hidden Treasure. Ce ne andiamo in pausa con i Bem of Horses.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio: dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
8: Apriamo oggi con i Papa Roach l'annuncio di un prossimo concerto italiano del gruppo in programma il 14 novembre alla Chorus Life di Bergamo, con in apertura Landmark e Sleep Theory. Biglietti disponibili su Vivo Club in pre-sale dalle 10 di domani, online dalla stessa ora di questo venerdì e dal 1 luglio in tutti i punti vendita autorizzati. Proseguiamo con i Bring Me the Horizon, perché è ufficiale l'uscita domani della nuova Dehumanized, inclusa nella riedizione per i 20 anni dell'album Count Your Blessings, rinominato per l'occasione Count Your Blessings Repented, fuori il 10 luglio. La canzone è l'unica inedita presente all'interno dello stesso disco, dato alle stampe per la prima volta nel 2006. Infine Yantrax, con l'infortunio alla mano occorso al batterista del gruppo Charlie Benante, lontano dai palchi fino all'inizio del mese prossimo. Al suo posto comunica la band Derby Todd: voglio concentrarmi sul rimettermi in salute e non vedo l'ora di tornare in tour, ha scritto ai propri fan il musicista. Grazie per il supporto e per la comprensione.
5: Le ricorrenze.
9: Oggi, 24 giugno 1967,
10: nasce Richard Kruspe, chitarrista e cantante tedesco, fondatore e membro di Rammstein.
9: 2007,
10: i White Stripes raggiungono la numero uno delle classifiche del Regno Unito con il loro settimo e ultimo album, Icky Thump, pubblicato il 15 dello stesso mese.
5: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
11: Seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 24 giugno, che si apre per il Back in Time con Ozzy Osbourne, I Don't Wanna Stop.
7: Radio Rock. Back in Time.

0: Il modo migliore per iniziare la seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 24 giugno con il Back in Time affidato a Ozzy Osbourne di I Don't Wanna Stop. Ozzy che anticipa anche la novità delle 14, si tratta del nuovo singolo per gli Ice Age, The Week.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: novità di Radio Rock, questa per gli Isage con The Week, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:11 di mercoledì 24 giugno. Giuliano con voi fino alle 15. E oggi mercoledì ci sono gli Hidden Treasure per Soul Driver, i tesori nascosti. Molti li sto anche scoprendo grazie a voi. No, non è vero, già li conoscevo tutto, quindi non vi do nessun merito. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600, veloce, con calma, uno alla volta, senza spingere, per favore. Chi è?
1: X-Factor.
0: Aspetta.
1: Anche io non guardo X-Factor, okay. Però, per esempio, il cantante dei Shibuala.
0: Non so
1: è che è uscito da X-Factor, però non è che... è uscito, però ha partecipato a X Factor.
0: Ognuno fa quello che vuole.
1: Era deriso.
0: È stato deriso.
1: Grandissimo.
0: Giacomo
1: dalla Lunigiana.
0: Ciao Giacomo dalla Lunigiana, non so assolutamente di cosa tu stia parlando, però ripeto, rimedierò quanto prima con... grazie alle vostre segnalazioni. Grandissima playlist come al solito, grazie Sire. Sono qui apposta. Va bene, continuate con le vostre proposte. Mi era rimasto un Pixies nell'aria e voi sapete il mio amore sconfinato. Come in questo caso, Belly's War.

Una delle tante gemme nascoste per quel che riguarda i Pixies, Bayley's Walk. Poi io adoro la voce isterica di Frank Black anche in questo falsetto, molto molto bello, grazie a chi l'ha chiesta, Anto che poi mi manda un cuore nell'aria, anche il mio amore sconfinato per te, Giuliano. Beh, io sono qui per dare e ricevere amore, e soprattutto quando mi chiedete i Pixies, sapete vellicarmi nei posti giusti, ecco, mettiamola così. Tripping Daisy con Jesus It Like an Atom Bomb, altro che tesoro nascosto, ascoltatela, va bene? Agliore, stiamo calmi, Mirko, stiamo calmi, molto bello comunque, bella proposta. 3899 106 600, un po' di armonizzazioni come si deve, mi va? Crosby, Stills e Nash, Helplessly Hoping, qui a Radio Rock.

la meraviglia e musica Helplessly Hoping, Crosby, Stills & Nash, da dedicare a Viviana che mi sta ascoltando per la prima volta da quando trasmetto qui a Radio Rock. Sta finalmente, ha detto, ma sì, sentiamocelo. Giulianino e la sua Soul Driver. C'è chi scrive al 3899 106 600, sotto forma di Stefano scrive: resto qui sempre meravigliato dalla percezione diversa che hanno un vecchio de merda come me e un figlio tredicenne. Contemporaneamente io esclamo: che meraviglia, mio figlio, ma che è sta merda? Ascoltando il brano dei Pixies. Ovviamente adesso è legato al guardrail al chilometro 13 dell'A24, ma questi sono dettagli. Hai fatto bene, posso dirtelo, hai fatto bene. Non abbandonate gli animali, non abbandonate i cani, abbandonate i figli che dicono ai Pixies che è sta merda. Come si chiama tuo figlio, Stefano? Che lo insulto in diretta, lo insulto a 13 anni, che è sta merda i Pixies, no. Va bene, comunque in questo momento vorrei far piangere di commozione qualcuno.

Sir Elton John con Daniel qui a Radio Rock, 14 e 22 di mercoledì 24 giugno. Non è proprio un tesoro nascosto, però è un brano che non si sente tanto spesso in radio, e ovviamente non parlo solo di Radio Rock. Immenso Sire, mi scrive qualcuno, ti prego, mi mandi Marmalade, The System of a Down. Ma ti sembra il momento di rovinare questo momento così poetico, così lieve, con il System of a Down? Vabbè, dopo li passo, non ti preoccupare. Nel frattempo continuo a fare di testa mia con tante belle chicche. Ringraziatemi perché un tesoro nascosto dietro l'altro.

cantata dagli Highwaymen, che è un quartetto composto da Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings e Kris Kristofferson, quindi una meraviglia assoluta. E allora continuate con le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda gli Hidden Treasure. E prima, quando è passato il brano con Crosby, Stills e Nash, c'è chi ha detto: scusa, ma Neil Young? Dov'è Neil Young? Dov'è Neil Young? Eccolo qua.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
9: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
10: L'ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo mercoledì 24 giugno si apre con i Korn, The Freak on a Leash.
9: Radio Rock. Back in time.

0: Sonic Corner Radio Rock con Freak on a Leash, che lasciano spazio all'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Novità per i Marilyn Manson, Exit Wound.
1: Brand new music right.

Exit Wound, loro sono i Marilyn Manson, non Marilyn Manson, Imery, perché è un moniker, come ben sapete. Non fatemi ripetere sempre le stesse cose. Comunque, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Pensate che poco meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, non solo di Radio Rock ma di qualsiasi radio del globo terraqueo e di tutti i tempi. Sto parlando di Antipop, con i tre moschettieri della risata, con i tre lanzichenecchi del buon umore, Valerio, Emanuele e Giampiero, con voi dalle 15 alle 18. Nel frattempo, gli ultimi minuti da passare insieme e ascoltare un po' di Hidden Treasure e anche di soddisfare qualche vostra richiesta. Nel caso specifico, la prossima è di Andrea e di tutto il lab. Poi voglio vedere se mi ringrazio, perché ogni volta chiedono, io esaudisco e poi chi si è visto si è visto. Loro sono i Corpiclani.

0: Love Like Blood, Killing Joke. Allora abbiamo questa rassegna di eventi durante i quali finì la birra.
1: No, scusate, vorrei salutare Jorge dal Paraguay. Buon pomeriggio a tutti. Un abbraccio a te, Jorge.
2: Come sta andando il Paraguay?
1: Credo benino, no?
2: Abbastanza bene. La prima
1: la seconda l'ha vinta, mi pare.
2: Ha vinta.
1: Se non mi ricordo male,
0: quindi 4 punti, quasi.
1: Se non ricordo male, adesso controlliamo. Comunque si parla effettivamente della quando insomma finisce la birra, la storia, la notizia di Boston, a Boston il blackout della birra, invasione ovviamente di circa 20.000 tifosi scozzesi che mi dicono essere sempre abbastanza assetati. Molti pub sono rimasti a secco, hanno dovuto chiudere anticipatamente, cioè non abbiamo mai visto una roba del genere. Tra l'altro la mossa ingegnosa degli scozzesi è che a Boston non puoi bere birra in giro. Uh-huh. Quindi hanno...
2: In America in assoluto, mi sa, proprio gli alcolici è un po' strano, tu ci sei stato.
1: Sono strani e ognuno ha regole diverse, però sono molto, ci tengono molto all'immagine. E gli scozzesi hanno affittato un battello proprio per poter bere all'aria aperta. E giravano praticamente così per Boston su sto battello. Però non è... la prima volta in cui si rimane a secco di birra.
2: Ma tra l'altro l'anno scorso accade anche al tour di Reunion degli Oasis, perché la data quella di Londra finirono

0: Però secondo me posso dire una cosa: quando io sono di mezzo, comunque sia il Regno Unito, l'Inghilterra,
1: e lì però devi arrivare preparato. Scusa,
0: no, però mi sembra sempre che ci sia la voglia di creare una notizia. Cioè, ma
1: si
0: pare che,
1: un po' enfatizzare.
0: Ma te pare che a
1: cosa?
0: Boston finiscono la birra? Cioè, ma mo, che cavolo, ma Boston, ragazzi, sì, quante pare che
1: fa ridere come cosa.
0: No,
2: no, magari può esserci un eccesso di consumo, puoi vedere magari le cose.
0: L'altra però che cosa... finisca, mi sembra proprio.
2: No, sai, in realtà poi si ingigantiscono. Però immaginati il pub locale qui a Roma, durante Inghilterra, durante Antipop, durante Inghilterra, normalmente magari ha 200 clienti, quel giorno ce n'ha 800 di clienti. È ovvio che magari tu c'è sempre quelle scorte di birra che poi possono finire.
1: Sì, vabbè,
2: quindi
1: certo,
2: si parla magari più di pub spot che in tutta la città.
1: È imprevedibile.
0: È tutta l'America.
2: No. Esattamente, capito?
0: Sì, sì, vabbè, sì. Una delle prime volte in cui accadde una situazione del genere fu durante il 1620. Parliamo del periodo della nave Mayflower, incredibilmente, che all'epoca era piena, insomma, di padri pellegrini che dovevano andare a solcare le zone più a sud delle Americhe, incredibilmente. Sì. Fatto sta che a un certo punto arrivano verso la Virginia e decidono di svoltare, sì, esattamente, di attraccare, perché appunto la birra stava finendo. Però all'epoca era un po' diverso il discorso, perché la birra serviva per in parte diciamo era alla stregua dell'acqua dolce, quindi comunque sia, cioè, serviva comunque sia per i fucilati, perché l'acqua comunque sia finiva,
2: scarseggiava
1: certo. Poi mare,
2: l'acqua
1: più
2: potabile soprattutto,
0: e il capitano decide di sbarcare i passeggeri anzitempo per costringerli a bere l'acqua del nuovo mondo, preservando così le ultime scorte di birra rimaste esclusivamente per l'equipaggio e il viaggio di ritorno. Quindi questo è per farvi capire. Un'altra volta accade nel 1896 durante l'incoronazione di Nicola II di Russia, quindi parliamo del grandissimo zar. E niente, vabbè, prendete qua il discorso è un po' diverso, è un po' come quello che è successo a Boston, perché oltre mezzo milione di persone arrivò in quel di Chodinka a Mosca, e furono troppe persone, le cose finirono, e poi dopo e botte, perché poi la cosa che non dicono e quando finiscono le cose da bere,
2: sì, perché tu
1: di mezzo l'alcol.
2: Una volta che tu hai bevuto e vuoi continuare a bere, niente ti fermerà, e questo
1: no,
2: un po'
1: no,
2: la
1: niente e nessuno
2: ti potrà fermare.
1: No.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella Colle Maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
5: Quattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Αυτό
1: Seconda ora di Antipopo di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, che si apre con il Judas Priest di Living After Midnight. Radio

0: No, che non è Men's Door, Bob Dylan. Comunque, tornando un secondo
1: prego.
0: Al discorso dei preordini di GTA 6, non abbiamo sottolineato abbastanza una cosa, perché più che altro la sto leggendo adesso, non l'avevo colta.
2: Stai preordinando, dai, dai, su.
0: No, ancora no, perché devo aspettare la mezzanotte. le edizioni fisiche di GTA 6 conterranno un codice download nella confezione, niente supporto fisico, almeno per il momento.
1: Davvero? Ah, quindi devi comprare la parte fisica per...
0: scusa, c'è il codice.
2: La scatola
0: dentro.
2: Vuota praticamente.
0: Sì, ma lo fanno, eh.
1: No, le scatole vuote come il London Bar.
0: Anche lì...
1: le scatole vuote? Perché dicono tutti, no, che... non so, che risalirà mai al vero capo del London Bar.
2: Che cosa
1: perché
2: dici,
1: sono tutte scatole.
2: Ma che paragone? Ma perché, scusa, ne parla di una scatola vuota del videogioco e devi mettere in mezzo il London Bar, che è un'attività di tutto rispetto.
0: Sono anni che si fanno le truffe così in economia, diciamo.
1: Ma anche per evitare di ripercussioni, cioè se tu magari...
2: Sì, ma qual è il nesso? Ah, stiamo parlando di truffe.
1: Di scatole.
2: Ma che c'entra allora?
1: Pure se uno dice un par di scatole.
2: Vabbè,
1: comunque.
2: Senti, parliamo di birra, va?
1: Parliamo
2: perché
1: di birra.
2: Bar fanno allora, dell'ottima
1: fanno
2: birra.
1: Dell'ottima birra. Davvero?
2: No, quella commerciale.
1: Allora, parliamo della scarsità, quindi della fine della, la fine della birra. Mi piace, sembra una canzone di Motta.
0: La fine
1: della birra.
2: Motta e Calcutta insieme sì. Fanno la fine della birra.
1: Vabbè, che succede? Che anche nei concerti, pensate, accaddero delle cose del genere, così come nel 1973, durante il concerto a Southampton dei Led Zeppelin, dove la birra finì ancora prima dell'esibizione dei Led Zeppelin durante il gruppo Spalla. La reazione di John Bonham fu che si rifiutò di salire sul palco finché il manager non mandò dei roadie a saccheggiare i pub della zona per portare case di birra direttamente nel backstage e nelle prime file. Quindi
0: comunque tu pensa essere all'epoca il roadie di sta gente qua,
2: mamma mia,
0: sta chiedevo. Fuori con l'accuso
1: sì.
2: hai firmato
0: i mezzi di oggi, poi
2: hai firmato, diciamo, il contratto per non l'accordo di non diffusione
0: sì.
2: di alcune cose
1: Stessa cosa accadde nel 2010 a Melbourne durante un concerto degli AC/DC per quello che era il Black Eyes World Tour. Tre date, perché però là si capisce, perché fecero tre date di fila a Melbourne, che comunque Melbourne mi dicono non essere piccolissima.
0: Poi gli AC/DC essere australiani, quindi insomma diciamo che giocavano in casa.
1: E dicono che praticamente durante la seconda serata i bar dello stadio esaurirono ogni singolo goccio di birra alla spina prima che la band

0: potesse suonare Back in Black, quindi parliamo di metà scaletta più o meno. Per l'ultima sera i fornitori dovettero far viaggiare i camion frigoriferi di notte da altre città per evitare la rivolta dei cinquantenni australiani.
1: Oh, mi pare quello. Notoriamente riottosi.
0: Proprio loro pare. Sono quelli riottosi.
1: Cinquantenni australiani.
0: Dai, tra poco, sai, ve ne dico un altro paio.
1: Ma
0: dai.
1: Sì.

0: Scars, You Due, che dovrebbero uscire già forse questo venerdì con questo nuovo singolo Street of Dreams, il cui video è stato girato in Messico, se ne parla tanto, sarebbe la prima anticipazione dal loro nuovo album vero e proprio. Vedremo e soprattutto ascolteremo come sentiamo adesso il maestro con le sue incredibili storie.
1: Beh, non vedo l'ora di ascoltare You Due per...
0: quasi quanto Paul McCartney.
1: Per incazzarmi.
0: Sì.
1: Vabbè. Poi quello è un altro discorso. Senti, andiamo avanti.
0: Sì.
1: Perché stavamo appunto parlando di quelle volte in cui la birra finì durante i concerti. Siamo partiti in maniera più profonda. Poi
2: più storica.
1: Più storica. Siamo partiti dal 1600, quindi voglio dire. Però arrivata al 2022, quando durante il concerto di Garth Brooks, questo cantautore irlandese che fece 5 concerti sold out consecutivi.
0: Uno.
1: Al Croke Park di Dublino, radunando ben 400.000 spettatori. Oh, 400.000.
0: Ragazzi.
1: E niente, vabbè, praticamente là il discorso è che fu innanzitutto poco bello, diciamo, la combinazione tra fan del country e residenti locali, che quindi praticamente superarono ogni tipo di consumo previsto. Ma già la seconda sera molti settori dello stadio avevano finito la birra a metà concerto, costringendo il personale a vendere solo sidro e liquori. Quindi la gente si è ubriacata il triplo con i liquori. E i gestori dello stadio hanno ammesso poi che il pubblico di Brooks ha bevuto il doppio rispetto a quanto registrato mediamente nei normali match di calcio o rugby. Vabbè, ecco,
0: credo.
1: Era anche l'occasione particolare,
2: persone.
1: Esattamente. La cosa, questa è molto particolare perché parliamo del festival di Wacken Open Air, che praticamente è in Germania, un festival heavy metal, quello più grande al mondo, e che praticamente per evitare che la birra finisca, gli organizzatori hanno installato, questo lo devo leggere perché sennò mi sbaglio, un oleodotto sotterraneo della birra.
2: Un birradotto
1: lungo 7 km che pompa 400.000 litri di bionda direttamente al bar. Quindi,
2: bello.
1: Cioè, tipo come se fosse
0: acquedotto della birra.
1: Esatto, un pozzo di birra. Tuttavia, che succede? Che quando si crea troppo fango, come nelle edizioni del 2015 o del 2023, i camion cisterna che rimangono bloccati nel fango fuori dal festival, e quindi questo fa sì che si creano delle catene umane proprio vere, proprio fisicamente, che costringono i metallari a fare catene umane per trasportare le lattine a piedi dai paesi vicini. Quindi immagino questi che si mettono tutti quanti in fila e si passano la birra dal paese vicino.
0: È un bel momento di fratellanza.
2: È una roba, ragazzi.
0: Eh sì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Questo è Antipop,
6: la trasmissione che è meglio è impossibile. On Radio
7: Rock. 16:36, questo è sempre Antipop, loro invece il Radiohead di Reconer.

0: is coming to save you, i Garriers.
1: Le ricorrenze di Gianpiero.
2: Attenzione!
1: Sul codice download.
2: Solo uno. Allora, il 24 giugno una pagina di rock che attraversa mezzo secolo e fin qua.
0: E fin qua siamo come tutti gli altri
2: non ci
0: giorni.
2: Ci siamo lasciati nulla di nuovo. Oggi celebriamo dischi, esordi e storie che hanno lasciato il segno. Buona lettura e buon ascolto.
0: Ma pure c'è anche questa chiosa. Oggi è più carina delle altre
2: oggi
0: volte.
2: Oggi è un po' più educata, quantomeno, sì, se mi posso
0: parecchio
2: permettere.
0: Sì.
2: Allora, Valerio, cominciamo con il Lynyrd Skynyrd, perché se è vero che da un lato oggi usciva il singolo proprio di Sweet Home Alabama,
0: sì, loro album, no, Second,
2: esatto,
0: Helping,
2: risposta provocatoria ma altresì orgogliosa negli Young alla sua No Southern Man, incredibilmente.
0: Eh sì. E dall'altra, loro invece erano sudisti, quindi.
2: Esattamente, dall'altra però c'è una morte che una commemorazione in qualche modo importante, perché si spegne una delle coriste di Lynyrd Skynyrd, ovvero Giorgio Billingsley, dovrei averlo pronunciato in maniera corretta, sì, appunto, corista anche su Sweet Home Alabama, quindi tra l'altro cosa che sopravvisse allo schianto del 1977, rimanendo per sempre legata, insomma, alla famiglia Skynyrd. Io direi Sweet Home Alabama, mettiamola, iconica, quant'altro, no?

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, da canzone questa che usciva proprio oggi con B-side Take Your Time dall'album Second Helping, veniva pubblicata appunto come singolo il 24 giugno del 1974.
1: To be right. Allora andiamo avanti con le uscite per quanto riguarda la giornata odierna, perché nel 2001 usciva Bleed American dei Jimmy Eat World, l'album della consacrazione. Anche se secondo me parliamo di quasi One Hit Wonder. Beh, per quanto riguarda i Jimmy Eat World, ma quello è un altro.
0: Noi li consideriamo tali.
1: Tra power pop ed emo, insomma, chiamateli come vi pare. Dopo l'11 settembre, tra l'altro, il disco sarà ribattezzato col solo nome della band. All'interno di questo disco si potranno ascoltare i brani come The Middle, che è proprio quello che vi vogliamo far sentire. Aurora, si può dire Aurora?
2: Testi,
0: deve dire.
1: Quello che è.

0: Idol, Jimmy Eat World.
1: Oh, dal 2001 ci spostiamo al 2002 quando i Red Hot Chili Peppers,
2: quelli lì,
0: sì, come giovani. I Cozza, i Soad,
1: esatto,
0: no?
1: Questi qua Ciccio pubblicavano Cozza, li vogliamo, no? No, così era, era una O amichevole.
0: Ma senti la presenza.
1: No, esattamente, pubblicavano questo singolo dall'ottavo album, che proprio si chiamava By The Way, il disco By The Way, il singolo By The Way, anche un membro venne ribattezzato un membro dei Red Hot Chili Peppers, non vi possiamo
2: un pene quello, i pene.
1: No, membro dei Red Hot.
2: Ho capito il pene dei Red Hot.
0: Non quel membro.
1: Ma mi sembrava una
0: loro...
1: battuta forzata questa,
0: no,
1: perché io avevo detto no, perché detta così sembra però... quasi che io mi fossi spiegato male, invece ho detto un membro dei Red Hot Chili Peppers. E boh, perché loro si mettevano i calzini sul membro, allora devi fare...
2: Vedi, non è forzata, perché quello l'associazione l'hai fatta anche te.
1: No, io l'ho fatta forzata per
2: ogni tanto puoi anche dire sì, hai ragione, però non te preoccupare.
1: Ma non hai ragione.
2: Dai, su, smetti.
1: Dov'è la ragione? Dov'è? Me devi far capire.
2: Hai fatto la stessa associazione che ho
1: allora,
2: fatto io.
1: 3899 106 100. Sì, allora, se Emanuele Forte ha ragione, io chiedo scusa. Ma secondo me non ce l'ha, quindi decidete voi.
2: Hai
1: se...
2: fatto la stessa associazione
1: che
2: ho fatto io.
1: Devo chiedere scusa o meno.
0: È il momento di schierarsi.
1: A Emanuele Forte, ragazzi, perché tra di noi solo uno potrà vincere.
0: Only, there can be only solo one, come Highlander.
2: In virtù di che cosa?
1: Solo uno.
2: Di che cosa?
0: Come comincia a stare stretti qua
1: ma
0: dentro.
1: Ma è come la sigla dei Cavalieri dello Zodiaco, no?
2: Sì. Ah, in quel senso,
1: solo
2: certo,
1: uno alla
2: certo,
1: fine,
2: certo.
1: Potrà trionfare.
2: Lo metto nel recap, guarda.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Madonna mia, Giappie, quanto sei permaloso, non te se può mai di niente. C'ha ragione Emanuele, c'ha ragione Emanuele.
2: Allora devi staccarmi.
1: Accettalo ogni tanto.
3: Accetta, c'ha ragione,
1: Madonna mia.
2: No, no, no, questo tono non mi piace. C'ha ragione Giampiero.
3: No, no, no, no, c'ha ragione Giampiero. Se mi posso permettere, la ragione è tutta di Emanuele.
0: Ah, ok.
3: No, da sempre più o
2: da
3: meno.
2: Sempre.
3: Diciamo che è colpa mia, no, ma no, l'ho detto, però lo dico seriamente. Perché sono più io che lo stuzzo e lui che stuzzica me.
2: Sì, ma sì.
3: Però vi assicuro che scherziamo. Cioè, non è che stiamo a litigare veramente. Io
2: però
3: c'è da dire, prendete
2: così
3: genere,
2: sul serio. C'è da dire
3: sbagliando.
2: Che evidentemente siamo bravi a fare sta roba.
3: Sì, sì,
2: a il resto famo cacà, però questo sì. Siamo bravi.
3: Ma solo su questo, se fosse questo la trasmissione sarebbe
2: da 10. E invece purtroppo il recap pure oggi farà schifo, immagino.
3: Ma hanno tolto i premi di
0: microfono d'oro. No, sta qua.
3: Ah, sta là dietro.
2: Sempre più lontano.
0: Per non arrivarci noi, capito?

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Enough talk! It's time to
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
3: Terza e ultima ora di Antipop di oggi, Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Ci sono i Deep Purple che arrivano con Highway Star. Radio.

0: Shift Superstar, i Muse, i Dama Blu hanno pubblicato ad aprile il loro secondo album dal titolo Nulla da pretendere. Venerdì sera, cioè dopodomani, saranno sul palco del Wishes Club a San Lorenzo, proprio qui a Roma, per presentare questo disco dal vivo. Ne parliamo ora in diretta con la band al completo, che è nei nostri studi. Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, direi di iniziare con le presentazioni, no? Siete in quattro, nati nel 2019, se non sbaglio, da diversi progetti. Chi racconta agli ascoltatori nostri, alle nostre ascoltatrici, anche chi siete e soprattutto chi suona cosa? Anche proprio in rassegna, se volete.
1: Certo, certo. Allora, buonasera innanzitutto e grazie per averci ospitato qui. E allora, i Dama Blu nascono nel 2019, il progetto è nato un po' dalla fusione di altri progetti precedenti. E siamo in quattro, e abbiamo Daniele Martongelli alla batteria.
2: Che parla poco, perché i batteristi parlano poco, esatto. Ho appreso questo.
0: Oddio, c'è una trasmissione alla fine, quindi tutto sommato...
1: E Fabrizio Del Marchesato alla chitarra.
3: Ciao a tutti.
1: Detto Miki, è importante da dire. E Marco De Maria al basso, detto Mucca, che è un altro, diciamo, aspetto importante.
4: Ciao.
1: E io che sono Ermete Greco, che sono la voce e la chitarra della band.
2: Detto
1: Ermete Greco.
0: Ok, sa proprio come si chiama.
4: Manca Piro, che è
5: il batterista.
2: Che quindi è il nome d'arte è Piro.
1: Piro.
2: Ok, sì. Vedi, piano piano, forse è più facile ricordare i nomi d'arte.
0: Scopriamo
2: tutto quanto. Chi sono i Dama Blu musicalmente parlando? Tolto ovviamente le presentazioni, a chi vi ispirate quando nasce questo progetto?
0: Come è nata la scintilla tra voi anche.
1: Allora, i Dama Blu sono un po', come dire, un po' vintage rispetto al momento attuale musicale. E ci rifacciamo moltissimo alle sonorità che ormai sono quasi in disuso. Quindi ci rifacciamo le sonorità più che altro anni 90. Siamo appassionati, diciamo, ognuno in maniera diversa, alle sonorità grunge di quegli anni, quindi... Se vogliamo, alcune band che hanno ispirato le nostre canzoni, possiamo dirne tanti, come Pearl Jam, Soundgarden, Radiohead, Alice in Chains, più o meno sono quelle le nostre influenze, ma anche un po', come dire, di cantautorato italiano ha dato alla nostra musica un po' di singolarità, magari rispetto al semplice, come dire, alla musica rock in genere.
2: Questo è quello che vi mette d'accordo. Invece quello che non vi mette d'accordo, questa è la domanda che
0: dobbiamo
2: sempre fare.
0: Questo grande obiettivo di far sciogliere un gruppo in diretta.
2: Sì, dobbiamo far sciogliere un gruppo in diretta.
0: Non ci siamo ancora riusciti.
2: Vediamo un po', magari oggi forse no.
3: Però litigo col bassista.
2: Ok, perché però? È importante?
3: Sì. Perché dimentica le parti.
0: Vabbè, è un buon motivo comunque per litigare con qualcuno in generale.
2: Invece sempre a livello di ascolti.
4: Grandi occhiatacce.
2: Ecco. Arriva magari qualcuno di voi che dice, ok, vi piace, sentiamo un brano di Nirvana, sì, che bello. Capita invece che uno arriva con un brano e uno dice, ma che cazzo è questa roba? Magari che...
1: Ma guarda, abbiamo una buona, come dire...
0: Ed un bel
1: lo capiamo,
0: diciamo.
1: Prima se il brano non è da provare.

0: ascolti, e poi parlavamo prima di amplificatori, cioè noi non volevamo il digitale, ma volevamo la testata con la cassa bella, insomma, che la botta di chitarra, se si dire, insomma.
1: Nulla da pretendere, appunto, il titolo di questo vostro album, ha un titolo curioso, cioè a noi interessano sempre un po' le parole e cosa possa esserci dietro. C'è un concetto, un qualcosa che lega le canzoni? So che, insomma, è forte la componente psicologica, no? Anche all'interno dei pezzi.
2: Sì, allora, Nulla da pretendere è un po' un insieme di storie che un po' ci rappresentano. Storie di vita vissuta, quindi noi abbiamo sempre questa peculiarità di portare le nostre esperienze al servizio della musica, quindi Nulla da pretendere un po' racchiude, è una sintesi di tutte, del senso di tutte le canzoni, quindi è un elemento presente un po' in tutte le canzoni, e quindi abbiamo deciso di prendere questo pezzo come riferimento e per dare una connotazione a tutto il lavoro che abbiamo fatto.
1: La prima che ascoltiamo di queste, che è stato anche poi il singolo che anticipava questo album, è Emorragia, e ha una al di là del titolo, insomma, ha una storia particolare che racconta.
2: Allora, Emorragia è un po' un grido di dolore, cioè è un'insofferenza nei confronti un po' delle ingiustizie. È stata scritta, come dire, di getto dopo un contest musicale che a nostro avviso era stato comunque valutato male. E da lì è stato comunque preso spunto e calato nella realtà. Quindi Emorragia è una, il protagonista si rende conto che non può cambiare il mondo, non può cambiare il mondo, quindi accetta passivamente quello che succede, con insofferenza, appunto, con un'emorragia.
1: Beh, ascoltiamolo a questo punto, poi andremo anche con un altro brano ancora. Intanto questa è appunto Emorragia, loro sono i Dama Blu.

0: Emorragia, Dama Blu, qui i nostri ospiti in studio, da questo loro nuovo lavoro uscito ad aprile, Nulla da pretendere. Ragazzi, voi sapreste dire in che modo questo album vi cambia, aggiunge rispetto a è diverso, banalmente, anche per come l'avete concepito, se volete, rispetto a Immune, che era il disco prima, il vostro primo proprio del 2024?
1: Beh, rispondo io. Il primo disco è stato buttato di getto, scritto, fatto, tutto assieme. Ognuno di noi c'ha una testa, ognuno di noi, come dicevamo prima, ha una propria propensione sulla musica, gusti. Mentre il secondo, senti che c'è un filo conduttore. Il primo, quasi ridendo, uno potrebbe dire da una canzone all'altra non sai cosa aspettarti. Nel secondo è proprio c'è la traccia.
2: C'è un pensiero dietro, magari.
1: Anche come... sonoro. Cioè i suoni sono molto più curati, tutti portati in una unica direzione.
3: È omogeneo questo qua a livello sonoro.
2: Rispetto al precedente, che invece suonava un po' più diverso nel, cioè, diciamo, nel,
3: all'interno dell'album.
2: All'interno dell'album. Visto che però c'è una, notavamo anche appunto durante il brano, un'intesa tra di voi, sguardi, insomma, sì. Un'intervista c'è, cioè, dove
0: bravissimi anche a raccontarsi, insomma.
2: Esattamente, sembrano quasi un gruppo musicale, vedi, così,
0: sembra, no? Sembra quasi che suonino insieme.
2: Come nasce un vostro brano? Nel senso, questa anche qui è una domanda che cerchiamo di fare a tutte, sì, le band, perché si capisce tanto dal processo che c'è dietro la creazione del brano.
4: Ma noi fondamentalmente abbiamo due metodi. Uno è quello che uno di noi porta in sala prove un'idea, e poi la si sviluppa insieme. Spesso questa idea è formata già da testo e da una bozza di musica, e questa è una modalità abbastanza prevalente che utilizziamo nella nostra composizione. E l'altra, che è un pochettino più, diciamo, grunge, è ritrovarsi insieme con una bella bottiglia di vino e scrivere insieme. Poi ovviamente quello che esce è molto diverso, è molto diverso, cioè, infatti. Infatti i pezzi che sono usciti con questa modalità ancora non li abbiamo registrati.
2: Però ci sono.
0: Perché
2: ci
0: era
2: sono.
0: Pure il vino che non meritava.
2: Magari, insomma, anche quello, la quantità.
0: Quello che usi così, no? Per profumare, non tanto per berlo veramente. E ragazzi, insomma, 6 anni, o meglio, quasi 7, perché 2019 sono un buon periodo, un buon arco di tempo, no? Abbastanza grande da magari aver raccolto al proprio interno degli episodi, una qualche esperienza che voi portate particolarmente nel cuore come band, se ve ne viene in mente una in particolare.
4: No, una esperienza molto formativa per noi è stata la collaborazione con Maurizio Fabrizio, che è un grande compositore, autore italiano, e devo dire che la collaborazione con lui ci ha dato un'impostazione, un'impronta, a mio avviso, molto più matura. Uh-huh. nell'approccio, nella gestione delle nostre cose, e anche della concezione della musica, il senso della musica e il senso delle parole.
0: Beh, formativo, mi sembra raccolga un po' tutto questo che stai dicendo.
2: Dovrebbe uscire anche un video, no? È pronto? Sì. Ci siamo quasi?
1: Sì, il video è stato fatto, finito, post prodotto, e adesso dovrebbe uscire, è stato caricato, stiamo aspettando che la produzione ci dia il là e poi sarà presentato sicuramente dopo la serata del 26.
2: E dove è possibile vedere, innanzitutto, e soprattutto dove è possibile stare in contatto con,
0: sì, diamo i vostri
2: con voi, i
0: riferimenti
2: social o dove poter ascoltare la musica,
0: video
2: magari
0: uscirà su YouTube, presumiamo.
1: Allora, noi siamo su tutti i social, quindi quelli maggiori,
2: come
1: Facebook,
2: Dama Blu,
1: sì, Dama Blu Official, poi c'è il nostro sito da www.damablu.it. E, mentre per quel che riguarda la musica, praticamente sulle varie piattaforme musicali, da
2: Spotify in poi, tutto quanto, sì. Quindi Dama Blu, facile da
1: scritto
2: trovare, insomma.
1: Dama Blu,
2: Dama Blu, mi raccomando,
0: attaccato. Ricordiamo l'ultima volta il concerto di dopodomani, non so se qui ci sono delle cose che volete dire per quanto riguarda il concerto,
2: orario innanzitutto,
0: al wishlist,
2: perché sono cose importanti.
0: Poi ci siete solo voi, quindi no,
2: sì, non apertura.
0: Siamo soli.
1: Apertura alle 21, orario alle 22 comincia il concerto.
2: Quindi 22 inizia il concerto, Wishlist, insomma, lo conoscete, vedete,
0: allora,
2: voi 126B.
0: 126B.
2: Quindi uno gira là, si fa una birretta, poi entra, si fa un'altra birretta, funziona così.
0: Esatto, no? Poi ancora così. E poi fino alla chiama il taxi, giustamente, per tornare a casa. Ragazzi, grazie, ascoltiamo anche Diavoli e in bocca al lupo anzitutto per venerdì, poi magari avremo piacere di ritrovarvi sempre qui nei nostri studi prossimamente.
5: Crepi. Grazie a voi.
6: Grazie al lupo. Grazie. Ciao.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
4: Get into the best.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Zoe.
1: Di Popo che gioca tra pochissimo, non a indovina chi te le suona, ma sicuramente è un'altra cosa, perché comunque alle 18 dobbiamo arrivare e lo facciamo intanto con i Linkin Park di One Step Closer. Radio Rock, back in time.

0: One Step Closer, Linkin Park.
1: Va ora in onda GTA 6.
2: Oh, GTA 6.
3: Meno male.
2: Oh, ma è uscito, regà.
3: Nel frattempo è arrivata la demo.
2: Ma non si può, già è arrivata la demo.
0: È il prelude.
3: No, c'è la demo.
2: Vabbè, la demo.
4: Zeniata mondata. Ma quanto cazzo spaccano i rage.
2: E quindi mercoledì 24 giugno giochiamo alla demo di GTA 6, radiofonicamente parlando.
3: La demo, ovvio, la ovvio. Demo di Temu, mi raccomando. Sì, per fare nomi.
2: Di Temu. Di Temu.
3: GTA 6 non ti temo.
2: Non ti
0: temo, non ti temo.
3: Vedi quante cose avresti potuto scrivere. Continua a scrivere.
2: Io oggi faccio un recap infinito.
0: Facci un libro.
2: Scusa, maestro Cesare. Prego. Scusa.
0: Il petrolio crolla ai prezzi pre-guerra. Brent a $74. Giù il gas.
2: Brent.
0: Non so chi sia.
2: Brent Anderson.
0: Sì.
2: Vabbè, noi vediamo. Che c'entra, però, scusa? Non...
0: Beh, noi siamo un po' il petrolio che
2: manca,
0: torna ai prezzi pre-guerra. Sì, sì, sì.
2: La benzina, no, però.
0: Siamo economici.
2: Ah, e noi vediamo degli indizi. Voi dovete indovinare band o artista e titolo
3: sì,
2: del
3: sì, prego,
2: disco,
3: prego,
2: mio
3: prego,
2: caro
3: prego.
2: Maestro Giambiero.
3: Come no, come no.
2: Premio e livello di difficoltà.
3: Livello di difficoltà, quest'oggi è un livello di difficoltà bellissimo, perché Emanuele che si risente quando si parla male del London Bar.
2: Vabbè, certo.
3: Mentre su Emanuele felicissimo quando si parla male dei bar, degli altri bar, tutti quanti.
2: Guarda, però
3: quando sarai parli male del bar, lui guardi di schifo.
2: Noi
3: proprio
2: non abbiamo mai parlato degli altri bar, perdonami.
3: Oddio, ma forse sto vivendo una simulazione
2: del Matrix.
0: Lui fa riferimento a altre trasmissioni.
3: Credo di sì.
2: Qual è il
3: premio quest'oggi? È un appuntamento al bar, quello che preferite voi, con Zendaya. Quindi bisogna sbrigarsi.
0: Ammazza,
3: oh. Zendaya sta a Roma adesso.
0: Mica male, oh.
3: Ecco, hai fatto bene a chiudere perché sembra che non è vero.
2: Lei lo sa, quello dico. Lei lo sa.
3: Chi?
2: Zendaya.
3: Io, lei mi sa da te,
2: no,
3: lei a
2: Zendaya,
3: me.
2: Lo sa.
3: Zendaya
2: Mondaya.
3: Zendaya,
0: ma lei Mondaya. No, l'abbiamo detto a Tom Holland.
3: Ma certo, Tom Holland ha detto se vai a fare i soldi.
0: Infatti.
3: Perché sta là, deve andare fuori alla palla, fuori
2: alla palla,
3: a fare gli scontri. A fare gli scontri da solo.
0: Oh, Spider-Man se ne va.
3: Sì.
2: È il nono album della band o dell'artista, pubblicato nel 1987. È anche il primo a vedere la partecipazione di autori esterni a passare in Heavy Rotation su MTV.

0: Maestro Cesari, sì. Che cosa suona?
1: Oggi suona un prezzo pre-guerra, certo. Mi sembra anche giusto.
0: Sì, un brand, no?
1: Un brand, Brent. Esattamente. Prima in purezza, certo. E poi all'interno del disco di oggi. E non le chiese quando torno al mio paese. Con le luci
0: sempre accese. Quando torno al mio paese. Ma che è la città dell'Enel?
1: Sì, però non devi poi dire effettivamente
2: cioè, gestore,
0: un gestore
2: è la pubblicità è la di Pulse, fammi capire.
1: Sì, è quella, è quella.
0: Quando torno al mio paese,
2: se rimane con le luci accese, arriva tanto certo, le certo. Bollette.
1: Sì, infatti, non è un caso che poi abbiano scelto proprio questa canzone. E andiamo anche con com'è che suona il prezzo pre-guerra, sì, all'interno del disco di oggi.

0: vorrei un commento, ecco, un commento del maestro Giambiero su questa versione.
1: Ma che cosa è? Cioè, no, era la bella faccia,
0: era incredibile.
2: Era bella se solo lo fosse.
0: Sì, esatto, vabbè, se vabbè.
1: Solo fosse. Lo so, mi ricordava tanto il Commodore 64
0: più o meno quello,
1: però
2: i beat sono quelli.
1: Sì, forse sì.
2: Vabbè, il gioco è appunto GTA 6, anzitempo, visto che uscirà a novembre, ma noi in qualche modo già ce l'abbiamo. La domanda, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Life is a Dream, in Modest Mouse, io credo urga un recap.
1: E aspetta allora. È il nono album della band dell'artista pubblicato nel 1987 e anche il primo a vedere la partecipazione di autori esterni e a passare in Heavy Rotation su MTV. E su Antipop, ricordiamo.
2: Però questo non è un grande...
1: Non è una grande aiuto. Stampa romana, eh. Vuoi dare te un ultimo indizio, maestro Giambiero?
3: Sì. È una band.
0: È una band. Vabbè, gli artisti.
1: Hai fatto dei peggio, quindi vabbè.
3: Mi pare che a porte li ho detti proprio.
0: Ma oggi è molto meglio, infatti. Andiamo prima con la cassettiera e poi col reverse.
4: Non una semplice vacanza, ma qualcosa di più definitivo.
1: Irene Grandi, Vacanza da una vita.
0: Vabbè, c'è il reverse. Parte è uguale anche al contrario.
1: Maestro, lei allarga le braccia, ma noi non capiamo come
3: dice
1: lei.
3: Liscia, attenta perché prima è liscia, che poi.
1: Aspetta,
3: si...
1: liscia perché?
3: Perché poi si. No.
1: Ah, da riccia a liscia in quel senso?
3: No.
1: Non ho capito.
3: Vabbè, raga,
1: sono
3: dei fretti dei volgari.
0: Non si può ripetere.
3: Pezzi di veramente di stupidini maleducati, perché da liscia se cambi. La prima. Però lo dicono proprio.
0: Lo dicono più volte.
3: Vai in bagno.
1: Bravo.
0: Ce l'hai, dai.

0: One Metallica, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non
1: ce
0: l'abbiamo?
1: Ma credo di sì, perché ne leggo diversi.
2: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene.
0: Vabbè, andiamo a sentire e leggere se
3: quando
0: come
3: torniamo.
4: Ma perché
0: voi
4: dice tornate nel tuo paese?
1: No, no, dice quando torno al mio
0: lei
1: paese.
0: Ah, non è che lei
1: non è un invito.
4: Perché io immagino lei che io deve stare là.
0: Quando te ne torni
4: al tuo paese. Torna al tuo paese, devi tornarci. Non era così.
0: Farebbe ridere, farebbe tanto.
4: No, non è quello.
0: Ridere.
4: No, no, no, no.
5: Questi sono i Aerosmith, ragazzi.
0: Basta. Non è che
4: detto lui,
0: se va per
4: me,
0: supposizioni a sto gioco.
4: Chi è lui, si può sapere.
1: Vai, scusa.
0: Ah, lui è S.
4: Se hai vinto sì, tu per me.
0: Ha una foto
4: sei
0: di Conceição all'epoca del.
1: Allora non hai vinto.
4: No,
1: via, via.
0: Sergio Conceição.
1: Via.
0: Vabbè.
4: Comunque sono gli Aerosmith.
5: Aerosmith Permanent Vacation.
0: Bravo.
1: Lui è Roy Hodgson, cioè.
0: Sì, sì. O lui o chi era quello del allenatore, quello di basket famoso, Dan Peterson. È una di queste due persone.
4: O Dan Peterson.
0: O Dan Peterson, sì, se vabbè vogliamo. Vabbè, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giulio.
1: Grazie a te, Giampiero Giulio.
4: Ciao, Valerio, ciao, Cassettiera. Ciao a tutti. A domani, torna al tuo paese.
1: Per domani.
4: Torniamo al nostro paese.
0: No, vediamo, forse venerdì riusciamo a fare una cosetta. Vabbè
1: poi
0: vi facciamo sapere. Vi lasciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21. E soprattutto, come dico sempre, the show must go on.
4: Ciao.
6: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
9: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock,
9: tutta un'altra storia.

0: della sera.
1: Apriamo oggi con i Papa Roach l'annuncio di un prossimo concerto italiano del gruppo in programma il 14 novembre alla Chorus Life di Bergamo, con in apertura Land Me Orchestra Sleep Theory. Biglietti disponibili su Vivo Club in pre-sale dalle 10 di domani, online dalla stessa ora di questo venerdì e dal 1 luglio in tutti i punti vendita autorizzati. Proseguiamo con i premi di Horizon, perché è ufficiale l'uscita domani della nuova Dehumanized, inclusa nella riedizione per i 20 anni dell'album Count Your Blessings, rinominato per l'occasione Count Your Blessings Repented, fuori il 10 luglio. La canzone è l'unica inedita presente all'interno dello stesso disco, dato alle stampe per la prima volta nel 2006. Infine Yantrax, con l'infortunio alla mano occorso al batterista del gruppo Charlie Benante, lontano dai palchi fino all'inizio del mese prossimo. Al suo posto, comunica la band, Derby Todd. Voglio concentrarmi sul rimettermi in salute e non vedo l'ora di tornare in tour, ha scritto ai propri fan il musicista. Grazie per il supporto e per la comprensione.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 24 giugno 1967, nasce Richard Kruspe, chitarrista e cantante tedesco, fondatore e membro di Rammstein. 2007, i White Stripes raggiungono la numero uno delle classifiche del Regno Unito con il loro settimo e ultimo album, Icky Thump, pubblicato il 15 dello stesso mese.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Rumore. Malrumore.
0: Questo è Malrumore.
4: On Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: 18 e 6 minuti, mercoledì 24 giugno, inizia questo appuntamento di metà settimana, il più difficile in assoluto di Malrumore. Ben ritrovate, ben ritrovati. Sono Paolonia Zumo, saremo insieme fino alle ore 21. Sentite che bella la nostra nuova sigla estiva, sì, perché anche d'estate Radio Rock non vi molla mai. Infatti anche in questo pomeriggio con voi a tenervi compagnia i ragazzi di Antipop, ringraziamo Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Magari cogliamo l'occasione di questo cambio turno per andare sul sito radiorock.it a recuperare intanto la playlist della musica che avete ascoltato in questo pomeriggio di Radio Rock, ma soprattutto per recuperare tutto quello che desiderate sulla vostra radio del cuore, i podcast in esclusiva per voi, quelli delle trasmissioni che più vi piacciono, il palinsesto per capire come ascoltarci e poi dove, con quanti device, su quante stazioni, frequenze, eccetera eccetera. C'è anche la possibilità di guardarci attraverso la nostra Radio Rock TV e su Twitch, quindi buon pomeriggio anche a voi che scegliete di usare gli occhi, non solo le orecchie, un mercoledì in solitaria per me, quindi per fortuna ci siete voi al 3899 106 600. Tra poco iniziamo a tutti gli effetti, intanto l'inizio musicale è dei migliori, il nostro primo salto indietro nel tempo e a firma dei Nine Inch Nails.
5: Radio Rock, back in time.

0: Feet Wednesday, giustamente è mercoledì, la prima novità di questo mormore.
1: You are cursed.
0: Quindi un programma very evil, very nice, che nel mercoledì cerca di starvi vicini, più vicino più che mai, perché insomma, giorno delle maledizioni, lo sappiamo. Proveremo però a sbrigarcela da qui fino alle 21 in questo magico mondo chiamato Radio Rock. Dicevo all'inizio, nonostante il mercoledì è dei migliori, primo salto indietro nel tempo con i Nine Inch Nails di Head Like a Hole, canzone in cui mi risento molto, almeno nel titolo. Quest'oggi dov'è la mia testa con queste temperature? Non lo so, dov'è la vostra? Ditemelo al 3899-106-600. Prima novità, a ribadire il concetto del mercoledì, Wednesday e Weezer, We Might As Well Be Strangers. Insomma, si inizia così, ma si inizia anche con i vostri bei messaggi al 3899.

suoni di questo inizio di Malrumore mi hanno portato ai Verdena di qualche anno fa e la loro luna. Mentre fuori onda qui si parla dell'acqua di San Giovanni di questa mattina di Gagarin portata in radio da Tatiana Fabrizio, lo diciamo sempre, Malrumore è un programma che si affilia al tatianismo. Noi non abbiamo le 11:11, ma abbiamo tante altre cose che ci portano proprio in quella direzione. Cose strane succedono. Salutiamo Manuel che dice che non funziona il sito. No, Manuel, il sito funziona, non so come dirtelo. Prova a fare altre cose perché da questo lato tutto procede bene, anche se è mercoledì, anche se sappiamo che le macchine sono sempre in rivolta. Ma non fermano il nostro Enrico che invece ci segue su Twitch. Mi raccomando, anche lì potete seguire la vostra radio preferita con gli occhi cercando il canale Radio Rock 106.6. Ben trovata, rumorista Pau mi dice, beh, rumori delicati, dai, in questa prima mezz'ora almeno siamo così a cavallo della morbidezza, sempre con una lacrimuccia mentre sorridiamo. Attenzione, mi dispiace che oggi sono sola perché ci sarà un bel momento di polemica che riguarda il DDL caccia. Avevo proprio bisogno di un Sandro Canori che potesse spingere lui e non farmi fare, perché sentite, ma mi posso arrabbiare? Ho 54 battiti al minuto, non riesco ad avere la forza di arrabbiarmi e quindi continuo con la musica, poi proverò a spiegarvi che cosa sta succedendo. I built you a tower,

non conoscete bene l'inglese, fatemi un favore e non leggete mai, non traducetevi mai i testi dei Death Cab for Cutie. Se non li capite, lasciateli lì. Fate che siano per voi solo delle melodie, così a volte un po' freschi, a volte delicate, a volte con dei bei giri di basso e delle chitarre distorte, ma non approfondite mai, se vi volete bene, volete bene al vostro cuore, non approfittate mai di approfondire dei loro testi, ok? Consiglio di chi ci è passato e ai ai ai. Allora, che cosa succede? Quello che stavo cercando di anticiparvi, che magari sarà la polemica della prossima mezz'ora in cui, se no, ci impegniamo, magari svegliamo anche un po' i ritmi musicali. Il Senato ha approvato il DDL caccia con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti. Allora, ci sono tanti punti critici presenti in questo testo della riforma e le persone al governo stanno facendo di tutto per spacciarlo come un semplice strumento utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, però fondamentalmente era bene, cacciamo tutto quello che si può cacciare, ovviamente semplificando, magari andiamo di approfondimenti più tardi. In realtà è una riforma antiscientifica e la stessa Commissione europea aveva già espresso forti preoccupazioni attraverso l'invio di una lettera. Lettera che però ovviamente non è mai stata divulgata dai rappresentanti del governo ed è un po' brutto, perché così sembra ancora di più un sistema politico violento, no? Che diffonde messaggi di odio e repressione e poi vengono supportati da alcuni cittadini che non mostrano minimamente l'interesse verso l'ambiente, la fauna, varia ed eventuale. Vabbè, un po' di più tra poco, intanto andiamo al break.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock.

18.34, mercoledì 24 giugno, abbiamo appena iniziato questo Marrumore. Prima mezz'ora così, una delicatezza, un bacino sulla vostra fronte, ma adesso si torna a fare le cose un po' più seriamente. Lo facciamo con gli Scorpion. Radio.

City Lights, Scorpions, Back to 1984. Siete già accesi al 3899-106-600? Sostituite bene la mia controparte polemica sul decreto caccia. Intanto... Come? Come? Oh... Sì. Potrei sentire questa cosa fino alle 21. Sarebbe Scorpion di Mortal Kombat e i suoi Get Over Here negli anni. Che bello. Rumore di catene, uncini che si conficcano nelle carni dei nemici. Un po' come questo decreto. Questo decreto, va bene, sì, io sono buona, sono morigerata. Fate bene voi a dire quello che pensate, ovviamente nei limiti del rispetto della radiofonicità, ok? Non fatemi perdere il lavoro per quanto siete arrabbiati, ci provo già tantissimo da sola. Senti. Boom. È così che ci sentiamo in questo mercoledì. Brand new music right here.

Però qui Europe non è passato un mese e mezzo. The Cult of Ignorance. E sapete, prima di andare avanti con la polemica, c'è una cosa bella dell'assenza del povero Sandrino. E che l'altra volta che ho voluto passare questa versione di Cult of Personality, lui ci ha portato sopra. Noi ci meritiamo questa versione di Cult of Personality.

Sandra che scrive: ma è la versione dei Five? A parte che adesso mi tocca andare a cercare un brano dei Five e passarlo, e questo è un altro problema del mercoledì. No, è la versione, se fossero i Seven Dust ad aver scritto Cult of Personality dei Living Colour, non ce ne voglia CM Punk, ma penso che non gli dispiacerebbe questa versione qui. Comunque, torniamo a noi. Questo ennesimo salto dentro un tana di malconiglio mi ha portato a trovare che mi ero persa completamente il fatto che a maggio è uscito il 15° album dei Seven Dust. Ora proveremo ad ascoltare qualcosa, proprio uscito completamente dai nostri radar. Molto male, chiedo venia. 3899 106 e 600. Buonasera, buon pomeriggio Alessandro. Poi c'è chi dice: sembra questo è un governo violento che agisce con violenza, lo ha dimostrato più volte, e per il futuro purtroppo non mi sento molto ottimista in questo paese, dice Carlo. Poi c'è Daniela che invece dice: che orrore, governo di merda, diamoci una mossa almeno per riprendere le firme per il referendum, rimandiamoli tutte nelle fogne. Ci vengono solo concettualmente da quel luogo, quindi è difficile trovare poi la modalità per rimetterci, anche perché nelle fogne poi vivono tanti altri animaletti, ci sono tanti altri ecosistemi che verrebbero disturbati a loro volta. Secondo me non sarebbe una cosa proprio molto carina. Allora, che cosa vi stavo raccontando? Stavamo andando avanti in questo inizio di angosciantissimo analisi del DDL, che, come abbiamo detto, già criticato dalla Commissione Europea, che ha provato a mandare una lettera, però certo anche qui nel 2026 mandi una lettera, cioè abbiamo ancora dei canali molto ufficiali, molto molto antichi, chissà se esiste ancora il sigillo del Papa. Comunque dobbiamo vedere quelle che saranno le eventuali modifiche per quanto il testo passerà alla Camera. Però non è che significa allora basta, gettiamo la spugna, buttiamo tutto alle ortiche, assolutamente no, perché ci sono tante cose sbagliate, tanti slogan che non si capiscono, tanto lavaggio del cervello dei trogloditi. Questo è il tipo di commento che mi piace, perché alla fine, dai, tutto sommato ha la sua delicatezza. Allora, Ambarabacci Cicocco, come scegliamo quale canzone sentire dal nuovo album dei Seven Dust? Abbiamo One. No, insomma, se il nome porta ad altri One potrebbe essere o bellissima o bruttissima. Unbreakable, Is This Really You, Threshold, We Won, Construct, Brightside, The Drop, Blood Price e Misdirection. Sarà per il titolo, ma questa Blood Price, che parte con un organetto che non mi sarei aspettata. Non lo so, ragazzi, a scatola chiusa, il nuovo disco dei Seven Dust, come abbiamo detto che si chiama One, pure l'album, ok. Aiuto, sento puzza di odore. No.

0: Price, War Life, So Help Me God, God Life. Che cosa avranno voluto dire con questa penultima, abbiamo detto penultima traccia dal nuovo disco dei Seven Dust? Me ne sono persa più di uno nel frattempo, devo dire che sono indubbiamente più legata a una produzione un po' più âgée, però interessante, interessante. 3899 106 600, che cosa si dice? Polemiche, saluti e chi più ne ha più ne metta.
1: No, nelle fogne no, ci sono le tartarughe ninja.
0: Capito, cioè li vogliamo mandare nelle fogne, povere poi tartarughe, come si fa?
2: Carissima Pau!
0: Ciao Claudio!
2: Bello questo nuovo DDL, veramente ci rinfresca l'estate.
0: Ah.
2: Ha bisogno di un po' di toni più morbidi, di serenità, no? Sì. Poi vedo come la compagine politica di cui fa parte la Brambilla sia proprio guidata da questa figura iconica della protezione animali, insomma.
0: Meno male.
2: Si sono tutti riuniti sotto il suo ombrello e si sono fatti guidare. Forza Italia regna proprio. Vabbè, i sinistroidi non se ne facciano un cruccio, no? Tanto prima o poi ritoccherà anche la sinistra.
0: Certo.
2: Il sarcasmo da Claudio, ciao
0: Claudio, grazie, perfetto, hai racchiuso tutto quello che potevamo racchiudere, mi hai levato anche una grande parte di lavoro da fare, non avresti potuto metterla meglio, io anche la metto molto bene perché quei cori un po' più incazzati da questa Blood Price mi hanno riportato a un gran bel disco, un gran bel formato band, 12.000 membri, è una gran bella dose di violenza. Ah, questo è Disaster Piece, era l'effetto proprio di un'aranciata con ghiaccio.

si può lasciare un attimo sola. Ed ecco qua, abbiamo già svegliato il demonio. Scusami, demonio, è molto presto, sono solo quasi le 7 e sono solo quasi il momento di andare verso il break. Quindi facciamo più tranquilli, che ne dite? Ci riprendiamo un po' di dolcezza. Stiamo un po' più calmi.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
6: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore on Radio
7: Rock. 19.5 minuti di questo mercoledì, metà settimana, la salita più dura. Lì sentite glutei che si stringono e bruciano a forza di spingere, di salire. Che cosa state pensando veramente oggi? Non so che cosa dirvi, forse la prossima canzone può rispondere a qualche domanda. My Chemical Romance, I'm not okay.
8: Radio Rock, back in time.

su A Dollar Bill. Tra le nostre novità vi è tornata la voce dopo questo concerto a cui non sono potuta essere, vabbè. A chi tocca non si ingrugna, come si dice in Svizzera. Io, The Perfect Circle, voi, lui. Bella lotta, ma a proposito di caccia, perché non parlare della caccia ai vampiri? Io ve lo dico, sono tanto così da fare il rewatch completo di What We Do in the Shadows.

Fermo restando che saremo contrari anche alla caccia ai vampiri, fondamentalmente qui a Marrumore, anzi soprattutto You're Dead, Norma Zeniga, che molti di voi conoscono già come sigla d'apertura di questa serie incredibile, ma artista che abbiamo sentito più volte anche in altre sue produzioni che chiaramente arrivano a ispirare persino il buon Kurt Cobain. Non c'è niente da fare, la musica che strane strade fa. Ma a proposito di strane cose e vampiri, c'è un brano che invece chiude gli episodi di What We Do in the Shadows. Non mi ricordo se proprio tutti, non so se la sapete questa e se ne capite il testo. In questo caso sì, c'è da approfondire, andatevelo a leggere. King Luan, No Vampires Remain in Romania, a.k.a. Dracula Spectacular, parla proprio del fatto che non ci sono più vampiri in Romania e insulta un po' il mondo degli umani per la loro passione, per la loro voglia di vedere vampiri, di cacciare vampiri. Mi sembra molto adatta, ma soprattutto molto divertente. Sentite.

0: miracolo di Dracula. Questo non è il tuo fine settimana a Vegas. Questa non è la tua camera oscura per i selfie. Non sono la tua guida turistica di Parigi. Questa cosa bellissima, ma proprio bellissima, chiudeva un episodio. Sono andata a documentarmi di What We Do in the Shadows, l'episodio City Council. Davvero molto bello. A qualcuno ho sbloccato dei ricordi mentre diamo il buon pomeriggio e ben arrivata anche alla nostra Simona. C'è chi arriva su Twitch per la prima volta, poi fa delle domande personali. Fatevi fattacci vostri. Ma che cosa volete sapere di me? Stiamo parlando di caccia. In realtà abbiamo fatto un salto tra una cosa e l'altra. Tra poco voglio parlarvi anche di persone con il trucco in faccia. E Guillermo, dentro What We Do in the Shadows, è dentro la nuova produzione Broadway incredibile di The Rocky Horror Picture Show. Ne abbiamo già parlato. E vedi quello che abbiamo ascoltato e ascolta quello che stiamo per ascoltare. Perfetto, no?
1: How do you do? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Mannaggia a chi rimuove la causa ma non i sintomi. Molto complesso, eh? Mannaggia Tim Curry, l'uomo più incredibile del mondo. Questa è la sua suite Transvestite. Torniamo a noi perché mi arriva la notizia bellissima. Insomma, spesso e volentieri abbiamo parlato di Danhausen, proprio sì, proprio lui, quello che abbiamo sentito anche poco fa all'inizio della trasmissione con la sigla che gli abbiamo rubato da un po' di tempo a questa parte, perché è perfetta per Malrumore, perché anche Malrumore è very evil and very nice. Insomma, abbiamo parlato delle sue maledizioni anche nel mondo di altri sport, non solo la WWE. Che cosa succede? Arriva una petizione dalla Scotland Wrestling, quindi dalla wrestling scozzese celtico, per quanto riguarda i mondiali di calcio. E gli chiedono proprio: caro Danhausen, la nazione della Scozia ti richiede di maledire il Brasile, in cambio ovviamente offriamo human money, soldi umani come li chiama lui, e Danhausen sarà messo al posto dell'unicorno come animale nazionale della Scozia, e Grant Hanley cambierà il suo nome a Grant Hanhausen. Mi sembra un'ottima proposta da parte loro, chissà insomma se il buon Danhausen si accoglierà il futuro della Scozia o del Brasile in questo caso, chissà se hai dei motivi personali per andare a maledire tutto il Brasile. A proposito di vampiri, ci spostiamo nella colonna sonora di quel film che si chiama Dracula 2000, Dracula 2000, e lo facciamo in compagnia dei signori System of a Down.

System of a Down, che alcuni di voi vedranno lunedì prossimo, se non vado errata, dal vivo insieme a Queens of the Stone Age. Questo sì che un po' mi fa male al corazon sito, ma 3899 106 600, Massimiliano, sarò un po' tradizionalista, ma la sigla di Buffy ha accompagnato la mia infanzia, a proposito di vampiri, vero? E poi Aria che dice Tim Curry my love, sì davvero, che essere incredibile, ma io mi sono un po' chiusa forse a guardare questa colonna sonora di Dracula 2000 e mi sono ricordata quanti bei brani, alcuni di quelli che qui a Marrumore proprio ci accompagnano spesso, tipo Swan Dive degli Headline Surf, che però non sentiremo oggi dopo aver pescato Metro. Secondo me diamo un'altra botta di violenza coatta, così

Overload che accompagnano a casa anche Marcello, si palesa anche lui al nostro numero unico, bene bene. Teste che esplodono, teste che rotolano, almeno fino al nostro prossimo break. Loro sono gli Yeah Yeah Yes, ma il rumore arriverà a metà strada, voi restate lì.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso.
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: That'll be fun.
10: Yeah, good.
8: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
11: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
12: Questo è Malrumore.
13: On Radio Rock.
14: 19:36, half time per noi. Siamo a metà strada di questo Malrumore del mercoledì. Torniamo indietro nel tempo. Questa volta al 1983. Lo facciamo con Ozzy Osbourne. Molto bene. Volevo passarla ieri, Bark at the Moon, i resti ritornano il giorno dopo, meno male, qui a Malrumore, neanche fossimo zombie, anche se fino adesso siamo stati in compagnia dei vampiri. Vai a capire, la vita a volte che strana.

tornare in diretta con Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Questo è Malrumore, Polonia Zumo con voi fino alle 21. Prima di andare avanti, Radio Rock Promotion, vi racconto dell'appuntamento con Dama Blu in concerto al Wishlist Club venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, il nuovo lavoro della band, fondamentalmente un insieme di brani dal suono diretto e viscerale che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock, cantautorato, per atmosfere intense fuori dagli schemi. Apertura porte ore 21, live ore 22, ingresso 5 euro direttamente in cassa. Quindi piccolo reminder, venerdì 26 giugno, Dama Blu live, Nulla da pretendere release party al Wishlist Club, Via dei Volsci 126B a Roma. Brand new music, right?

0: aveva ordinato una dose di dolore, così in questo mercoledì c'era bisogno di soffrire un altro po'. Bellissimi gli Interpol con questa novità ormai da 2 settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. This mirror weighs a ton. Continuate a votarla sul sito radiorock.it, ma in questo mal rumore c'è bisogno di cambiare un po' il ritmo, Quindi siete caldi, siete pronti, diremo negli anni 80, ma siamo nel 2026, quindi io temporeggio e voi dovreste sapere ormai perché Paolonia Zumo temporeggia quando decide di temporeggiare, perché, ready, set, go!
1: Il primo vince tutto. Wow. Chiamalo 06 310 77 281. Radio Rock.
0: Avete capito bene? È di nuovo il momento di giocare non tanto con me, ma quanto con i supermercati Pimi per Family e Agora. Siete pronti? Giochiamo per vincere un buono da 100 euro da utilizzare in questi, che tra l'altro recentemente hanno aperto anche un nuovo punto vendita in Viale Bruno Rizzieri 186 in zona Tuscolana. Come fare il numero l'avete già sentito. Attenzione, tra poco ci sarà un brano. Durante quel brano il primo o la prima a chiamare lo 06 310 77 281 e mi racconterà il miglior concerto a cui ha assistito si porterà a casa il buono messo in palio da Radio Rock. Ovviamente il vincitore o la vincitrice sarà poi ricontattato dalla nostra redazione per conoscere le modalità di ritiro del buono. Quindi mano ai telefonini, 06 310 77 281, per vincere un buono da 100 euro da utilizzare nei supermercati PIM, Hyper Family e Agora. Via il gioco!
1: Call and win. Chiama ora e vinci con Radio Rock.

Architects, ma attenzione, perché abbiamo una prima volta, il bello della diretta, il primo a chiamare e in teoria a portarsi a casa il premio del buono di 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimi per Family Agora, in realtà l'abbiamo poi perso per strada e quindi si riapre dopo aver tenuto bloccato il telefono occupato. Si riapre, potete avere una seconda chance. 0631 077 281, 0631 077 281, per il racconto del miglior concerto della vostra vita per vincere il premio in palio. Mi raccomando, le linee sono di nuovo aperte.

0: Ed entriamo sulle ali di Enola Gay alle 19.55 perché we have another winner.
1: Ora su Radio Rock, call and win.
0: Proprio così, in questo momento è in collegamento con noi Gianluca, il vincitore di oggi. Ciao Gianluca, benvenuto a Marrumore.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai? Dove sei? Chi sei? Che cosa fai?
2: Ciao, sono Gianluca, sono qui con mio marito in macchina nel traffico di Lungotevere.
0: Oddio, che belle! Quindi vi abbiamo portato un po' di gioia questo mercoledì pomeriggiaccio terribile. Senti, però, per portarvi a casa questo buono, che ancora una volta vi ricordo, da 100 euro da spendere nei supermercati Pimi per Family e Agora, devi o dovete raccontarmi il miglior concerto della tua o della vostra vita.
2: Allora, eravamo nel 2005, ero alle medie, ho tentato un concorso con Coca-Cola Live MTV e ho vinto questo concerto e mi sono beccato i Korn per la prima volta nella mia vita.
0: Mamma mia, finalmente!
2: Sì, c'era anche Linea 77 ed Erasmus, ero piccolissimo ed ero un futuro poi rocchettaro, quindi una bellissima esperienza.
0: Ma chi meglio di te, Gianluca? Tra l'altro, finalmente qualcuno che vince nominando un concerto che mi sarebbe piaciuto anche a me, perché abbiamo sentito francamente dei nomi che qui a Marrumore fanno un po' però non sono i miei concerti migliori, sono i vostri concerti migliori. Quindi Gianluca, fighissimo, hai vinto, verrai ricontattato dalla redazione di Radio Rock per ritirare il tuo premio.
2: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Continuate
2: Ciao.
0: Ad ascoltare Radio Rock, quanto siete incredibili. Intanto noi andiamo avanti con la musica. E qui c'è la luna, e qui ci sono gli specchi e ci sono anche i Nada Surf.

Nada Surf con la loro Moon Mirror. E quindi continuiamo con gli specchi fino al break, ma anche con la dolcezza, dai, perché no, e col traffico, sai com'è.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Le notizie di Roma Capitale.
1: Da oggi parte la nuova fase del cantiere della tranvia Togliatti con modifiche alla viabilità. Chiuso al traffico l'incrocio tra viale Palmiro Togliatti, viale Sacco Invanzetti e viale Ettore Franceschini. Un cambiamento che comporta la riapertura dell'incrocio tra viale Togliatti e viale Bardanzello, al momento ancora chiuso. Piazza Mincio, cuore del quartiere Coppedè, senza più auto e con una nuova pavimentazione in San Pietrini. La nuova isola semipedonale è stata inaugurata dal sindaco Gualtieri. Tra le novità anche i marciapiedi rinnovati, nuovi alberi nelle vie di accesso e sistemazioni di quelli già esistenti, recupero della centralità e della prospettiva sulla storica Fontana delle Rane. Nelle biblioteche di Roma Capitale il wifi diventa libero e aperto a tutte le iscritte e gli iscritti. Info su comune.roma.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
11: Adesso l'ultima ora di Malrumore, 25 minuti, mercoledì 24 giugno, e anche questo mercoledì se ne sta finalmente andando. Continuiamo con un bel salto indietro nel tempo al 1983, eh? 83-84, siamo rimasti molto in quei dintorni. Fino adesso loro sono i ZZ Top. Radio Rock, back in time.

gentilezza del nostro reverendo che torna a trovarci anche in questo Marrumore del mercoledì con questa novità Exit Wound, anticipazione del prossimo album, il secondo capitolo di One Assassination Under God. Siamo ancora qui per questi ultimi 45 minuti circa di Marrumore, sempre in compagnia di Paolonia Zumo. Zumo, ormai lo sapete, no? Com'è? Paolonia Zumo e Sandro Cannori. Questo, la coppia che vi annoia dalle 18 alle 21 o al massimo vi confonde un po', a volte arriviamo ai livelli della labirintite, ma quest'oggi è da sola. Per fortuna ci siete voi, per esempio i ragazzi di Pezzi di Musica che ci stanno seguendo su Twitch, bello trovarvi da queste parti. Poi prima abbiamo parlato di quel concerto vinto dall'ascoltatore che ha anche vinto il buono in questa puntata di Marrumore, quindi un ascoltatore fortunello, lo diremo, un ascoltatore che nella vita ha avuto delle gioie. E insomma, c'è chi diceva al 3899-106-600, ma quello in cui hanno tirato le bottigliette ai poveri Rasmus? Non sei solo, Federico, perché c'era anche chi diceva il collega rocker che poco fa ha vinto si è dimenticato di dire che il concerto è stato fantastico anche perché abbiamo cacciato a bottigliate i The Rasmus. E per tutta questa cattiveria ci siamo beccati una pioggia della miseria. Vedi, non si fa, caro Alessandro. Ma poi poveri Rasmus, vi piacevano così tanto in quegli anni, alla fine un bel ricaccione potrebbe anche arrivare in questa serata. Ma intanto, a proposito di ricaccioni, ci sono delle cose che abbiamo in sospeso. Intanto, attenzione, aiuto, forse ho bisogno di voi. Possibile che l'unica cover un po' metal di Maracaibo, poi un po' metal, cioè non esistono cover metal fatte bene di Maracaibo, di Luco Lombo, signori?

0: Li abbiamo rievocati dalle ombre, ora ce li rimandiamo. Rasmus per noi, In the Shadows. E fa ridere, no? Come avete capito, ogni tanto noi abbiamo qui nella regia delle cose che pop-appano. Ci sono dei punti ora, delle tracce che hanno un motivo per apparire, come quando magari è il momento della novità, no? E a voi questo interessa poco, ma interessa che mentre vi dicevo Marameo e Korn, no, i Korn sono stati messi lì dal caos, quindi chiaro, li ascolteremo. Lungi da noi far arrabbiare ulteriormente il caso in questo mercoledì, e meno male anche che io ho la memoria a breve termine, perché avevo dimenticato che tutto quello che abbiamo appena detto, o che ho detto io, si ricongiunge in uno strano mashup di Mocha di Linea 77 e Maracaibo di Lucolombo. Quindi questo universo è già stato sfiorato da Mal Rumore, per oggi mi ci terrei lontana, perché c'è un'altra cosa che abbiamo nominato e abbiamo così inserito nel mio cervello senza che io possa liberarmi. Perciò, se è toccato a me, adesso tocca anche a voi.
1: Come in and take your places. No. We're just about to start the examination.
0: Non voglio farlo.
1: I want you to turn your papers over when I give the signal with the timer.
0: Già avete capito cos'è e state
1: and
0: sentendo quelle vibes. Ma che anno è?
1: Anno
0: era 2001. No. Siamo lì, eh. Però un altro versante.
2: Aging Mr. McGarry, would you please report to the headmaster's office?
0: Excuse me.

0: there's to be no talking and no moving around. I should be back in 5 minutes.
1: Vibes proprio da liceo, totalmente. Eppure quel momento lì, momento della rottura, il momento dei bad boys, il momento di spaccare tutto, nonostante siamo una boy band che tendenzialmente fa pop, ma chi se ne frega, siamo quelli cattivi. Abbiamo persino il piercing al sopracciglio.

ancora tutta a memoria, questa cosa è preoccupante, ne parleremo con l'analista. I five, signori, i five. Devo dire che se possiamo, torniamo sempre lì alla polemica, per cui se abbiamo alcune cose di Brit Rock un po' discutibili nella nostra regia, se abbiamo il brano dei The Rasmus del 2003, se non vado errata, qui ci si meriterebbe un posto anche per i five, anche perché i campionamenti di questa Everybody Get Up sono palesemente di estrazione rock.

ovviamente il primo posto che si libera in questa direzione ci si inserisce il nostro Robbie Williams, sicuramente non i Five, però così per farvi riflettere su delle cose che a voi non interessano ma a me tantissimo. Comunque per fortuna anche, vedi arriva Andrea, dice che fomento questo brano, fomenta più di alcuni classici muffati, come vi direbbe il buon Sandro Canori. E meno male che non c'è, perché su Twitch scrivete pure quanto ci manca il pogo. Ma si trova ancora ogni tanto, si trova. Comunque, c'è una cosa da dire e la lasciamo dire ai Korn mentre andiamo all'ultimo break di questo marumore del mercoledì. Un po' indietro nel tempo qui, si chiama Good God, un'imprecazione che fa più o meno così.

Francis. No, I want to get the fuck out of my face. No.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

ultimi 26 minuti di Marrumore iniziano adesso per noi qui su Radio Rock. Ultimo salto indietro nel tempo, davvero molto gustoso. Rimaniamo in linea con i Rage Against the Machine. Radio

0: It's a ritual.
1: E siamo in Messico, anche se non sembra. Questa è Ritual, novità di The Warning, anzi delle The Warning, perché parliamo di tre sorelle agilissime, tre ragazze bellissime. Daniela Paolina, pensa un po' proprio lei, e Alejandra Villarreal Velez, una band hard rock sudamericana che darà alle stampe il prossimo 28 agosto, manca poco, il nuovo album Everything's Falling, anticipato da questo singolo che trovate sul sito radiorock.it e potete votarla come vostra novità preferita, mantenendo più tempo la sua alta rotazione qui ogni mezz'ora circa. Questo mal rumore sta per chiudersi, quindi è arrivato il momento di Close the Circle, Go Full Circle, scegliete voi come vi pare. L'ultima cosa sospesa che abbiamo credo siano proprio loro, in Linea 77.

0: In perenne ricerca di un modo per resistere, questo è Marrumore che sta per finire, lasciando tutto quanto nelle mani del buon Simone Maurovic. Sarà lui anche oggi a portarvi la notte e come ve la porta pure lui. Ma prima di salutarci, che cosa abbiamo capito da questa puntata di Marrumore?
1: Fatti appresi in questo episodio di Marrumore: quando serve la polemica, Sandro non c'è. Mai tradurre i testi dei Death Cab for Cutie.
0: No.
1: Non ci sono più vampiri in Romania.
0: No.
1: Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos. Questo è Marrumore.
0: Marrumore che torna domani, eh? Che bello, sempre dalle 18 alle 21. E la chiusura di oggi è colpa vostra. Perché? Perché l'avete nominata. Il futuro è perso in una tempesta. Questa tempesta è quella dei Tool. Grazie a tutte e tutti, ci sentiamo domani. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.

Cari amiche e cari amici della radio del rock, bentornati. Questa è Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre qui su Radio Rock, tra le 21 e la mezzanotte. Grazie alla splendida Paolonia Zumo che vi ha intrattenuto insieme a Sandro Canori con il suo mal rumore. Ma da questo momento e fino allo scoccare del nuovo giorno, fino a quei ragazzacci della Scolopendra by Night, ci penserà il vostro Simone Maurovic a tenervi compagnia con la musica, con le chiacchiere, con il trash abbiamo già dato, perciò tranquilli, se avete delle cose pruriginose da fare questa sera non vi rovinerò assolutamente nulla come è accaduto ieri sera. Iniziamo però con un grande classico dal 1979, Unknown Pleasures, troviamo i Joy Division, troviamo She's Lost Control.

She's Lost Control per i Joy Division, da quello splendido album che fu Unknown Pleasures. 1979, sono passati 47 anni dall'uscita di questo, tra virgolette, unico lavoro poi in studio della band capitanata, ahimè purtroppo per pochissimo tempo, da Ian Curtis, proprio perché poi alla fine, sul finire dell'altro album, ovvero Closer, i Joy Division, ovvero Ian Curtis, decise di mettere fine alla propria vita nella sua casa di Macclesfield. E quindi ecco perché spesso e volentieri li accomuno sempre a coloro che hanno poi fatto un album soltanto, perché poi Control stesso uscì postumo dopo la morte del loro leader, per poi diventare più avanti i New Order. Arrivano i Gurriers, la prima novità di questa sera, Nobody's Coming to Save You. Brand new music, right?

Nobody's Coming to Save You per i Gurriers. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Trovate veramente tutto nella comodissima sezione novità. Andate, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Sono 11 minuti dopo le ore 21 in questo mercoledì 24 giugno 2026. La voce che vi tiene compagnia è quella del vostro Simone Maurovic. La radio ovviamente è Radio Rock. E questa è Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night. Il buon Matteo tornerà la prossima settimana, ma fino a venerdì ci sarà questa piccola anticipazione dell'estate, per poi sabato e domenica tornare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, cioè citofonare Maurovic. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Io saluto subito Tony che mi dà una grande idea. Se ti va, io ti propongo un pezzo che pesta forte di Hives con Hate Say I Told You So. Tanto siamo già sudati. Allora, io sono entrato all'interno dello studio di Radio Rock e posso dirvi che c'è un'escursione termica da far spavento. C'è anche tipo qui un portapranzo che questa mattina ha portato la nostra splendida Tatiana Fabrizio. Posso dirvi che in realtà adesso ho paura ad aprire quel portapranzo perché credo si siano formate anche nuove forme di vita. È sudata un po' ovunque, fa anche abbastanza impressione. Arrivano gli Hives a Radio Rock!

Lives con il loro grandissimo classico "E Say I Told You So". Ecco, uno dei miei cruci è quello di non aver mai visto un live degli Ives. E da quello che mi hanno detto, Pelle Holmquist e soci non si risparmiano assolutamente. Ma voi li avete visti? Dai, raccontatemi un pochino, dai. Siate i miei occhi e quello che è una cosa più vicina ad una redazione possa essere possibile, almeno per quanto riguarda Bring On The Summer Night. Fatemi un po' sapere se avete visto gli Ives dal vivo e se sono esplosivi così come danno a vedere anche da quelli che sono i famosi video su YouTube. Ah, apro e chiudo parentesi, momento marchetta. Magari se vi va, oltre ad aver visto anche i video degli Ives, andate a mettere mi piace al canale del vostro Simone Maurovic. Ma detto questo però, care e cari Radio Rockers, staremo insieme come sempre fino a mezzanotte in questa lunga, lunga, lunghissima settimana. Settimana che poi ieri sera, soprattutto perché è stato al Carro Ponte a Milano, ha visto protagonista una grande band, perché Mike Ness e soci sono tornati in Italia e lo hanno fatto con un grande, grandissimo live anche da queste parti. Ecco, poi alla fine credo che si parla anche del mondo punk, di aver visto Offspring, di aver visto i Green Day, ma mai Social Distortion, ed è una cosa alla quale devo rimediare al più presto. Ma si sa, io sono anche abbastanza comodino, quindi aspetto, qualora volessero, che arrivino anche qui a Roma, perché no?

è un gran supereroe. Non è il mio preferito, ma è un gran supereroe. Lo ammetto. Tom Holland. Anche, guarda, forse sto per dire una bestemmia per i puristi di Spider-Man, ma Tom Holland rispetto ad Andrew Garfield e Tobey Maguire forse è quello che lo interpreta un pochino meglio. Ma detto questo, poi parere personale ovviamente, ma detto questo però mi ha fatto veramente molto molto piacere sapere che anche loro sono appassionati di gelato e poi sarebbero andati subito dopo in una famosissima gelateria qui nella capitale a rinfrescarsi un pochino approfittando della caldissima serata romana. Ecco, vorrei omaggiare lo stesso Tom con Zendaya. Non tanto lei, perché veramente posso dirvi che sta un po' qua, sta un po' antipatica. Lo so, forse per come si pone, non ne ho una più pallida idea. Però ecco, Tom Holland invece lo vedo proprio da amicone, da compagno di banco, da uno di quelli con il quale vorrei uscire praticamente tutte le sere. E omaggiamolo allora, uno dei personaggi più famosi del mondo Marvel, rimanendo però in ambito punk.

Spider-Man nella versione dei Ramones all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic. Oh, a proposito di supereroi, a questo punto dai, entriamo nel mondo nerd in questo mercoledì 24 giugno 2026. Se vi dessero l'opportunità domani mattina di interpretare un supereroe, quale vorreste interpretare? 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, ricordando anche quelle che sono le modalità visual, perché sì, il Radio Rock è bella da ascoltare, ma è ancora meglio da vedere. Poi certo, se c'è Simone Maurovic, insomma, lì magari cala anche la libido, ma quella è un'altra storia. Dove poter vedere Radio Rock? Semplicemente su Radio Rock TV, oppure se siete di fronte ad un PC. Io nel frattempo ho ucciso una zanzara in diretta, non so se si è sentito. twitch.tv/RadioRock106.6. Mannaggia, ecco, io vorrei essere un supereroe con un potere repellente verso le zanzare. Un qualcosa che detesto veramente alla morte.

Overkill per i Motorhead. Quale supereroe vorreste interpretare domani? C'è chi mi dice, ma io vorrei interpretare Doctor Strange. Padroneggia la magia, è elegantissimo e c'ha una casa da paura al Queens a New York City. Sai che io sono d'accordo su tutto, soprattutto perché è l'unico uomo, penso, che riesca ad avere un pizzetto e non fare la figura da grosso scemo avendolo. Oh, grande, grande stima per tutti quelli che hanno il pizzetto, eh.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Questo è
4: Bring on the night.
5: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Domani, care e cari Radio Rockers, vi viene data l'opportunità di poter interpretare un supereroe. Quale vorreste interpretare? 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, ricordando ovviamente anche quelle che sono le modalità visual. twitch.tv/RadioRock106 e 6 e la nostra Radio Rock TV. Torniamo però indietro nel tempo, tanto indietro nel tempo, fino a trovare i Cream, Sunshine of Your Love.

alla domanda su quale supereroe vorreste interpretare, c'è Bruno che ha tirato fuori un personaggio che in realtà non conoscevo, che è Lobo. Lo sono andato a cercare, porca miseria, sembra Danzig. Cioè, sembra veramente disegnato su Glenn Danzig, l'ex membro proprio dei Misfits. Arriva la novità degli Ice Age, però bella scelta, amico mio, è davvero molto particolare. La loro novità si chiama The Week. Brand new music right here.

Week, la novità degli Ice Age, votabile sul nostro sito radiorock.it, 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Allora, evidentemente qualcuno prima ha fatto caso a quello che ho detto. Ho pensato, ecco, adesso mi attiro tutte le antipatie delle persone che hanno il pizzetto. No, grossa stima, respect per tutti quanti quelli che hanno il pizzetto. No, perché mi sono uscito dicendo che Dr. Strange porta il pizzetto senza sembrare, no? Perché vabbè, comunque, diciamo che il pizzetto bisogna curarselo, bisogna avere. Invece io, ecco, ad esempio, ho la barba la metti là, tranquillo. Devi curare anche quella, perché sennò altrimenti poi diventi una sorta di vichingo. Però è vero anche che, differentemente dal pizzetto, magari puoi curartene un pochino meno. E c'è Claudia che giustamente mi dice: anzitutto ti adoro. Grazie, cara, veramente ce n'era bisogno. Non scrivo mai, ma ho pensato a Catwoman per quanto riguarda il supereroe da interpretare. E poi anche io ad un rimedio per le zanzare. Oh, sarà un caso? Ma da quando ho spruzzato lo spray non si sono neanche avvicinate. Toh, zanzara. Da donna vi dico che stimo la vostra cura per la barba e il pizzetto, ma pensate anche a me, a come l'altro potrebbe percepire e sentire il pelo che graffia piuttosto che irrita. Sì, amica, tu capisci bene che questa domanda, no? Potrebbe aprirsi ad un ventaglio di prospettive e di idee che nulla c'entrerebbero con la cura della barba e del bulbo pilifero facciale. Che capisci a me, no?

con la loro supereroi all'interno di Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Stiamo parlando di interpretare i supereroi. Quale supereroe vorreste interpretare domani mattina? Vi chiamano al telefono e vi dicono che c'è questa opportunità. Voi siete stati scelti per interpretare il vostro supereroe del cuore. Quale però? 3899 106 e 600. Oh, poi in tutto ciò c'è Stefano che dice una cosa meravigliosa, che lui vorrebbe interpretare Spalman. Che grande chiamata, amico mio. Che grande, grande chiamata. Sicuro Wolverine, me lo dice, dov'era Fabio? Bello anche questa scelta, bella, bella davvero. Certo, poi diventare una sorta di copia di Hugh Jackman è anche molto semplice. Però, sai, potresti anche farlo molto meglio. Saluto anche Daniele che mi dice al quale supereroe io stavo già rispondendo Batman, con quella sua aura cupa ed un equipaggiamento che persino Joker si chiedeva da dove uscisse. Sai che cosa? C'è una cosa importante che fa la differenza tra Batman e tutti gli altri supereroi. Sono i soldi.

Woman, Elio e le storie tese. 3899 106 600, quale supereroe vorreste interpretare domani mattina? Eh sì, perché stanno scegliendo, stanno facendo dei nuovi casting. Hanno bisogno di facce fresche, hanno bisogno di gente nuova. E potete, avete l'opportunità di poter interpretare il vostro supereroe preferito. Questa forse è una delle cose più belle che io abbia letto. Matteo, il professor Xavier, ma con le gambe tutta la vita. Mannaggia la miseria. Bello però, eh. Vabbè, però considera poi il mentalismo, questa situazione. Lui la affina anche per quel motivo lì, perché magari è sulla sedia a rotelle e tutto il resto, non deve pensare ad altro. Poi nel momento in cui va sulla sedia, poi fa, compie anche tutte quante le altre cose, costruisce la villa, le storie. Però mi piace sta cosa del dottor Xavier, però con le gambe. Mio caro Simone, non sono stata mai un avante tanto della Marvel. Me lo dice Alessandra. Ciao Ale. Una parte della nerditudine che non ho mai abbracciato, ma ho apprezzato in maniera straordinaria Spider-Man, un nuovo universo nei primi due capitoli. Il terzo uscirà prima o poi, se non li hai visti fallo. Oh, che miseria se li ho visti, vedi un po'. Comunque, per tornare ai supereroi, questa nuova saga di Miles Morales come Spider-Man nel multiverso mi piace un casino, perché c'è una Spider-Girl, Gwen Stacy, che è ballerina e batterista punk. Voglio lei. Bello. Mi piace anche questo momento musicale che si accosta al mondo dei supereroi, che poi alla fine cartoni animati e mondo della musica vanno sempre di pari passo.

gli Edguy con la loro Super Heroes all'interno di Bring On The Summer Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Domani avete l'opportunità di poter interpretare un supereroe. A questo punto, quale vorreste interpretare? Prima di tornare da voi però, vi ricordo, come vi ho detto anche prima, che Radio Rock è fruibile anche in televisione. Eh sì, la vostra radio preferita, perciò ditelo veramente a tutti. La potete sia ascoltare, ma soprattutto guardare. E avete diverse modalità, ad esempio scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito di radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure se siete per il momento dalle parti di Frosinone e Rieti, allora andate sul digitale terrestre, cercate, cliccate il numero 180 del canale e da quel momento entrerete nel mondo di Radio Rock. Perciò ricordatevi che Radio Rock è davvero tutta un'altra storia, anche in televisione. Torno da voi al volo per quelli che sono i vostri messaggi, 3899-106-600 per quanto riguarda la vostra voglia di interpretare un supereroe, ma non uno a caso, il vostro supereroe preferito. Dunque, vediamo un po', mamma mia quanti siete veramente, veramente tanti. Ciao Simone, ho amato sempre moltissimo Spawn, che grande storia. Il film non è che sia riuscito proprio benissimo, però è un supereroe meraviglioso con una storia complessa di rivendicazione e di riscatto, anche triste, ma estremamente avvincente. Sì, scelgo lui, mi piace da morire questa scelta qui.

0: Number the Heroes per i Judas Priest all'interno di Bring On the Summer Night con il vostro Simone Maurovic, dove stiamo facendo i casting per interpretare il vostro supereroe preferito. Quale vorreste interpretare? 3899 106 600. Ciao Manuel.
1: Bella Simo, bella, buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Senza dubbio Batman.
0: Ok.
1: Batman è il supereroe.
0: No, non mi troverei mai d'accordo.
1: Batman è figo perché è oscuro, è solitario,
0: c'hai,
1: è tormentato, è integerrimo,
0: c'hai,
1: ma
0: soldi,
1: soprattutto è incorruttibile.
0: Sì.
1: Batman, senza ombra di dubbio.
0: C'hai i soldi. Allora, io poi sarà perché preferisco tutta la vita Superman. Che allora, io lo dico in diretta, Quindi segnate tutto questo, perché voi un domani sarete i miei testimoni. Quando io lascerò questo piano terreno e andrò dall'altra parte, mi dovrete fare un'enorme cortesia. A parte il giorno in cui io trapasserò, andrò in verso la miglior vita, come si dice, vorrei che arrivaste e rideste tutti, mangiaste come se non ci fosse un domani e foste felici. Uno. Due. La cosa soprattutto fondamentale è che dentro il mio ultimo, no, luogo dove farò l'eterno, il famoso eterno riposo, mi dovrete vestire come Superman. Perché se a me un domani poi scoperchiano la bara e vedono uno vestito da Superman, pensano che in realtà l'uomo di Krypton sia sempre esistito. Perciò questo è il mio testamento. Vestitemi nell'ultimo posto in cui andrò a riposare come Superman. Se non lo fate, io vi vengo a tirare le coperte e vi metto musica brutta, v'avviso, eh.
2: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Questo è
4: Bring on the Night,
1: la serata di Radio Rock.
5: Inizia la seconda ora di Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, dove questa sera stiamo rifacendo i casting per interpretare i vari supereroi del nostro cuore. Quale supereroe vorreste interpretare da domani? 3899 106 e 600. Ovvio, ho anche fatto testamento e lo ripeto ancora una volta per i più distratti: mi raccomando, nel mio ultimo viaggio che farò in altri lidi verso altri momenti radiofonici, però quando passerò a miglior vita, ecco, voglio essere sepolto con il vestito di Superman. Io ve l'ho detto, mi raccomando, ai posteri quello che sarà l'ardua sentenza, ma soprattutto quello che ho detto vocalmente. Arriva un grande classico, quello di The Black Crowes, si chiama Remedy.
6: Radio

Remedy per i The Black Rose all'interno di quello che è lo spazio estivo di Bring On The Night, ovvero Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic. Ma come sapete, dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Questa volta tocca agli Evanescence, Tell Me When You've Had Enough. Brand new music right.

0: Tell Me When You Had Enough per gli Evanescence, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Ma care e cari Radio Rockers, siete pronti per vincere un evento targato Radio Rock?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Eh sì, perché Radio Rock vi regala il concerto dei The Darkness al Pistoia Blues Festival, in programma mercoledì 8 luglio in Piazza del Duomo, con in apertura Messa e Spleen. Ma per poter concorrere al vincere il preziosissimo tagliando, non dovrete far altro che inviare un messaggio WhatsApp, solamente WhatsApp, al 3899 106 600 con il vostro nome, cognome e la parola Darkness. Il messaggio su WhatsApp, mi raccomando, WhatsApp, non Telegram, solo WhatsApp, 3899 106 600, il vostro nome, cognome e la parola Darkness. Sarete ricontattati dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni, ovviamente, pistoiablues.com. 3899 106 600 su WhatsApp, il vostro nome, cognome e la parola Darkness. Per vincere, per provare a vincere un biglietto per la data della band il prossimo 8 luglio in Piazza del Duomo a Pistoia.

0: It's a Darkness e la loro Open Fire all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, dove stiamo cercando di fare dei casting importanti, eroici, oserei dire, perché stiamo immaginando di poter interpretare il nostro supereroe del cuore. Quindi 3899 106 600, qualora fosse possibile, quale supereroe vorreste interpretare? C'è Andrea, belle ste scelte però Andrea, Ghost Rider o Moon Knight? Io se dovessi scegliere proprio Ghost Rider, perché è più coatto. Poi certo c'è Nicolas Cage, ok, e gli levi il posto facile, però tra i due decisamente più Ghost Rider. Via le vostre voci.
1: Allora, il ragazzo di prima ha detto purtroppo una mezza minchiata, nel cioè? Senso che il Batman che lui conosce è il Batman cinematografico, è quello più diffuso.
0: Ai.
1: In realtà, siccome anche la DC è, diciamo, con il trend del multiverso, eccetera,
0: sì.
1: Beh, ci sono dei Batman che non sono affatto niente gerrimi né buoni,
0: manco
1: e
0: ricchi.
1: Soprattutto ce ne sta uno,
0: è povero,
1: che ammazza tutti i cattivi. Ulla. Perché è proprio così, cioè lui
0: bello però
1: dopo che ha ammazzato Joker impazzisce e li ammazza tutti e usa le armi, soprattutto armi anche da fuoco.
0: Allora posso dirvi una cosa, questa versione di Batman mi sarebbe piaciuta molto molto di più. Cioè, sarebbe stata più reale come cosa. Ok, cioè, partiamo dal fatto che a Batman uccidono i genitori e lui diventa Batman perché poi vede i pipistrelli e le cose bla bla bla. Però sarebbe stato più logica come situazione. Cioè, ti uccidono i genitori, tu per ripicca, quando devi combattere il male, non te ne frega niente. Comunque, al di là di tutto, anche se vuoi diventare un simbolo, però comunque devi togliere di mezzo quelli che sono i cattivi. Ecco, lo avrei apprezzato un pochino di più. Questo suo, no? Essere tutto di un pezzo. Signor Batman, anche lei.

0: Resta in silenzio per la loro intramontabile Entre Dos Tierras all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic. Infatti a The Punisher uccidono la famiglia e lui i criminali li elimina. È più giusto, è più coerente come situazione. Che è sto buonismo, sta cosa? Mi trucidano, mi fanno diventare orfano, mi trucidano mamma e papà, e allora io faccio un coppino sul collo al cattivo e lo porto in galera. Ma siamo impazziti veramente. A me è sempre piaciuto Green Lantern, che con l'anello del potere crea qualsiasi cosa. Sì, bisogna anche vedere insomma come lo fanno, perché se la trasposizione cinematografica è quella con Ryan Reynolds, capite bene che insomma, anche se poi alla fine, volente o nolente, non è che fosse proprio male male male, eh?
1: Bello Simo, bello mio, ben trovato.
0: Grazie.
1: Senza dubbio Toxic Avenger.
0: Beh, mi piace tantissimo, il Vendicatore Tossico l'ho sempre adorato, ma sempre, costante, è uno di quelle. Allora, vi dico anche un'altra cosa, vediamo se qualcuno si ricorda di questo supereroe, che però poi alla fine non ha enormi poteri se non quello del trasformismo, ma per forza di cose. Sto parlando di Darkman, che è un personaggio, il film tratto poi da quello che è il personaggio diretto da Sam Raimi e che aveva come interprete Liam Neeson. Se vi ricordate Darkman, sono due le cose che possono funzionare tra di noi. Uno è che più o meno abbiamo la stessa età. Due, lì possiamo essere veramente tanto tanto amici.

i Fire Schwanz con la loro Ultima Notte. Noi tra pochissimo torniamo, torniamo a parlare di supereroi, dei vostri supereroi preferiti, anzi, quale vorreste interpretare? 3899-106-600. Al break delle 22:30 però ci arriviamo con un altro pazzo esagitato, Mr. Angus McSix.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Just like that!
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: You're listening to Ring on the Night.
5: La serata di Radio Rock.
6: Ring on the Night on Radio Rock.
7: Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic, fino a mezzanotte riparte con un grande classico dei Mumford & Sons, si chiama The Wolf.
6: Radio Rock, back in time.

Comfort and Sons e la loro splendida The Wolf. Ah, dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione, Kingfisher, The Sun Will Never Settle. Brand new music right.

for you. The Sun Will Never Settle, la novità di Kingfisher, votabile sul nostro sito radiorock.it e che vedo vi piace ancora. Bello, bello, mi piace anche perché è molto delicata. Io la immagino, sai, la canzone, le canzoni ti danno spesso e volentieri delle fotografie mentali. Ecco, io immagino questo brano mentre si è su un portico con veramente una meraviglia, un terreno tutto prato, a perdita d'occhio veramente. E tu sei lì sul portico che suona il tuo banjo, il tuo mandolino, quello che sia. Ed è bello, una cosa del genere, molto rilassante. Magari anche con una bottiglia lì accanto di birra o di quello che volete voi. O magari per tornare a quello che era un liquore degli anni 90, quando entrava una bottiglia diceva ma sei pronto per me? E la botte si girava dall'altra parte. Però Simo, così non va bene. L'altra sera gli Ubastank, ora sto riguardando il power di quando ero giovane e mi stai passando Avantasia, Edguy, Sonata Artica, Blind Guardian, mi stai leggendo nel pensiero? Probabile, probabile io abbia sviluppato anche questa sorta di telepatia insieme a voi amici miei. Comunque una domanda, Kenshiro è considerato supereroe? No, nel senso convenzionale del termine no, però anche lui ha dei poteri che però a quel punto gli vengono dati dall'Orsa Maggiore, ma quella è un'altra storia, quello però resta nel mondo del post-apocalittico. Qui stiamo parlando proprio di supereroi. Anche se poi alla fine, vabbè, magari ne parliamo dopo di un dubbio che mi è venuto.

Rain Me In per Sam Fender in compagnia di Olivia Dean. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp per collegarvi, per disquisire insieme al vostro Simone Maurovic all'interno di Bring On The Summer Night su quale supereroe vorreste interpretare. Arrivo dalle parti di Daniele da Varese. Ciao Daniele, ciao a tutta Varese. Il supereroe che vorrei interpretare è Rorschach dei Watchmen. Sai che, allora, io Watchmen lo vidi molto molto tempo fa, non mi fece una grande impressione, però mi sa che lo devo rivedere adesso col famoso senno di poi. Forse crescendo lo riesco a capire meglio. Però Rorschach, sì, me lo ricordo benissimo, è tipo uno dei miei personaggi che più mi è rimasto nella mente, non fosse altro per quella che è la sua... Il suo modo di vestirsi, con questo impermeabile, ma soprattutto con la maschera che chiaramente, così come i disegni, le macchie di Rorschach cambiano a seconda di come lui muove la testa e quindi può destabilizzare il suo avversario, perché poi in realtà lui non ha tutti questi grandi poteri, anzi forse non ne ha neanche. Però ecco, ripeto, io Watchmen me lo devo rivedere perché credo che poi mi possa regalare delle grandi grandi gioie. 3899 106 600, promesso, tra pochissimo faccio una enorme carrellata dei vostri messaggi. Ora ritroviamo un duo canadese, gli Engine de Poitrine.

0: Gli Engine de Poitrine con la loro Fabianc. Quale supereroe vorreste interpretare domani mattina? 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Mi fa piacere che molti di voi si ricordino in realtà di Darkman, perché Liam Neeson lo ricordo ancora, il nostro amico, dov'era, Alessandro, ciao Ale, lo vide per la prima volta in VHS, poi 3 anni dopo fece il botto, è vero, con Schindler's List, e ancora grande in Star Wars, sì, perché poi alla fine, nella prima trilogia, nel prequel della storica trilogia di George Lucas, Liam Neeson interpretava Qui-Gon Jinn, che fu il maestro Jedi dello stesso Obi-Wan Kenobi, che lì però veniva interpretato da Ewan McGregor. Ancora voi, quelle che sono i vostri messaggi, le vostre voci, mamma mia quanti siete, via!
1: Ciao bella gioia,
0: ciao splendore,
1: certo, mica Darkman è fantastico,
0: è figo, eh?
1: Ma il vero supereroe, antieroe, quel cazzo che vuoi,
0: qual era?
1: Rimane sempre Ralph Super Maxi Eroe.
0: Bellissimo.
1: Quando volava poi si schiantava,
0: perché non sapeva volare, perché non sapeva volare, è vero. Poi la canzone Believe in or not, I'm walking on air, che era bella. Guarda se poi dopo lo andiamo a cercare, lo andiamo a trovare quella canzone, perché era stupenda.
2: Buonasera Rockers, allora sarò banale, però
0: eccoci.
2: Dylan Dog perché diciamo metà anni 80, fine anni 80, lo leggevo diciamo come colonna sonora,
0: sai, anche io,
2: musica metal, e insomma andavo in ecstasy perché Dylan Dog è troppo grande, dai. Almeno i primi, poi non l'ho letto più perché...
0: Dopo un po' ho fatto un casino.
2: Storie troppo ridicole, però i primi di Dylan Dog, dai.
0: Però c'erano i primi albi di Dylan Dog che erano meravigliosi davvero.

ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale. Loro sono i Calibro 35 all'interno di Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night con il vostro Simone Maurovic, dove tra poco inizierà l'ultima ora, dove avrete ancora l'opportunità di poter raccontare qual è il vostro supereroe preferito, ma soprattutto quello che vorreste interpretare sul serio. 3899-106-600 attraverso Telegram e WhatsApp. Mi raccomando, sbizzarritevi!

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
6: Questo è
7: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
8: L'ultima ora di Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic inizia con i Foo Fighters e la loro My Hero. Radio

Abbiamo parlato prima di fotografie mentali, ecco, che la musica ovviamente lascia. Inevitabilmente dopo la giornata tributo a Taylor Hawkins, questo brano qui avrà sempre nella mia mente quella foto di Dave Grohl che suona My Hero con alle spalle però il figlio di Taylor Hawkins che suona la batteria e la suona in maniera energica per veramente omaggiare suo padre. Meravigliosa. Arriva la novità degli A Perfect Circle, si chiama Starless. Brand new music right here.

La novità degli Perfect Circle si chiama Starless, votabile sul nostro sito radiorock.it. Andate sulla comodissima sezione novità, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio, anche perché tutte quelle che non saranno votate o avranno ricevuto meno preferenze se ne andranno e lasceranno spazio a quelle che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. Quale supereroe vorreste interpretare qualora ce ne fosse l'opportunità? 3899 100 6600, siete una marea, però veramente mi permettete di ripartire da questo messaggio di Yuri e Camilla. È bello, perché poi alla fine, lo dico sempre, quando sono qui ho l'opportunità di poter aprire il microfono, di parlare insieme a voi, di invitarvi e di accogliervi quando è il sabato e la domenica all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, o cercare in qualche maniera di non far rimpiangere Matteo Strano. Ecco, quando arriva un messaggio del tipo "vogliamo solo ringraziarti per il tuo lavoro inclusivo ed emozionante", mi fate sciogliere veramente il cuore. Ecco, vedi, questi sono messaggi che ripagano di tutta la fatica del mondo, pur ricordando che faccio il lavoro, almeno per quanto mi riguarda, più bello del mondo.

0: Hell's Alive, As You Need Me To Be, per i Nine Inch Nails, direttamente dalla colonna sonora di Tron Ares. 3899 106 600, le vostre voci però, via! Ciao Raffaele!
1: E qui state nel mio campo.
0: Dai Raffo, dimmi.
1: Dopo una lunga infanzia a seguire Superman,
0: bello,
1: DC eccetera,
0: il mio supereroe,
1: 12 anni io ho scoperto la Marvel.
0: Ai.
1: E l'ho scoperta con Thor.
0: Bello.
1: Succedeva che un dottore zoppo trovava un bastone in giro per la Norvegia
0: e diventava rapidomante,
1: e battendo inavvertitamente questo bastone si trasformava in Thor.
0: Bello.
1: Io questo voglio fare.
0: Cioè, quindi vuoi sbattere bastoni in giro per le terre norrene e diventare il dio del tuono. Bello, mi piace questa cosa però. Mi piace questa sorta di voglio cambiare la mia vita, invece di cambiare la mia vita con un click, cambiare la mia vita con un toc, che è il rumore più o meno che può fare un bastone per terra. 3899 106 600, saluto anche Milton, Robocop su tutti, oppure Tron, Capitan America, Rocketeer, bello Rocketeer, Ant-Man e Fantafabulous.

0: wanna fucking tear you apart.
1: She wants revenge. Allora, tear you apart. All'interno di Bring On the Summer Night. Tornando al messaggio di Milton, pensavo di ricordarlo solamente io, Rocketeer. Ma veramente, io penso di averlo visto a metà degli anni 80 più o meno. Che film! Mamma mia, veramente, che film! Fantabulous invece mi manca. Mi fate sapere che chi è Fantabulous? Questo mi manca veramente. Di questa cinquina di nomi che mi è stata recapitata, Fantabulous credo sia l'unico che non ricordo assolutamente. 3899-106-600, poi arriva il messaggio di Lucia. Il messaggio di Lucia è bellissimo perché è speranzoso nei confronti del mondo intero, ve lo posso assicurare. Che noi abbiamo dimenticato che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E Lucia riesce a mettere tutti d'accordo. Secondo lei, il più grande supereroe di tutti è il Capitan Senno di Poi. Bello. Il supereroe che non si prende un briciolo di responsabilità, ma solamente a fatti già avvenuti può tornare indietro e cambiare tutto quanto quello che è successo, perché col Senno di Poi sono buoni tutti, alla romana anche.

0: Le Tigre con Decepticon all'interno di Bring On The Summer Night. Ancora voi, mamma mia, siete veramente una marea, ma davvero davvero tanti. Quale supereroe vorreste interpretare domani? Ciao Matteo!
1: Vorrei essere Toxic Avenger.
0: Bellissimo!

0: lo ricordate,
1: bellissimo,
0: grande supereroe,
1: bellissimo Toxic Avengers,
0: buttava, veniva fuori dalla spazzatura,
1: sì, come no,
0: uccideva persone cattivissime,
1: era tutto storto, era tutto brutto,
0: questo negli anni 80,
1: ma come no,
0: vi consiglio di andarvelo a vedere,
1: non è stato anche rifatto,
0: bellissimo, vorrei essere proprio lui in questo momento di zozzeria,
1: non è stato anche rifatto da Peter Dinklage ultimamente, è stato rivisitato proprio lui, colui che interpretava anche uno dei tanti personaggi del Trono di Spade. Se non ricordo male era stato già riportato, era stato poi riproposto al cinema. Comunque Toxic Avengers è una di quelle cose che veramente, se non lo avete visto, fatelo al più presto. Saluto anche Marco che mi dice Ghost Rider, il primo di Johnny Blaze. Mi piace questa cosa, mi piace davvero davvero tanto. Sì, hanno fatto il remake l'anno scorso. Oh, infatti vedi, alla fine non ricordavo male del fatto per quanto riguarda Toxic Avengers. Ma com'è in realtà? Beh, hanno risparmiato Toxic Avengers da una figuraccia, l'hanno riproposto bene, è godibile quantomeno, oppure è una zozzeria senza confini?

0: Decemberists e la loro Severed. Per quanto riguarda il parere personale di alcuni di voi sul remake di Toxic Avengers, è come l'originale, pieno di sangue, budella e trash. Se l'hai adorato, anche questo va visto. Allora lo farò poco ma sicuro. Soprattutto perché poi mi date un'altra chicca e mi invogliate ancora di più. C'è un Kevin Bacon cattivissimo. Io non vedo l'ora di andarlo a rivedere.
1: Sono tutti in vacanza e tu no?
2: Ti facciamo compagnia noi.
1: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport. Gli eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Questo è
5: Bring on the Night,
6: la serata di Radio Rock.
0: Insomma, abbiamo capito una cosa, cari e cari Radio Rockers, che sulla conoscenza dei supereroi siete da 10 e lode, anzi di più, da 110 e lode e anche bacio accademico. Ne sapete veramente tanti e anzi ne vorreste interpretare altrettanti. 3899 106 600, quale supereroe vorreste interpretare? Magari anche qualcuno dei Rush, perché no? Risuonando Fly By Night.
3: Radio Rock, back in time.

0: Fly By Night per i Rush dal lontano 1975. Tornando però ai giorni nostri, c'è la novità dei Modest Mouse, si chiama Life's a Dream.
1: Brand new music right here.

0: chiama Life's a Dream, la novità dei Modest Mouse, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti da trascorrere insieme, cari Radio Rockers, in questo mercoledì 24 giugno 2026. Poi tra pochissimo ci sarà ancora una volta l'appuntamento serale con la Scolopendra by Night. Però abbiamo ancora una ventina di minuti per capire quale supereroe vorreste interpretare domani mattina. Via, riprendiamo da voi.
1: E vabbè, Simo, Batman c'era pure i soldi, ma Superman c'ha i poteri che niente lo scalfisce. Poi ne ha i supereroi.
0: Ho capito, però è anche un alieno. Stiamo calmi, però. È anche un alieno, quindi è anche normale il fatto che lui... Però pensa al contrario. In tutto questo io vi ricordo sempre, quando si parla di Superman, l'idea che mi sono sempre fatto, cioè non se lui fosse stato dalla parte della Russia, dell'Unione Sovietica, ma se fosse stato in realtà cattivo. E a questa risposta più o meno viene data all'interno del film Brightburn, perché l'idea è più o meno quella. Un bambino, un alieno, precipita in una distesa di terra, di campagna negli Stati Uniti, viene allevato come si deve dalla famiglia, in realtà però lui poi diventa vittima di bullismo e questa cosa lo porterà dalla parte del male, quindi a sfruttare i suoi poteri ma servendo il male. Perciò voi immaginate un Superman che in realtà però diventa il padrone del mondo proprio perché è imbattibile, indistruttibile. E questo mi fa sempre pensare ad una cosa: il fatto che nonostante tutto, nonostante l'opportunità, nonostante quello che avrebbe potuto fare con i suoi poteri, Superman decide di schierarsi al fianco del bene. E quindi già per questo, per me, diventa il supereroe più forte e più figo di tutti i tempi.

Black Sheep per i Metric. Ecco, se dovessi scegliere un supereroe, tra virgolette, vorrei essere Scott Pilgrim. E più che altro vorrei essere Michael Cera, perché nella trasposizione cinematografica del fumetto Scott Pilgrim vs. The World riesce a, no, fare quelle cose lì con Mary Elizabeth Winstead, che credo sia una delle donne più belle, veramente, che io abbia mai visto in vita mia. Beato Ewan McGregor. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, che poi, ripensandoci un attimo bene, c'è anche a che vedere con il collegamento del mondo Marvel, perché all'interno di Scott Pilgrim vs. The World colei che canta a sua volta la canzone dei Metric è proprio Brie Larson. Brie Larson che interpreta a sua volta Captain Marvel. Quindi vedete poi tutto il giro che sia. Poi all'interno c'era anche colui, Brandon Root, che interpretò una versione brutta, lo ammetto, di Superman stesso. Quindi alla fine, volente o nolente, il mondo Marvel, il mondo DC si incontra spesso e volentieri. E all'interno del mondo di Citofonare Maurovic, ma non è questo il caso, perché Citofonare Maurovic c'è il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte, ma soprattutto all'interno del mondo di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night, sempre con il vostro Simone Maurovic. Faccio tutto io praticamente, no, non è vero, tra poco torna anche il buon Matteo, eh.

0: Human Behavior per Bjork, penultimo brano per questo appuntamento di Citofonare Mauro. Sì, di Citofonare Mauro, mi cioè alla fine quello che è la le volte in cui si dice è sempre quello, poi ti rimane nel cervello, no? Bring on the summer night, la costola estiva. Dovevo sbagliare prima o poi. Di Bring on the night insieme al vostro Simone Maurovic, ancora per una decina di minuti circa. The Toxic Avenger lo conosco, ma non ho mai visto la saga, ma grazie a uno dei tanti video di Sebastiano Coccetti, ve lo ricordo, un amico che si intende alla stragrande di film horror, anzi sul suo canale, sempre su YouTube, Horror Box, troverete tutto quanto quello che riguarda il mondo horror. E tutte le trame mi incuriosiscono molto, mentre Fantabulous è di un film di seconda metà anni 60. Allora forse lì è un po' troppo indietro per me, però lo posso andare a recuperare. Forse dimenticato, ma dal titolo La donna, il sesso e il superuomo. Sembra un film tipo un B-movie di quello... il tifoso, l'arbitro e il calciatore. Un mix di fantascienza, pop industriale, grottesco e satira sociale. Dovrò andarlo a rivedere, amico mio. Dovrò veramente andarlo a rivedere molto, molto, molto volentieri. Le vostre voci, dai, l'ultimo messaggio almeno per questa sera, via!
1: Mi dispiace, ma non è così. Come ti ho già mandato il vocale precedente, il supereroe per eccellenza è Ratman.
0: E là, di Leo Ortolani.
1: Tutti noi. Come la no? Maggior parte di noi sono, non sono quelli fighi che vanno in televisione, quelli belli, pettinati, con i capelli lunghi, lisci.
0: Ma io sicuramente no.
1: Scolpiti, e per le donne quelle col seno figo, gagliarzo, ma avete capito, no?
0: Ce l'abbiamo un po' per
1: siamo
0: tutti,
1: la maggior parte di noi siamo dei falliti.
0: Ma addirittura.
1: Che non andranno mai in televisione, che non faranno mai un disco, che non faranno mai gli attori.
0: Beh, insomma.
1: Quindi Ratman
0: mai dire...
1: è il nostro supereroe.
0: Mai dire
1: perché
0: mai,
1: crede di avere dei poteri. Ma non li ha.
0: Mai dire
1: ecco,
0: mai, però.
1: Noi crediamo di avere dei poteri. Ma non li abbiamo. Però è bello così, perché siamo semplici e umili.
0: Però è anche vero, come diceva sul finale mi sto incartando. Come dicevano gli articolo 31, l'impresa eccezionale è essere normale. E poi alla fine, secondo me, il vero supereroe, il vero potere che ognuno di noi ha è esattamente questo, cioè è il fatto di essere se stesso. Care e cari Radio Rockers, eccoci, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento di Bring on the Summer Night. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete ovunque, mi trovate ovunque sui social, su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok come Simone Maurovic. Vi lascio nelle mani dei ragazzacci della Scolopendra per questa sera. Fate bei sogni e noi ci risentiamo domani sera. Ciao!

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock. Ora su Radio Rock. La scolopendra by night.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: bevuto.
1: No,
0: un anno e mezzo fa.
1: Sbagliato, ha detto innocente. Ha detto.
0: E proprio la notte di Capodanno, come le principesse Matteo, era stato condotto nelle patrie galee. E oggi è uscito e è andato a fare una bella cena con Vannacci, che se l'è preso subito sul carrozzone.
1: È vero, come prima cosa è andato a cena con Vannacci e poi anche rindossato, ho saputo immediatamente, la croce celtica.
0: E
1: comunque, insomma, Dodone, uomo completamente cambiato. Non è stato come per Tupac. Il carcere di Alemanno non è stato come il carcere di Tupac.
0: No.
1: Sai che ci sono questi rappers, certo, e anche altre figure importanti dello spettacolo e non solo, che fanno il carcere e poi escono completamente cambiate. Prima sparavano con Luzi e poi adesso usciti leggono la Bibbia. Alemanno invece
0: ancora spara con Luzi.
1: Sì. Brand new music right here.

0: Signori Europe, novità da votare sul sito radiorock.it. Dodone, appunto ti stavo raccontando di essere andato ad ascoltarmi quella canzone che sono giorni che la vedo sparata da tutte le parti. Dodone, quella signora Brancale e come si chiama? Levante,
1: sì,
0: la figa da morire, cioè proprio di una serietà veramente sconcertante, incredibile. E poi di quella che è dell'essere umano, no? L'essere umano
1: di essere umano, portami via al concerto del primo maggio.
0: Concerto del primo maggio.
1: Delia.
0: Vedevo che la stavano sparando da tutte le parti, ho fatto la scelta di andare a sentire che cosa mi aspetta da questa estate. Parte com'è il mio paese?
1: Quando torno al mio paese.
0: Poi dice sono in ferie quando torno al mio paese. Parte
1: sì, che va tempo bene, di... insomma, sì, vai in ferie, torni al tuo paese.
0: Allora, la canzone è brutta, è molto brutta, però io penso che fare una canzone bella non fosse neanche l'obiettivo, quindi è una cosa che non sto lì a recriminare sulla bruttezza, che è tanta di questa canzone. Ma poi se tu vedi il video, le parole, eccetera, cioè è proprio non il trionfo del cliché. Sai quando gli americani fanno il film in Italia e c'è il mandolino, la mozzarella
1: e c'è quella bella atmosfera del sud,
0: le
1: dici?
0: Madonne, ma le certo, Madonne,
1: quella che conosciamo tutti.
0: Esatto, uguale. C'è quella cosa lì, solo fatta in questo caso da tre persone italiane,
1: oh,
0: diciamo,
1: Cristo.
0: Un grandissimo teatrino. Complimenti, Dodone, questo è stato il momento più spaventoso della mia giornata di oggi, ma noi ci occupiamo di un altro momento.
1: Esatto, sto pensando al film To Rome with Love.
0: Bravissimo.
1: Una cosa di una bruttezza quel film. Vabbè, comunque
0: insomma. Che è? Di Woody Allen. Forse, non so, veramente, ma quello
1: è più brutti in generale.
0: È un errore
1: tra quelli di Woody Allen, proprio tra i film più brutti in generale.
0: Ma credo si vedesse pure il microfono, cioè nel senso
1: sì,
0: era proprio una cosa
1: terribili.
0: Non l'ha riguardato. Un po' come l'ultimo di Spielberg, non l'ha riguardato.
1: Allora 3899 106 e 600, grande inchiesta della scolopendra, indaghiamo qualche momento della vostra giornata.
0: Il momento migliore della giornata finita 15 minuti fa, rivelatelo senza paura.

0: Siri First Edition su Radio Rock che ritornano. Non so cosa ritorno. Just dropped in su Radio Rock, la terza volta che tornate.
1: Ma possiamo farlo? Ma che tornano? Questi tornano.
0: Ci hanno il fatto di tornare, Matteo.
1: Ma che tornano pure di notte?
0: Tornano soprattutto quando è calata l'oscurità.
1: Questo fa molta più paura, Dotone. Questa notte 18 minuti, non il momento più pauroso, bensì quale, Dotone, devono raccontarci?
0: Il momento più alto, il momento più importante della giornata appena trascorsa. 3899 106 e 600, caro Cilone.
1: Proprio così. E Andrea ci dice: quando ho infilato il piede nel freezer.
0: Beh, che senso?
1: Credo fosse nel tentativo di cercare la frescura. Sai quando appoggi il piedone sui tre, sai che ci sono tre come si chiama? Cassetti,
0: sì,
1: tre cassetti,
0: sì.
1: Ci puoi proprio appoggiare il piedone. Non è molto comodo, devo dire, non è molto comodo.
0: E c'è il rischio che rimanga appiccicato
1: quello
0: il piede.
1: Quello è molto brutto. E io a volte faccio questa cosa, Dotone. Di solito il piede non è nudo. Devo dire, il piede non è nudo. Di solito per calciare via, sai, il ghiaccio che rimane,
0: certo,
1: che poi non ti permette di andare a prenderti i sofficioni quando c'è bisogno dei sofficioni.
0: Anche rapidamente, magari.
1: Anche molto rapidamente. Non c'è modo di raggiungerli. Il momento migliore è quando sono arrivato a casa e mia moglie mi ha detto che la cena da sua madre era saltata. Vabbè, che cos'è? Un sogno, caro Alessandro, però. Se di solito poi Dio te la fa pagare in qualche modo tutta questa fortuna. Stai attento, Alessandro, attento.
0: Il momento più alto della giornata appena trascorsa. 3899

0: Loro sono i Kinks, questo era Waterloo Sunset, Dotone qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Sto anche chiedendo se il, cioè, scusami, il pubblico della magistrale trasmissione che va in onda su Rai 1, insomma, nella notte,
1: sì,
0: naturalmente non manda le partite dei mondiali che stanno giocando fino a... stanno giocando anche in questo momento, tra l'altro in particolare una che volevo tanto vedere ma non la mandano in onda, e parlano, a parte, sai che cazzo, cioè tutte le sere ore a parlare di che cosa?
1: Poi fino alle 2 di notte, cioè una specie di scolopendra, sì, fino alle 2, va avanti.
0: Comunque, ma hanno rapito i signori del pubblico, ci cioè sono gli stessi, cioè tu che fai? Prendi questo impegno e vai a vedere notti mondiali dal vivo?
1: Hai firmato un patto col diavolo, Matteo, per andare a vedere notti mondiali, tutte le notti mondiali fino alla fine dell'umanità.
0: Cioè uno ti invita a un viaggio in Sardegna, all'isola del Ciro, e dici no, faccio parte del pubblico.
1: Notti mondiali.
0: I notti mondiali, vabbè. Dodone, notti mondiali, Dodone, ma anche giorni mondiali in qualche modo.
1: Eh sì, insomma si sta un po' rimpinguando, come posso dire, lo schieramento di Vannacci, futuro nazionale. Abbiamo visto fresco uscito oggi dal carcere il signore Gianni Alemanno,
0: un grande
1: veleggia verso futuro nazionale, ma la stella più lucente la sappiamo, insomma, eccola, lo sappiamo, è quella di Pozzolo.
0: Per Pozzolo, assolutamente utilizzatore di armi molto piccole e anche utilizzatore di SUV mentre è ubriaco. No, ubriaco poi si può dire che sono Vannacci, fa tutta quella scena. Se deve essere il doppio oltre il limite consentito significa essere ubriaco. No, comunque oltre il limite consentito, di gran lunga, signor Pozzolo alla guida.
1: Comunque ci sono grandi battaglie portate avanti dalla destra ultimamente, insomma, soprattutto da questa destra, e come quella sui nomi: il presidente, la presidente, il segretario, la segretaria. Insomma, un gran casino che a loro non piace.
0: Sì, non piace, è una battaglia fondamentale che cambierà le vite. Le vite di tutti noi, guarda.
1: Complicato da imparare, no? Sindaco, una cosa complicata.
0: Una cosa complicatissima, e poi dove veramente cambierà la vita di tutti noi. Mi raccomando, andate fino in fondo. Futuro nazionale, come salario minimo questo.
1: Lui, quindi, cosa sceglie di fare? Direttamente di chiamare Anna Ascani, che in quel momento presiedeva la seduta alla Camera. Matteo, direttamente, signor presidente.
0: È stupido, non
1: signor,
0: ha capito.
1: Signor, non si sa perché.
0: Non ha capito. Sentiamo, non ha capito.
2: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora, presidente, sì, se no. Va bene, presidente. L'ho sentito da
3: grazie, altri suoi... signor presidente.
1: Ancora.
2: Grazie, collega deputata Pozzolo. Prosegua.
1: Giustamente,
2: grazie.
1: A questo punto, deputata Pozzolo, se tanto mi dà tanto. Cioè,
0: non solo l'iniziativa, questa battaglia è di un'idiozia senza pari.
1: Battaglia alla Cruciani, come non, diciamo.
0: Esatto, forse per sentirsi un po' crucianiani, eccetera. È anche. Non ha neanche capito il senso. Non solo è idiota la battaglia, ma lui non ha nemmeno capito come portarla avanti, grande Pozzolo.
1: No.
0: È un gigante da questo punto di vista. Cioè, riesce sempre a fare una stronzata ancora più grande di quella che tu non puoi neanche immaginare. Lui ce la fa.
1: È ancora in Parlamento, chiaramente, insomma, non che per questo sia necessariamente automatica l'espulsione, però insomma.
0: No, assolutamente sì. Lui, l'unico luogo dell'anima, diciamo, da cui è stato espulso è Fratelli d'Italia, dopo che appunto aveva sparato alla festa di Capodanno. Lì a Capodanno spara, grande così.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Stai ascoltando
5: La Skullpendra by Night.

0: Rush, i signori Deep Purple su Radio Rock, mezzanotte 34, quasi 35 minuti, ancora qui la scolopendo.
1: Non faccio nulla fino a quando non è 35, Dodone, era scritto sul contratto e allora mi dovete una Maserati.
0: E niente, sono 35.
1: No, maledizione, che palle, vabbè.
0: Però da poco questa Maserati.
1: Da poco, non ci ha portata via, veramente, Dodone. Comunque non abbiamo più bisogno, noi qui a Roma, di andare in Cambogia. Perché oggi, quando io sono fatto quello scroscione,
0: lo sgrullone,
1: pezzi di ghiaccio grossi come autoscontros, e io sono uscito e ho detto fammi andare a sentire quella leggera frescura, quel venticello fresco che c'è dopo i grandi temporali. Sembrato di bere sudore.
0: Clima
1: sono uscito.
0: Ascellare.
1: Clima così, ascellare.
0: Per dire.
1: Sì, insomma, no, così.
0: Tipico del sottoascella, Matteo.
1: Mamma mia, veramente incredibile. Esattamente così. Momento migliore della giornata. Appena finita. Finita nello specifico 35 minuti fa.
0: Allora ci scrive Giabbe. Giabbe.
1: Giabbe.
0: Il momento più Giabba. Alto, migliore, sì, è stato quando sono entrati sul bus un gruppo di ragazzi fastidiosi. E poi si sono però accorti di dover andare nella direzione opposta.
1: Bello.
0: Mi hanno chiesto se potevano scendere fuori fermata.
1: Porca.
0: Dirgli di no è stato un piacere enorme.
1: Ma è un signore che guida l'autobus?
0: Il signore che guida il bus, signore Giabba.
1: Ma ok, quindi Giabbe. Erano Giabbe, giusto. Ma erano Giabba the Hutt. Quindi sono saliti questi ragazzini sul suo autobus e lui ha potuto sfruttare il suo potere di conducente dell'autobus e non far scendere questi piccoli bastardi.
0: Fatto benissimo, caro Cillone. Poi sentiamo la vostra viva voce.
2: Sto godendo per il super classicone. Senti, mi fai un favore? Potresti dare la buonanotte a Carmen? Ciao.
1: Carmen, buonanotte dalla scolopendra. Sogni d'oro.
0: Mazza che bella buonanotte.
1: Sarà bellissima.
0: Dovremmo farlo di mestiere.
1: Noi ci facciamo pagare la prossima volta.

0: Loro sono i Led Zeppelin e questa era Trampled Underfoot, Dodone, qui su Radio Rock. Mentre alle nostre spalle va in onda un film, Dodone, con Marlon Brando da giovane. E Dodone, non diremo ovviamente il titolo del film perché è troppo ovvio di che film si tratti. Lo conosciamo tutti.
1: Benissimo.
0: Dodone, c'è anche da dire che in questo film Marlon Brando dimostra di non essere così, non è così lontano dal cattivo del Titanic esteticamente.
1: È vero, insieme a Dario Fabri.
0: Esattamente, quindi a sua volta, bravissimo, simile anche a Dario Fabri. Invece la carriera di quel signore si è andata un po' però diversamente però rispetto a quella di Marlon Brando.
1: Mezzanotte 43 minuti, ancora qui la scolopendra. Sentiamo la vostra viva voce. Senti cosa gridano nel cuore della notte.
0: Fammi sentire.
2: Fabrizio Guerrieri e
0: e ultras violenti.
1: Senti che, senti, se fanno due risate, Matteo. Dicono Fabrizio Guerrieri e si fanno una risata. Io non sarei contento.
0: Penso neanche io sarei per niente contento, ma evidentemente Dodone fa sorridere, fa venire il sorriso sulle labbra.
1: Il riso.
0: Pronunciare quel nome lì. Dodone, sei pronto alla poesia? La poesia.
1: Sono pronto.
0: Poesia della poetessa della scolopendra Anto. Questo pomeriggio sotto la grandine. Sono 3 giorni che piove a una certa ora, ma oggi è andata meglio.

0: mezzanotte e 47 minuti. Vi stiamo chiedendo qual è stato il momento più importante, il momento più alto della giornata appena trascorsa.
1: Proprio così, Dodone. Il numero è 3899106600. Ancora poco tempo per rivelarcelo, Dodone.
0: Sentiamo la vostra via voce. Sentiamo.
2: Yes.
0: Sentiamo.
3: Beh, il momento più bello della giornata è stato quando un'ora e un quarto fa.
1: Sì.
3: Avevamo finito tutta la pizza che avevamo a disposizione per la giornata.
1: Beh, questo è buono,
3: Sold out.
1: Buono, male.
3: Quindi, ragazzi, se Max Pessari, post concerto.
0: Ciaone.
3: Sto a casa, mi sto preparando la cena.
1: Che bello.
3: Sto godendo la scolopendola. No, top. È la cosa migliore che possa accadere un essere umano.
0: Ma così ci sciogliamo.
3: Poi, non è possibile. Vabbè, purtroppo c'è il recappone dopo.
1: Ah, cioè, me l'hai ricordato, me l'ero scordato. Me l'ho scordato, Marco.
3: Lo sappiamo tutti da chi è stato messo dentro.
1: Lo sappiamo tutti.
0: Beh, sì, è stato messo dentro.
1: Sì, lo sappiamo. Luciano Moggi. Luciano.
0: Come sta Lucianone? Moggi. Bene.
1: Non lo so, lo sa.
0: Sta bene. Mi sta bene il Lucianone.
1: Naturalmente.
0: Il mio Luciano, Matteo.
1: È fra noi, no? Cioè, non è
0: quello che mi chiedo.
1: Sì. Quello che non
0: ah, questo, sì, figurati se uno così se n'è andato.
1: No, figuriamoci. Questa ondata di amore e di affetto da parte di Marco numero 71, Dodone, mi ha veramente mi ha riacceso.
0: Spazzati via.
1: Cioè, veramente spazzati via. Dunque.
0: Grazie Marco 71.
1: Ma meraviglioso il numero 71. Dunque, quando stamattina ho guardato l'ora, dice Silvia, e mi sono accorto di non essere già con anni di ritardo, e ho potuto quasi prendermela comoda. Allora, hai notato come quei minuti, magari uno si sveglia, non so, prima, la mattina, un'ora prima di uscire, quell'ora, quanto dura all'effettivo, quanto dura? 15-20 secondi percepiti.
0: È una cosa del genere. Sì. Il momento più alto della giornata appena trascorsa, raccontatelo alla scolopendra.

0: Loro sono i Pixies e questa era Mother Way to Roswell. Dodone, dove era successo quel fattaccio coi grigioni?
1: Infatti hanno trovato il corpo del grigio, Matteo, dove l'hanno poi anche custodito, a Roswell.
0: Proprio così, celandolo a tutti noi. Non celandolo neanche troppo, avevano costruito un po' dei grigioni finti con i cuscini a un certo punto, l'avevano fatti, non mi ricordo, ma c'erano delle immagini.
1: Ma per tagliarsela, ragazzi, delle palle con sto grigio.
0: No, veramente, una roba che non fa niente, non si capisce quello che dice, non fa una battuta di spirito, non fa un sorriso sto grigione.
1: Sai, secondo me chi ce n'ha 3-4 dei grigetti a casa, Matteo?
0: Oh mio Dio.
2: Tugger Ore Cappone, end of episode, finisce la trasmissione, deputata Pozzola e Ore Cappone.
1: Certo.
2: Tugger Ore Cappone offerto da Gianni Alemanno, che non era mai... No. Gianni Alemanno, che non era come Tupac. Il carcere a Tupac lo aveva cambiato, entrava in galera che sparava con Luzzi e usciva che leggeva e predicava la Bibbia. Alemanno invece ancora spara con Luzzi. Il momento migliore della giornata. Levante, una figa della Madonna, lo ha detto Matteo Cillari.
1: Prego.
2: Quando ho infilato il piede nel che poi sarà pure figa, però cioè
0: veramente.
2: Mi ricordo le prime canzoni Levante, quanto cazzo era figa, e mo invece la roba veramente. Quando ho infilato il piede nel freezer. Quando sono arrivato a casa, mia moglie mi ha detto che la cena da sua madre era saltata. Quando sono entrati sul bus un gruppo di ragazzi fastidiosi che poi si sono però accorti di dover andare nella direzione opposta, mi hanno chiesto se potevano scendere fuori fermata. Dirgli di no è stato un piacere enorme. Sto godendo per il super classicone. Dai. Potresti dare la buonanotte a Carmen? Vai, Matteo.
0: Buonanotte Carmen, sogni di oro.
2: E adesso, per la rubrica La scolopendra non dimentica, ma perché sei andata alla corrente ieri, sennò se ne dimenticava. Ho visto l'ultimo di Spielberg. E com'è? È veramente una merda.
0: Una merda,
2: lo ha detto
0: ragazzi,
2: Matteo Cillario.
0: Stavolta è vero,
2: Matteo Cillario si proclama intenditore di cinema, ma poi non capisce un cazzo. Lo ha detto Paolonia Zumo. Oggi, che poi era ieri.
0: Allora, forse lo sono, forse
2: vabbè.
0: Lo sono.
2: Andiamo avanti con sta basetta, a me piace.
0: Sai, voglio provare. A me fa paura. Sì, però.
2: Fabrizio Guerrieri.
0: Scontri.
2: Questo pomeriggio sotto la grandine. Sono 3 giorni che non piove a una certa ora. No, che piove, come che non piove? Vabbè,
0: no,
2: mi sono emozionato. Sono 3 giorni che piove a una certa ora. Ma oggi è andata meglio.
0: Non ho capito, gli piace il film di Spielberg.
2: Quando un'ora e un quarto fa avevamo finito tutta la pizza, sold out, quindi sti cazzi Max Pezzali. Cena, mi sto godendo la scolopendra. Poi purtroppo c'è il recapone dopo, lo sappiamo tutti. Da chi è stato messo dentro? Luciano Moggi. Ciao Luciano! Quando stamattina ho guardato l'ora e mi sono accorta di non essere già con anni di ritardo e ho potuto quasi prendermela comoda. Tu, Gerso Re Capone, torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto. Ne gusti quelli che davanti a me il divano, ma sono seduto a terra perché qui è più fresco, e ne gusti quanti la nottata senza sonno assicurata, visto che prima ho scambiato la cialda senza caffeina con quella con caffeina. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock, il momento in cui bisogna non scambiare quella con senza caffeina con quella con caffeina è quello che vorresti non finisse mai.
0: Quella con senza... Comunque, io penso che fosse uno scherzo, insomma. Cioè, non può piacere il film di Spielberg, Dottone.
1: No,
0: non può.
1: Forza.
0: Tu ti fidi di me un pochino. Un
1: ma
0: pochino
1: certo,
0: ti fidi di me.
1: Certo, che questo sia cacca pura, ma per me è come se l'avessisto. 9 secondi di Yuri, sentiamolo, senza per ascoltarlo.
0: Ti prego, sì.
3: Momento più alto della giornata potrebbe essere questo, che c'avevo il telefono scarico e mi stavo a perdere dentro l'infernetto per arrivare a Fiumicino.
0: No, ragazzi.
1: Bello. Piccolo inferno, Matteo, il solito piccolo inferno.
0: Quel piccolissimo...
1: Yuri si è salvato da questo piccolo inferno.
0: Piccolo, ma pericoloso inferno, Dottone. Dell'infernetto. Attenzione, Yuri.
1: Allora,

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.